Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Riccardo Pellegrini presenta
1: Ora Musica.
0: Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
3: Venerdì 15 maggio, Ora Musica presente come tutti i giorni della settimana, ben trovati, si sente il profumo del weekend che arriva. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti presentandovi un po' di novità indipendenti. Allora, come sempre ad aprire Ora Musica però c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
0: Ora Musica Story
3: 1986.

Al Countdown Europe ci hanno fatto ripiombare negli anni 80, 1986. Dentro questo disco c'era anche una ballata molto bella, mi riferisco a Carrie. Europe oggi ad aprire Ora Musica, è tempo di novità al primo ascolto. Quella di oggi si chiama Tattoo ed è il singolo di Tommy.

0: con Tattoo Aura Musica, novità al primo ascolto di oggi in questo venerdì. La scorsa settimana invece tra le nostre novità avevamo il singolo di un protagonista della soap opera Un Posto al Sole, Samuele Cavallo, che è tornato con una nuova canzone, Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia.

Nuda in cabriolet, la canzone di Samuele Cavallo, questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra le novità della scorsa settimana c'era anche il nuovo singolo di Mattia Lipari, si intitola Mary. Ogni

0: Ieri nello spazio interviste, oggi tra le nostre novità contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto per Roberto Carraro, Sogno d'estate.
1: Questo sogno d'estate ha il sapore di te.

Sogno d'estate, la canzone di Roberto Carraro, nostra novità qui a Ora Musica oggi, in questo venerdì, e andiamo a chiudere con l'ennesima novità. È stata una settimana ricca di novità questa, poi domani e domenica le riascoltiamo tutte. Sara Menghini, il suo singolo si intitola Io ti vedo nel cielo che brilla.

0: viva, tu resti vicino.
1: Io ti vedo nel cielo che brilla, la canzone di Sara Menghini oggi completa la lista delle novità targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, a domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buona mattinata, buon sabato e quindi già fin da subito un buon fine settimana. Questa è Radio Capodistria, questo è Calle degli Orti Grandi con Sergio Rebelli anche questo sabato insieme per 2 ore e mezzo assieme alla nostra musica, assieme alle nostre chiacchiere. Ecco, sarà una bella giornata, beh, nonostante tutto lo speriamo. E adesso c'è anche Taylor Swift per iniziare e la sua The Fate of Ophelia.

Uno degli eventi cinematografici di questa stagione è sicuramente Il Diavolo Veste Prada 2, no? A parte Michael Jackson. Però, parlando di quello, si è conosciuto anche, diciamo, il conto che hanno dovuto pagare per avere queste attrici, soprattutto le attrici, nuovamente presenti in Diavolo Veste Prada 2. Sì, quello ovviamente lo sappiamo, di David Frankel, che per il secondo fine settimana consecutivo ha dato la scalata al box office mondiale. Beh, Variety in esclusiva ha avuto alcune notizie e ha scoperto che la tre volte premio Oscar Meryl Streep ha strappato un cachet da 12 milioni e mezzo di dollari ed è riuscita a far staccare un assegno della stessa entità anche alle sue, diciamo, co-stelle Anne Hathaway e Emily Blunt. Beh, Meryl Streep, che solo 2 anni fa aveva dato la sua disponibilità a riprendere il ruolo della direttrice di Runway, avrebbe in realtà potuto chiedere anche molto di più nel negoziato per rimettersi di nuovo i dolorosi, come dicono, tacchi a spillo di Miranda Priestly. Ma tuttavia ha generosamente fatto in modo che anche le altre due ricevessero un compenso analogo per resuscitare, diciamo così, i rispettivi personaggi di Andy Sachs e Emily Charlton. Diciamo che solidarietà femminile ha vinto, no? E si è estesa anche alle percentuali sui profitti ai botteghini, perché guadagnano anche da questo, e tutte e tre le attrici potrebbero arrivare a portare a casa la bellezza di 20 milioni di dollari se il sequel continuerà a mantenere le aspettative riempiendo di pubblico le sale un po' in tutto il mondo. E complimenti per la scelta, veramente.

Le notizie in breve, l'aggiornamento sull'informazione con il nostro notiziario flash delle 8.30, fra poco quindi sulle nostre frequenze. Ma intanto la musica è quella di Francesco Gabbani. La canzone per la sua estate 2026 è intitolata Summer Funk.

0: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love with Me, aggiungo io poi anche perché lo dice lei stessa. Allora, per gli amanti dei Beatles l'occasione è veramente ghiotta, perché c'è un luogo a Londra dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969 ed è destinato ad ospitare, l'anno prossimo però, il primo museo ufficiale della band britannica entrata nella leggenda della musica. L'annuncio è arrivato da due dei Fab Four, cioè Paul McCartney e Ringo Starr. La sede scelta è il palazzo al numero 3 di Savile Row, che è un edificio storico tutelato che fu base del gruppo tra il 1968 e il 1972. Ogni angolo di questa mansion georgiana è contrassegnato praticamente da momenti unici di questa epopea. Nel piano interrato fu registrato l'ultimo album dei Beatles, Let It Be. Sul tetto fu filmato il concerto di addio dei quattro al completo, con John Lennon, George Harrison anche, no, durato 42 minuti ed era un freddo 30 gennaio appunto di 57 anni fa. I turisti, spiegano, che vengono in Inghilterra possono andare magari ad Abbey Road, ma non possono entrare, ha detto proprio McCartney alla BBC, riferendosi ovviamente a quegli studi, insomma, resi celebri, no? C'è la copertina con la foto sulle strisce pedonali diventate iconica, no? Tutta la gente che fa la foto su queste strisce pedonali, anch'io l'ho fatta, ecco. E quindi, dice McCartney, ho trovato formidabile l'idea di aprire questo museo, dicendosi anche impaziente di vedere il progetto realizzato. Il museo sarà chiamato semplicemente The Beatles at 3 Savile Row e sarà distribuito su ben 7 livelli. I fan potranno accedere ad archivi inediti, mostre temporanee, negozio di prodotti ufficiali della Apple Corps, che è la società della band. Sarà inoltre possibile visitare una ricostruzione dello studio di registrazione e salire pure in cima a quel celebre tetto, no? Con la vista sulla capitale britannica. La città natale del gruppo, Liverpool, ospita già due musei dedicati ai Beatles, cioè il Liverpool Beatles Museum e The Beatles Story, ma nessuno dei due porta il marchio della Apple Corps e quel sigillo non poteva che toccare a Londra, la città che del resto ha più segnato la loro storia. Appuntamento quindi dal 2027.

I Rain Easy da parte di Teddy Swims. Fra pochissimi minuti daremo uno sguardo alla viabilità nel nord-est italiano e quindi il nostro spazio del Viaggiando arriva e la nostra mattinata continua. Anche oggi parleremo del Festival del Cinema di Cannes, comunque con la rubrica curata da Marisa Macchi, che metteremo in onda verso le 8, verso le 9:40 circa, insomma dopo il prossimo notiziario flash. Ma intanto per noi c'è la musica di Santamaria.

Oscar Anto nella sua bye bye qui su Radio Capodiste, ma per noi non è un bye bye visto che siamo praticamente a metà, poco meno della metà del nostro appuntamento per oggi, per questo sabato. C'è Laura Pausini a tenerci compagnia e la sua ritorno ad amare.

all-time high. Nico Santos e la sua All Time High. Parliamo di viaggi, andiamo da qualche parte, dai, prendiamo qualche ispirazione, del resto nemmeno tanto lontana da noi. Ci sono delle mete europee che sono state definite le più desiderate. Questo secondo una delle tante classifiche di European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Beh, l'edizione di quest'anno si basa sui voti di oltre 1.300.000 persone di 154 paesi, chiamate a scegliere tra più di 500 destinazioni. Beh, la prima destinazione italiana è Verona, che è quarta però. All'ottavo posto c'è Burano, borgo sulla laguna veneziana. Quindicesimo appena c'è Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. E poi Bose in Sardegna in diciassettesima. Però e altre città molto famose in effetti sono abbastanza basse, perché al diciottesimo posto c'è Ravello, costiera amalfitana, poi c'è Procida, diciannovesima, ventesima Taormina. Ma chi è in cima a questa European Best Destination 2026? Beh, c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori. Secondo posto c'è Nicosia, capitale di Cipro, unione quindi di storia millenaria e cultura ricca di influenze diverse. Terzo posto c'è una regione intera, non una città, la regione slovena della Stiria, cioè la Štajerska. E la spiegazione dicono che è famosa per la produzione vinicola, per i suoi vigneti, le prestigiose enoteche. Maribor, del resto, è già definita la miglior capitale del vino in Europa, famosa la pianta, la vite più antiche al mondo, e come spiegano quelli di European Best Destinations, offre esperienze enologiche di tutto rilievo. Quindi teniamone conto se dobbiamo organizzare una prossima vacanza, magari un paio di giorni non sarebbe nemmeno male.

Giorgia e la sua bellissima canzone di qualche anno fa, Gocce di memoria, in questa mattinata, in questo sabato 16 di maggio. Ma intanto Raie e Where is my husband?

Fra poco le notizie flash, quelle delle 9.30. Di seguito, un po' dopo, di la verità, daremo lo spazio alla rubrica dedicata per queste due settimane al Festival del Cinema di Cannes, curata da Marisa Macchi. Quindi ci risentiamo dopo.

0: speciale Cannes 2026.
1: Si va a Cannes anche oggi, allora ben ritrovato a Francesco Rozziere, il nostro critico cinematografico. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È forse un po' presto per la passerella delle star sul celebre red carpet, ma noi oggi partiamo proprio da lì. Francesco, forse non tutti sanno che durante la manifestazione il tappeto viene sostituito più volte al giorno per mantenere il rosso impeccabile. In totale per ogni edizione vengono utilizzati fino a 7.000 metri quadrati di tappeto rosso. Ma la curiosità più sorprendente arriva dopo il festival. Niente viene buttato. Il tappeto calpestato dalle star del cinema mondiale viene riciclato e trasformato in materiale industriale oppure addirittura in tappetini per auto. Quindi, teoricamente, potremo guidare con sotto i piedi lo stesso tappeto percorso da attore e registi sulla Croisette. Ma tu pensa, Francesco?
2: Sì, beh, insomma, sarebbe abbastanza divertente, ecco, avere un tappetino dell'auto con
1: il simbolino ricavato, magari di Cannes, ecco, sì. Con il simbolino di Cannes, non sarebbe male.
2: Sì,
1: senti, diamo subito uno sguardo a chi toccherà oggi e pure domani, visto che domani non ci sentiremo, sfilare innanzitutto e poi salire i 24 gradini. Sono 24? Ci fidiamo?
2: Guarda, non li ho mai contati, ma direi che ci possiamo fidare.
1: Va bene, ci fidiamo di chi li ha contati e del dato che abbiamo trovato, insomma, su internet, che conducono al Grand Théâtre e che vengono chiamati i gradini della gloria. Andiamo subito alle pellicole in concorso.
2: Sì, allora, oggi, che è appunto sabato, ci sono tra i film per me più attesi in assoluto. Il primo film che vi cito è Paper Tiger, che è uno dei pochi film americani in concorso quest'anno. Il regista James Gray, che è un regista di noir tendenzialmente, che io amo molto. Questo film, con protagonisti Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Sellers, sarà uno dei tappeti rossi più attesi, con più vivi di Hollywood di questa edizione di Cannes. E oltre a questo, anche molta attesa da parte mia per Ship in the Box, che è un film del regista giapponese Hirokazu Koreeda, già Palma d'Oro con Affari di Famiglia qualche anno fa, quindi anche qui, diciamo, insomma, un nome piuttosto illustre per questa edizione.
1: Niente film italiani in competizione. L'Italia è però presente nella sezione dei classici, quindi sul fronte della memoria cinematografica. Nella Quinzaine des Cinéastes, in qualche coproduzione, c'è anche qualche nome importante tra gli ospiti, eppure nella giuria del secondo concorso di Cannes, la sezione Un Certain Regard.
2: Esatto, sì. Lì troviamo in giuria la regista triestina Laura Samani, che è appunto attualmente ancora in sala in Italia con il suo secondo film Un anno di scuola. Diciamo che per lei, come autrice emergente, essere riconosciuta da Cannes, che appunto le ha riservato un posto in giuria, è qualcosa di assolutamente grandioso. Cioè, veramente un privilegio capitato a pochissimi prima di lei, per cui da questo punto di vista veramente incredibile. In realtà poi la presenza triestina un po' c'è anche in altri film. C'è un film che si chiama Red Rocks di Bruno Dumont nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, che è girato anche parzialmente a Trieste e in Friuli Venezia Giulia assieme alla Film Commission. Nella sezione dei cortometraggi c'è un cortometraggio della regista triestina Vida Skerk. Il corto non è prodotto in Italia, è prodotto a Londra, dove lei ha studiato, per cui non figura come una produzione italiana, però comunque lei è di origine triestina dalle nostre parti.
1: Quindi una bella sorpresa.
2: Sì, assolutamente.
1: In ogni caso, mi sa che ti aspetta un fine settimana bello intenso, quello che è appena iniziato. Ma riesci a ritagliarti anche uno spazio per rilassarti?
2: No, quello
1: a rientro,
2: no? sì quello a rientro, perché veramente sono in sala dalle 8:30 di mattina fino a oltre mezzanotte quasi tutti i giorni, per cui insomma di spazio ce n'è poco a malapena per mangiare, però insomma va bene così, ecco. Mi riposerò quando tornerò a casa,
1: ecco. Un po' di spazio c'è anche per Radio Capodistria e questo ci fa immensamente piacere,
2: certo.
1: Va bene, allora buon weekend, buone visioni e noi ci risentiamo lunedì.
2: Certo, grazie, alla prossima.
0: Speciale Cannes 2026.

Stay if you wanna dance, qui su Radio Capodistria. Rimanete se volete, beh, non necessariamente ballare, ascoltare della buona musica fino alle 10.30 anche oggi, anche in questo sabato 16 di maggio. E buona musica arriva perché c'è Selena Gomez e la sua In the Dark.

0: settimana.
1: E da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

Be Mine da parte di Kamrad. Entrati nell'ultima mezz'ora per questo sabato 16 del mese di maggio, a metà del mese praticamente, quasi, insomma, giro di boa si potrebbe dire. Ma ci sono anche i Kingfisher, questa è Hold Me Down.

Che bello dare i consigli per come vivere meglio, ecco, per come allungare la nostra vita. Sappiate che leggere, ascoltare musica o anche visitare una galleria d'arte o un museo sono attività che pare possano rallentare il processo di invecchiamento biologico in modo paragonabile agli effetti dell'esercizio fisico. Quindi non occorre andare in palestra praticamente, o comunque fare attività fisica. Vabbè, insomma, andiamoci piano. Vi racconto la storia. Intanto c'è uno studio che l'ha affermato, condotto da dei ricercatori dell'University College London e pubblicato già sulla rivista Innovation and Aging. I ricercatori britannici hanno praticamente analizzato i dati di un sondaggio e le analisi del sangue di 3.556 adulti, confrontando la frequenza con cui erano soliti partecipare ad attività artistiche e culturali con le modifiche del DNA che danno una misura dell'invecchiamento reale del corpo. Tutti noi in effetti abbiamo un'età biologica che non sempre corrisponde alla nostra età anagrafica e si può stimare analizzando appunto le modifiche che poi si accumulano sul DNA. Il team di studiosi ha scoperto che coloro che partecipano ad attività artistiche e culturali con maggior frequenza e in una maggiore varietà di ambiti sembrano avere un ritmo di invecchiamento più lento e un'età biologica più giovane. Cultura aiuta. Gli effetti apparenti, spiegano i ricercatori, sono paragonabili a quelli osservati per l'esercizio fisico. Secondo gli studiosi britannici, le persone che svolgono un'attività artistica almeno una volta alla settimana sembrano invecchiare il 4%, beh non è tantissimo, più lentamente rispetto a coloro che raramente si dedicano all'arte. Lo stesso risultato è riscontrato tra chi fa esercizio fisico almeno una volta alla settimana e chi non lo fa affatto. Le correlazioni sono più forti per gli adulti di mezza età e gli anziani e rimangono valide, secondo i ricercatori, anche dopo aver tenuto conto di fattori che potrebbero un po' distorcere i risultati, come ad esempio peso corporeo, vizio del fumo, livello di istruzione e reddito. Questa ricerca, insomma, dimostrerebbe l'impatto delle arti sulla salute a livello biologico e fornirebbe delle prove a sostegno del riconoscimento dell'impegno artistico e culturale come comportamento salutare, analogo all'esercizio fisico. Ogni attività, spiegano gli studiosi, possiede diversi ingredienti che contribuiscono alla salute, come la stimolazione fisica, cognitiva, emotiva o sociale. La sintetizziamo? Non avete voglia di andare in palestra? Non avete voglia di fare attività fisica? Andate al museo. Andate a vedere qualche spettacolo, qualcosa che vi avvicini all'arte. Potrebbe essere, diciamo, un aiuto anche quello per avere un invecchiamento più lento. Almeno così ci hanno raccontato adesso questi esperti.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Chiudiamo per oggi, per questo sabato, ma torniamo mercoledì prossimo, come di consueto, dalle 8 alle 10.30. Vi auguro un buon fine settimana, passatelo nel miglior modo possibile e un bacio e un abbraccio sono di rito da Sergio Rebelli anche per oggi. Ciao e a presto!

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che è stato indetto uno sciopero generale dall'Unione Sindacale di base che riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per il personale del settore autostradale lo sciopero inizierà dalle 22 di questa sera ed è previsto per le 24 ore successive. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno, buona domenica ad Alberto Cernaz. Primo appuntamento con le notizie flash da Radio Capodistria. Sono le ore 7:15. Nonostante il maltempo, numerose persone hanno partecipato ieri a Novo Mesto alla mostra di professioni e attrezzature militari in occasione della giornata dell'esercito sloveno, dove sono state presentate le singole unità delle forze armate. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, nel suo discorso in qualità di Comandante Supremo delle Forze Armate, ha espresso il suo tributo e rispetto, nonché gratitudine ai membri dell'esercito, ha poi affermato che la fiducia tra le forze armate e i cittadini è di importanza fondamentale. Ieri sera un'auto a tutta velocità ha travolto dei pedoni in centro a Modena. 15 persone sono rimaste ferite, di cui 4 in modo grave. L'uomo a bordo dell'auto è scappato a piedi, non prima di ferire con un coltello una persona che aveva tentato di bloccarlo. Poi è stato fermato da altre persone. Secondo informazioni fornite dai media, il 31enne incensurato nato a Bergamo in una famiglia di origine marocchina e laureato in economia sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. Salim El Kudri, questo è il suo nome, è stato interrogato in questura, perquisita la sua abitazione, dove non sarebbero emersi elementi che possono far pensare a una radicalizzazione religiosa o a legami con formazioni eversive. Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana, numerosi paesi europei avrebbero iniziato ad aver colloqui con Teheran per ottenere via libera al transito delle loro navi nello stretto di Hormuz. La fonte ha precisato che dopo che navi di Cina, Giappone e Pakistan hanno attraversato in sicurezza lo stretto col permesso della marina iraniana, numerosi paesi europei hanno avviato trattative con la marina dei guardiani della rivoluzione per il transito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. La Bulgaria si aggiudica la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga di Dara. Coincidono sia i voti del pubblico che quelli della giuria. Israele al secondo posto con Michel di Noam Bettan, terza la Romania, quarta l'Australia, quinta l'Italia, rappresentata dal vincitore dell'ultimo Sanremo, Sal Da Vinci. L'edizione di quest'anno di Eurosong è stata boicottata da 5 paesi, tra cui la Slovenia, che per protesta contro la presenza di Israele non hanno mandato propri rappresentanti ne hanno trasmesso il festival in televisione. Di fronte all'arena di Vienna, dove si è svolta la kermesse canora, manifestanti hanno scandito fermate il genocidio, il silenzio e complicità. Per lo sport ancora, la nazionale slovena di hockey su ghiaccio inizia i mondiali in Svizzera nel migliore dei modi. Nella partita inaugurale le Linci, come vengono simpaticamente chiamati i giocatori della Slovenia, hanno infatti battuto per 3-2 niente meno che la Repubblica Ceca, campione del mondo 2 anni fa. Mattatore dell'incontro, Marcel Machovec, che ha segnato la rete del decisivo vantaggio nei supplementari, ma grande merito per l'inatteso successo degli hockeisti sloveni va anche a Lukáš Horák, portiere di origine ceca che l'anno scorso ha ottenuto il passaporto sloveno. Ci fermiamo qui per il momento, vi ricordo che il GR del mattino andrà in onda come ogni domenica alle 8:30.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 18 maggio fino alle ore 6 di martedì 19 maggio, verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Gran Shopping Belforte, in via Po Caruno, Monfalcone.
7: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4. A sazietà!
8: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Radio Capodistria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Trinity Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
9: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
10: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Un cordiale buongiorno e buona domenica da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli del nostro giornale del mattino che andrà in onda alle 8:30. Isola ricorda Silvano Sau a 10 anni dalla scomparsa. Resnica sostiene la candidatura premier di Janša ma starà all'opposizione. Incidente a Modena, 30enne schizofrenico investe con la macchina 15 persone. Rovigno intende limitare l'eccesso di appartamenti turistici nel centro storico. La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest segnato dal boicottaggio di alcuni paesi. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 8:30.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un campo ciclonico con una perturbazione si è spostato sui Balcani centrali, da nord affluisce sulle nostre regioni, aria relativamente fredda e gradualmente più secca. Previsioni: oggi soleggiato, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme a tratti, temperature massime da 15 a 20 gradi. Domani sereno, nel pomeriggio isolati brevi rovesci, in particolare sull'arco alpino. Martedì da prima ancora sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali isolati fenomeni temporaleschi. Viabilità: il traffico è scorrevole, ricordiamo che sulle strade slovene vige come ogni domenica e festivi il divieto di transito per i camion fino alle ore 22.
3: Sono le 8:30.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno, buona domenica da Alberto Cernas. Vediamo i titoli. Isola ha ricordato Silvano Sau a 10 anni dalla scomparsa. Politica: Resnica sostiene la candidatura premier di Janša ma starà all'opposizione. Incidente a Modena, trentenne schizofrenico investe con la macchina 15 persone. Rovigno intende limitare l'eccesso di appartamenti turistici, appartamenti nel centro storico. La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, segnato dal boicottaggio di alcuni paesi. Ieri sera la Sala Nobile di Palazzo Manzioni a Isola, gremita per la serata organizzata dalla comunità degli italiani Besenghi degli Ughi in omaggio a Silvano Sau, giornalista, scrittore, politico, protagonista della comunità nazionale italiana e non solo. Sentiamo il servizio di Barbara Costamagna.
4: Una partecipazione numerosa e sentita, quella alla serata organizzata a Isola in ricordo di Silvano Sau, che ha confermato quanto a 10 anni dalla sua scomparsa Sau continui a essere considerato una delle figure più importanti della comunità nazionale e in particolare della minoranza italiana di Isola. Nel corso della serata si sono alternati ricordi pubblici e testimonianze più intime. I familiari hanno raccontato l'aspetto privato di un uomo riservato, di poche parole, ma capace di trasmettere con forza affetto, valori e senso di appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità. Politico, scrittore e giornalista, Silvano Sau ha lasciato un segno profondo nella vita culturale e sociale del territorio. La sua storia è stata ripercorsa attraverso la proiezione di un reportage di TV Capodistria e con un dibattito che ha riunito colleghi, amici e collaboratori. Tra gli interventi anche quello di Antonio Rocco, ex collega di Sau a TV Capodistria, che ha ricordato alcuni episodi condivisi nel lavoro quotidiano. Altri ospiti hanno invece sottolineato il suo costante impegno culturale all'interno della comunità degli italiani Besenghi, dove si è distinto come storico e ricercatore delle tradizioni locali, capace di superare le barriere fisiche e ideologiche. Una serata intensa ed emozionante, durante la quale Isola ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli più rappresentativi, dimostrando che il ricordo e l'eredità di Silvano Sau restano ancora oggi vivi nella memoria della comunità.
2: Passiamo alla politica. Il presidente di Resnica Verità Zoran Stevanovic ha annunciato, dopo il consiglio di partito, il sostegno alla candidatura del capo dell'SDS Janez Janša primo ministro. Tuttavia insiste sul fatto che Resnica non farà parte dell'esecutivo. Sentiamo Erika Paternusz.
5: Le nostre condizioni principali prevedono di non entrare a far parte di un governo guidato dalla SDS e manteniamo questa promessa. Lo ha affermato Zoran Stevanovic e ha aggiunto che il suo partito Resnica Verità rappresenterà un'opposizione agguerrita che monitorerà costantemente il governo nel suo operato. Resnica agirà in modo costruttivo per quanto riguarda le proposte in linea con i principi del programma della formazione politica e su quelle che riterrà positive per il paese, ha spiegato. Alle proposte che non riterrà tali, il partito si opporrà con tutte le sue forze. Resnica comunque desidera che la Slovenia abbia un governo operativo il prima possibile, ha dichiarato ancora Stevanovic, sottolineando di non voler creare una crisi politica. Ha poi reso noto che il suo partito non ha ricevuto l'accordo di coalizione. I punti di partenza di cui è stato informato però risultano convincenti e sembrano quasi copiati dal programma di Resnica, ha precisato. Rispondendo ad una domanda se il sostegno a Janez Janša come candidato primo ministro non rappresenti una collaborazione con la SDS, Stevanovic ha risposto che la formazione politica collabora in egual modo con tutti i partiti parlamentari. Molto probabilmente i deputati potranno esprimersi riguardo il candidato premier la prossima settimana. Martedì infatti scade il termine per la presentazione delle candidature, attesa senza dubbio quella di Janez Janša, che sta finalizzando gli accordi con i partner più probabili del futuro governo guidato dalla SDS, ovvero i democratici di Angel Hogar e il terzetto NSIS-LS Focus.
2: Nonostante il maltempo, numerose persone si sono recati ieri nella piazza principale di Novo Mesto per seguire una mostra di professioni e attrezzature militari in occasione della giornata dell'esercito sloveno. Sono state presentate le singole unità delle forze armate. Presente la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, che in un suo discorso, in qualità di comandante delle forze armate, comandante supremo delle forze armate, ha espresso il suo rispetto e la sua gratitudine ai membri dell'esercito. Ha poi affermato che la fiducia tra l'esercito e i cittadini è di importanza fondamentale. Nell'ottica di promuovere una sana alimentazione, il Ministero dell'Agricoltura sloveno rende disponibile online una guida pratica per favorire l'adozione di prodotti biologici a chilometro zero nelle mense scolastiche. Il documento offre suggerimenti operativi e soluzioni concrete per facilitare gli istituti nell'approvvigionamento di alimenti locali, garantendo così pasti più sani e sostenibili per gli studenti. Alessia Mitar.
6: Un'educazione alimentare sana basata su prodotti freschi e genuini rappresenta un investimento fondamentale che parte proprio dai più piccoli, i quali devono essere guidati verso la consapevolezza di ciò che mangiano. In quest'ottica il Ministero dell'Agricoltura ha presentato un vademecum strategico volto a integrare i prodotti biologici locali nelle mense scolastiche attraverso il sistema degli appalti pubblici. Il manuale, basato su casi reali e sulle concrete disponibilità economiche e infrastrutturali del territorio, si rivolge non solo ai responsabili delle mense e ai cuochi, ma tutti gli esperti impegnati nel potenziamento dei canali di approvvigionamento diretto. Secondo il Ministero, l'alimentazione promossa negli asili e negli istituti scolastici è il pilastro su cui costruire una società più equilibrata. I pasti consumati a scuola non sono semplici momenti di ristoro, ma vere e proprie occasioni didattiche in cui i bambini sviluppano un rapporto responsabile con il cibo. Questa sensibilità ha un impatto a lungo termine sulla sanità pubblica e sulla percezione del settore agricolo, con il valore aggiunto di innescare una reazione a catena che porta i giovani a trasmettere le buone abitudini acquisite anche all'interno delle proprie famiglie. Oltre ai benefici diretti per la salute, la scelta di prediligere il biologico locale sostiene attivamente lo sviluppo sostenibile e la sopravvivenza delle imprese produttive nazionali. Privilegiare i fornitori del territorio significa infatti tutelare l'ambiente, garantire il benessere e preservare la vitalità delle aree rurali, trasformando il consumo alimentare in un atto concreto di salvaguardia del patrimonio agricolo e naturale.
2: Ieri sera un'auto a tutta velocità ha travolto alcuni pedoni in centro a Modena. 15 persone sono rimaste ferite, di cui 4 in modo grave. L'uomo a bordo dell'auto è scappato a piedi, non prima di ferire con un coltello una persona che tentava di bloccarla, poi è stato fermato da altri cittadini. Secondo informazioni dei media, il 30enne incensurato, nato a Bergamo in una famiglia di origini marocchine e laureato in economia, sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. Salim El Khoudry, questo è il suo nome, è stato interrogato in questura, perquisita la sua abitazione dove non sarebbero emersi elementi. Perquisita la sua abitazione dove non sarebbero emersi elementi che possono far pensare a una radicalità.

0: transito non sono stati forniti per ora altri dettagli. Veniamo in Istria, la città di Rovigno si prepara a fermare per almeno 2 anni l'aumento degli appartamenti turistici nel centro storico. La misura è prevista dal nuovo piano di gestione del territorio attualmente in consultazione pubblica. Valmer Kusma.
1: Il sindaco di Rovigno, Emil Nimcevic, ha spiegato ai giornalisti che l'obiettivo è limitare il rilascio di nuove autorizzazioni per gli affitti turistici brevi nella zona più congestionata della città, cioè il centro storico e le aree circostanti. Secondo l'amministrazione comunale, Rovigno vuole affrontare in modo sistematico le conseguenze del turismo eccessivo, che negli ultimi anni ha provocato pressioni sempre maggiori sugli spazi urbani, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici, soprattutto durante la stagione estiva. Il nuovo piano punta quindi a uno sviluppo più sostenibile, mettendo al centro le esigenze dei residenti, la tutela del territorio e la qualità della vita. Tra gli obiettivi principali figurano la conservazione dell'identità del centro storico, la riduzione delle congestioni estive, una migliore gestione del traffico e dunque il contenimento dell'espansione degli appartamenti turistici, un fenomeno che rischia di spingere i residenti ad abbandonare l'area urbana. Dei quasi 40.000 posti letto turistici a Rovigno, circa un quarto riguarda le piccole sistemazioni private, precedute dai campeggi, mentre al terzo posto figurano gli alberghi.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea dà ragione agli editori e conferma la legittimità dell'equo compenso per l'utilizzo online delle notizie da parte delle grandi piattaforme digitali. Una decisione destinata ad avere effetti importanti nei rapporti tra colossi del web e mondo dell'informazione. Sentiamo Davide Fifacco.
3: La sentenza nasce dal ricorso presentato da Meta contro una delibera dell'Agicom. L'autorità italiana aveva fissato i criteri per stabilire la remunerazione dovuta agli editori quando i contenuti giornalistici vengono utilizzati online dalle piattaforme digitali. Meta aveva impugnato la decisione davanti al TAR, sostenendo dubbi sulla compatibilità con il diritto europeo. Ora però la Corte UE ha chiarito che gli Stati membri possono riconoscere agli editori un diritto a una remunerazione equa per l'uso delle pubblicazioni giornalistiche sul web, un principio che rafforza la tutela economica del lavoro editoriale nell'era digitale. Da parte sua, Meta accoglie con favore un altro passaggio della sentenza. Secondo il gruppo americano, la Corte ha confermato che non esiste alcun obbligo di pagamento quando le piattaforme non utilizzano contenuti giornalistici. L'azienda ha annunciato che esaminerà nel dettaglio la decisione e continuerà a collaborare con i tribunali italiani. Soddisfazione invece da parte della FIEG, che parla di una decisione importante per tutto il settore dell'informazione. Gli editori italiani auspicano ora che i principi affermati dalla Corte trovino una concreta applicazione, aprendo la strada a rapporti più equilibrati tra piattaforme digitali e imprese editoriali.
0: È fissato per il 9 giugno l'avvio della 12ª edizione di Leali delle Notizie, il festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari, diventato un appuntamento fisso per il settore dell'informazione. La manifestazione comprende 55 eventi fra incontri, dibattiti e presentazioni e 2 premi, Leali Young, riservato ai giovani giornalisti, e il premio Leali delle Notizie, che sarà consegnato nel corso dell'ultima giornata, il 14 giugno. Sentiamo Alessandro Martegani.
4: I primi eventi sono già partiti con Aspettando il Festival, ma Leali delle Notizie, il Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, giunta alla 12ª edizione, partirà ufficialmente il prossimo 9 giugno, facendo diventare la città dell'Isontino un punto di riferimento nazionale sulle tendenze del mondo dell'informazione. Il programma delle giornate del Festival del Giornalismo, dal 9 al 14 giugno, è stato presentato in settimana e sarà preceduto dagli incontri itineranti di Aspettando il Festival fino al 24 maggio in altri 10 comuni dell'Isontino e della Bassa Friulana. Nel calendario sono previsti 55 panel tra incontri, masterclass e presentazioni editoriali e video, con 175 ospiti, ma anche 4 mostre e 4 spettacoli. La novità di quest'anno riguarda la location: il cuore del festival si sposterà nel Parco Excelsior di Via Roma, dove sarà allestito il palatenda. Al centro ci saranno i temi che ruotano attorno alla natura stessa del giornalismo, dalle inchieste al giornalismo di guerra, dalle fake news alle querele temerarie, fino all'arrivo dell'intelligenza artificiale, accanto a temi di attualità internazionale come la guerra in Medio Oriente e Ucraina, la situazione in Russia, Europa, Cina, India, Africa, nei Balcani, fino ai 50 anni dal terremoto del Friuli. Non mancheranno i premi. 9 giugno è fissata la 5ª edizione del premio Leali Young, in memoria di Cristina Visentini, giornalista.

0: giornalista e vicepresidente di Leali delle Notizie, scomparso nel 2021, concorso dedicato agli aspiranti giornalisti tra i 18 e i 35 anni che hanno inviato pezzi sul tema del cambiamento climatico. Nell'ultima giornata del festival, domenica 14, si svolgerà invece la cerimonia di consegna della nona edizione del premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, assegnato al direttore di Fanpage Francesco Cancellato per esprimere solidarietà e vicinanza al giornalista intercettato nell'ambito del caso Paragon.
1: La Bulgaria si aggiudica la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 con la canzone Bangaranga di Dara. Coincidono sia i voti dei nazionali che quelli della giuria. Israele al secondo posto con Michelle di Noam Bettan, terza la Romania, quarta l'Australia, quinta l'Italia, rappresentata dal vincitore dell'ultimo Sanremo, Sal Da Vinci. L'edizione di quest'anno di Eurosong è stata boicottata da 5 paesi, tra cui la Slovenia, che per protesta contro la presenza di Israele non hanno mandato propri rappresentanti né hanno trasmesso il festival in televisione. Di fronte all'arena di Vienna, dove si è svolta la kermesse canora, manifestanti hanno scandito «Fermate il genocidio, il silenzio e complicità».
2: Lo sport.
1: La nazionale slovena di hockey su ghiaccio inizia i mondiali in Svizzera nel migliore dei modi. Nella partita inaugurale le Linci, come vengono simpaticamente chiamati i giocatori della Slovenia, hanno infatti battuto per 3-2 niente meno che la Repubblica Ceca, campione del mondo 2 anni fa. Mattatore dell'incontro Marcel Mehkovec, che ha segnato la rete del decisivo vantaggio nei supplementari. Ma grande merito per l'inatteso successo degli hockeisti sloveni va anche a Lukáš Horák, portiere di origine ceca, che l'anno scorso ha ottenuto il passaporto sloveno. Sono le 8:45 minuti, è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz, per la parte tecnica ringrazio Mitia Marsi. Ciao a tutti voi, una buona domenica.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Si è svolta a Duino Aurisina la cerimonia di scopertura del monumento restaurato dedicato ai caduti del 65esimo reggimento di fanteria della Brigata Valtellina, successivamente denominata Trieste, nella battaglia del 4 settembre 1917 in corrispondenza della galleria ferroviaria. Il recupero del cippo e la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro ai suoi piedi sono stati curati dall'Associazione del Fante, Associazione Nazionale Cravatta Rosse del Primo San Giusto, sezione di Trieste, in collaborazione con l'Associazione Nazionale del Fante. Il nostro territorio, ha detto l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, custodisce numerosi cippi, alcuni ormai quasi sconosciuti, per cui il restauro di un monumento ai caduti non è qualcosa di banale, ma serve a far conoscere alla popolazione il sacrificio di tanti giovani.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, il traffico è scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo quindi che è stato indetto uno sciopero generale dall'Unione Sindacale di base che riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per il personale del settore autostradale lo sciopero inizierà dalle 22 di questa sera ed è previsto per le 24 ore successive. Saranno garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario, meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Sette è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Orca, mega spanto la lavatrice.
6: Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
7: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
8: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
2: Love's Theme. Canzoni d'amore, le più belle di sempre. A cura di Tomasz Sindrich.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Anticipiamo che dalle ore 21 di lunedì 18 maggio fino alle ore 6 di martedì 19 maggio verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Le uscite alternative consigliate sono Meolo-Roncalio Cade per chi proviene da Venezia e Cessalto per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Po Caruno, Monfalcone.
4: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: settimana.
1: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi questa volta di un live. Non lo facciamo spesso, ma se lo facciamo c'è qualche motivo, insomma, come in questo caso, perché è un live che celebra gli 80 anni che avrebbe compiuto Ivan Graziani l'anno scorso, se fosse stato ovviamente ancora tra noi. A celebrarlo sono alcuni amici, ma soprattutto il figlio Filippo Graziani, ottimo cantante anche lui, con una voce che ricorda moltissimo quella del padre, quindi molto adatto a reinterpretarne i brani, e anche ottimo chitarrista. E diciamo che questo album, titolo 80 Buon Compleanno Ivan, live in Teramo. Magari chi non conosce Ivan Graziani o magari ne ha semplicemente sentito parlare, quindi mi riferisco soprattutto alle ultime generazioni, questo potrebbe essere un buon inizio. Ovvio che è sempre meglio andare ad ascoltare l'originale, però questo è un bellissimo tributo, un bellissimo omaggio fatto con tutti i crismi, e poi si può dire che contiene, non dico tutti, ma quasi tutti, buona parte dei successi di Ivan Graziani, fatti, devo dire, veramente molto molto bene. Quindi è un disco che vi consiglio assolutamente. Filippo Graziani qui porta l'eredità del padre sul palco della sua città natale, ed è un'eredità, insomma, fatta di testi che sono delle poesie, di quella voce inconfondibile, ma anche di, dobbiamo dire, di assoli strepitosi che Filippo non vedeva l'ora, insomma, di regalare al pubblico, altrimenti non avrebbe iniziato proprio con un brano che è quello che abbiamo scelto anche noi per iniziare questa puntata, Fuoco sulla collina, che è uno dei brani che rappresentano forse meglio il repertorio di Graziani, per la sua tensione ritmica, ma soprattutto per la commistione tra rock e cantautorato, la scelta forse più azzeccata per inaugurare questa festa appunto per gli 80 anni di Ivan. Questa canzone, appunto Fuoco sulla collina, nasce nel 1977, quindi era un anno di piena contestazione giovanile, e Ivan, nel testo di questa splendida canzone, ammonisce i giovani a non cadere, come dire, nelle facili illusioni. E al solito lui era irriverente, sovversivo con la sua ironia, quindi capace di rovesciare ogni cliché. In questa canzone, appunto, un sedicenne sogna di essere in un giardino e di scorgere in lontananza i fuochi, almeno così l'immagina lui, di una battaglia sulla collina. Vorrebbe andare, ma un uomo voltato di spalle glielo impedisce. E quando il giovane gli svela il motivo della sua ansia di correre su quella cima, l'uomo lo apostrofa con un laconico illuso, romantico e fesso, dicendogli che quelli sono soltanto i fari dei trattori. Quindi, a guardare bene, Graziani si schiera a modo suo contro le false rivoluzioni, cosiddetti cattivi maestri, che sul finire degli anni 70 imperavano. Quindi, insomma, già qui un brano che, oltretutto, dicevo prima che rappresenta al meglio la poetica e lo stile di Ivan, perché era capace di passare dalle ballate ai brani più rock con i suoi assoli strepitosi, perché non dimentichiamo che Ivan Graziani era uno dei più grandi chitarristi italiani e che ha fatto anche dei turni in parecchi dischi. Ad esempio lo potete trovare tra i credits dell'album di Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, ma insomma ha fatto diverse cose. Adesso noi andiamo avanti e parliamo di un altro brano che dava anche il titolo a un disco, Parla tu, era in origine un album registrato dal vivo da Ivan Graziani nel 1982, e proprio dall'album fu tratto il 45 giri che vedeva sul lato A Parla tu e sul lato B proprio questo Fuoco sulla collina. E tra l'altro nella versione di Ivan Graziani Parla tu era stata registrata durante le prove al Teatro Palestra di San Leo nel gennaio del 1982, ed è una canzone che era tratta dal repertorio degli Anonima Sound, gruppo in cui aveva suonato Graziani. L'Anonima Sound è stato un gruppo musicale italiano degli anni 60, inizialmente di genere beat italiano ed evolutosi poi in seguito verso un rock progressivo che allora era molto in auge, dopo una breve parentesi di pop melodico di matrice, appunto, vi dicevo, beat. Parla tu è appunto un brano in puro stile ballata di Graziani, si concentra sull'affrontare la realtà lasciandosi alle spalle false speranze, anche in questo caso con un approccio quindi diretto alla vita. Le canzoni in genere di Ivan Graziani utilizzano, insomma, delle immagini evocative per descrivere passioni e malinconia, come il chitarrista che vive per la musica affrontando la fragilità dell'arte. Questo appunto è un brano che riflette proprio la capacità di Graziani di fondere la musica rock con testi sensibili. Direi di ascoltarla quindi in questa versione però del figlio Filippo Graziani, quindi Parla tu da 80 Buon Compleanno Ivan, live in Teramo.

Naturalmente andiamo un po' zigzagando, come dire, tra gli album di Ivan Graziani, esattamente come ha fatto insomma Filippo Graziani durante appunto questo live. E andiamo al 1979, quando esce il settimo album molto famoso, dei più venduti, Agnese, Dolce Agnese. Naturalmente avremo modo di ascoltare poi il brano che dava il titolo al disco, quella splendida ballata, e diremo qualche informazione, qualche curiosità su quel brano. Ma adesso andiamo a scoprire ancora meglio il lato, come dire, più grintoso, più roccheggiante di Ivan, ascoltando il brano Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che chiaramente, come può suggerire il titolo, esplora l'eterna dualità dell'essere umano, rappresentando proprio il conflitto interiore tra il bene, Jekyll, e il male, istinto represso, appunto Hyde. Il testo è stato scritto con Attilio De Rosa e descrive proprio Hyde come la parte nascosta e inconfessabile di ognuno. Infatti si dice in un verso: lui è quello che non vuoi, ma sei. Ivan era famoso per sbatterti in faccia la realtà, insomma, dei fatti. Ovviamente, ecco, la canzone si ispira al celebre romanzo di Stevenson per raccontare questa eterna lotta, insomma, interna tra le diverse anime dell'uomo, una tematica che Graziani rende cruda e accattivante. Quindi il testo ci sottolinea come, dicevo prima, in ognuno di noi esiste poi tutto sommato un Mr. Hyde, una parte oscura, insomma, che cerca di uscire, rappresentando l'istinto che la morale o la società, rappresentata dal dottor Jekyll, tenta di reprimere. E vi dicevo prima, si tratta di un pezzo rock graffiante, spesso suonato dal vivo e noto per i suoi riff chitarristici. E qui abbiamo già un primo ospite, che magari molti non se lo immaginano in questa veste. Stiamo parlando di Dito nella Piaga, che è lo pseudonimo poi di Margherita Carducci, cantautrice italiana dedita a ben altro genere, ma che si è fatta già notare per una bellissima voce. È attiva nel campo musicale dal 2019, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, posizionandosi al terzo posto con il brano Che Fastidio nell'edizione recente del, appunto, di quest'anno 2026, e nella stessa edizione ha vinto anche il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale. E nel corso della carriera poi è stata inoltre premiata anche con una targa Tenco, un premio May e un premio Roma Videoclip. Ascoltiamola quindi insieme, ovviamente sempre a Filippo Graziani, quindi Dito nella Piaga, in questa bellissima versione di Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

rimaniamo in questo magico anno 1979, che è unanimemente considerato un anno d'oro per la musica d'autore italiana. Infatti nell'ultimo anno dei 70 sono andati in stampa capolavori come Viva l'Italia di Francesco De Gregori, Buona Domenica di Antonello Venditti, il disco omonimo di Lucio Dalla e Agnese, appunto Dolce Agnese di Ivan Graziani. Quindi rimaniamo ancora con questo disco che conteneva appunto la canzone guida che ascolteremo tra poco e il poi popolarissimo Taglia la testa al gallo che ascolteremo nella seconda parte. Ma diciamo che la canzone guida, Agnese, nasce, diciamo, in maniera del tutto imprevista durante una gita a Milano con la moglie Anna Bischi, ed è la somma di tre fattori. Il primo è quello musicale, infatti Ivan Graziani attinge addirittura, pensate un po', a un autore del XIX secolo, Muzio Clementi, e alla sua opera maggiore, la sonatina in sol maggiore, opera 36 numero 5, terzo movimento, quindi un riferimento, se vogliamo, colto. Però questa stessa melodia sarà poi utilizzata anni dopo da Phil Collins per il brano del 1988 A Groovy Kind of Love, cover dell'omonimo capolavoro del 1965 degli inglesi Mindbenders. Quindi insomma tutto un gioco di rimandi dove stabilire chi ha plagiato chi è quasi impossibile, e difatti non parlerei di plagio quanto piuttosto magari di rimandi, ecco, chiamiamoli così. Tra l'altro c'è da dire anche che il primo verso della canzone Agnese, Se la mia chitarra piange dolcemente, è anche un esplicito riferimento alla canzone dei Beatles While My Guitar Gently Weeps, scritta e cantata da George Harrison. Quindi vabbè, qui abbiamo parlato del primo dei tre fattori cui facevo riferimento prima, quello musicale. Poi c'è il secondo, quello personale. Graziani nel testo fa riferimento diretto alla gita milanese, vi dicevo, con Anna. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero, si dice in un verso. E poi c'è il terzo fattore, quello più immaginifico. Agnese era anche il nome di una senza tetto di Ascoli Piceno, città dove Graziani aveva frequentato l'Istituto Statale d'Arte. La copertina del disco in tal senso è indicativa, ritrae proprio il disegno di una donna bionda, bellissima, avvolta in un vestito rosso, ma intenta raccogliere del cibo dalla spazzatura. Graziani rivelò di aver fantasticato da adolescente una storia d'amore con la donna, insomma. E tre elementi quindi che fanno di questo singolo, alla fin fine, Agnese, uno dei più amati e venduti dell'artista. Ascoltiamola quindi in questa bella versione del figlio Filippo Graziani, sempre estratta da questo bel live che vi presentiamo oggi. 80 buon compleanno Ivan, live in Teramo, Agnese.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 10.30, notizie flash a rassegna stampa da Radio Capodistria. La difesa aerea russa ha battuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Decine di droni sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Le vittime, ha spiegato il governatore della regione Vorobyov, sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Si contano anche alcune decine di feriti, tra cui 12 operai in un cantiere della capitale. Autorità locali riportano anche di bombe ucraine su zone residenziali nel Donetsk, dove è rimasto ucciso un adolescente. Giovedì scorso, il giorno dopo l'annuncio dell'esaurimento delle riserve di petrolio a Cuba, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a La Habana, ha incontrato il ministro dell'interno e il capo dell'intelligence. Ratcliffe ha consegnato un avvertimento al governo cubano: avviare riforme economiche e impedire a Russia e Cina di continuare a operare basi di intelligence sull'isola. Il governo cubano ha risposto che sul suo territorio non esistono basi militari o di intelligence straniere. Sulle aperture economiche La Habana ha espresso la sua disponibilità, ricordando però che il blocco delle forniture petrolifere rende impossibile procedere. Rimane invece ferma la posizione sul rifiuto di concessioni politiche. La premier italiana Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale, annullando la visita a Cipro per fare rientro in Italia e recarsi assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Modena, dove ieri sera un uomo ha investito diverse persone, ferendone 8 in pieno centro. Agli arresti un 30enne con problemi di salute mentale. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie, ha scritto Meloni, rivolgendo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle forze dell'ordine per il loro intervento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola che ha ucciso 65 persone nella Repubblica Democratica del Congo, mobilitando esperti nella provincia di Ituri e stanziando $500.000 dal fondo emergenze. L'epidemia, il 17esimo focolaio nella Repubblica Democratica del Congo dal 1976, con 246 casi sospetti, non è classificata dall'OMS come pandemia poiché non soddisfa ancora i criteri di diffusione globale.
0: Prima pagina.
1: Siamo alla rassegna stampa, oggi i giornali in Slovenia, in Croazia non escono, vediamo con gli italiani. Il Corriere della Sera titolo: auto sulla folla, terrore a Modena, 15 feriti, 4 gravi, alla guida El Kudri, italiano di seconda generazione, venne curato per problemi psichiatrici. Di spalla Cuba, Trump alza il tiro su Raul Castro, al pressing diplomatico si aggiunge la minaccia giudiziaria, scrive il Corriere, intravedendo quello che chiama lo spettro di un Venezuela 2. Anche su Repubblica, in primo piano il caso di cronaca, terrore in centro a Modena, auto sulla folla a 100 all'ora, 4 feriti gravi, 1 amputata, l'uomo alla guida fermato dai passanti, nato in Italia, con origini marocchine, era già in cura per schizofrenia. Esteri, Iran, da Trump nuova minaccia, ecco la tempesta, piani di attacco dopo la visita in Cina. E a centropagina, neonata perde la vita per il freddo dopo lo sbarco a Lampedusa. Passiamo al piccolo di Trieste, turismo a caccia di stagionali in Friuli Venezia Giulia, bar, negozi, alberghi, stabilimenti balneari e operatori del settore faticano il reclutamento, manca manodopera per l'estate, lievitano le paghe offerte, chi può mette a disposizione l'alloggio. Altro titolo, migranti e solidarietà, di Piazza Trevisi, sindaco e vescovo di Trieste, con idee opposte sugli scolari in Piazza Libertà. Concludiamo con la prima pagina del Primorski Dnevnik, quotidiano della comunità slovena in Italia, con una gamba dentro e con l'altra fuori. La gestazione della nuova coalizione in Slovenia. Il partito Resnica appoggerà Janša come mandatario, ma non farà parte del governo. Dall'interno segnaliamo una lunga intervista con la sciatrice alpina Caterina Sinigoi. È tutto anche per la rassegna stampa. Il GR Centrale andrà in onda come sempre alle 12.30.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e continuiamo a passare in rassegna i brani di questo bellissimo omaggio live che il figlio di Ivan Graziani, Filippo, ha reso al proprio padre in occasione dei suoi 80 anni, occasione che si sarebbe, diciamo così, verificata l'anno scorso, quindi nel 2025. Il titolo dell'album, 80, buon compleanno Ivan, live in Teramo. E l'abbiamo citata prima, rimaniamo ancora in questo 1979, un anno insomma importante, ecco, per la musica del cantautorato italiano, e anche l'anno in cui usciva il disco di Ivan Graziani, Agnese, Dolce Agnese, che conteneva questo brano molto molto particolare, Taglia la testa al gallo, che è un brano che vibra ancora oggi di un'energia misteriosa, con delle parole che scavano sotto la superficie della realtà e mettono a nudo le contraddizioni dell'essere umano. Questa ballata rock molto chitarristica, che praticamente metaforizza un po' l'indipendenza, la reazione subdolamente attiva contro chi attacca alle spalle. Il brano, che celebra le radici sarde, fra l'altro, della madre dell'artista, invita proprio al coraggio, alla fermezza nel tagliare i legami tossici o le illusioni, affrontando quindi la vita con forza. Infatti il titolo è proprio una metafora diretta del reagire energicamente, che appunto è data dalla frase tagliare la testa, a un attacco subdolo o vigliacco rappresentato dal gallo che becca alle spalle. Quindi appunto un brano che celebra l'indipendenza emotiva, la necessità di liberarsi da condizionamenti esterni. È una ballata rock, quindi stiamo entrando ancora di più per cercare di capire un po' tutte le influenze musicali dello stile di Ivan Graziani, quindi dal rock alle ballate, bellissime tra l'altro, e qui abbiamo anche dei richiami alla musica popolare. Dicevo che appunto la canzone è dedicata alla terra di origine materna di Graziani, quindi stiamo conoscendo ancora di più questa abilità chitarristica che Filippo ha ereditato, anche la capacità di narrare delle storie con questo stile così personale e ancora oggi inimitato e inimitabile, forse, chi lo sa. Adesso invece ci spostiamo un po', dicevo che stiamo un po' zigzagando nella discografia di Ivan, e andiamo al 1983, quando esce il disco omonimo, appunto Ivan Graziani. Ne abbiamo tanto parlato di questo suo stile chitarristico, non poteva non dedicare una canzone proprio a un chitarrista, il chitarrista anzi, che racconta di una scommessa nata in un locale durante una partita poker, scommettendo con il suo rivale. La posta in gioco aumenta fino a una notte di passione con la compagna dell'uomo, fonte di fascino per il protagonista. È proprio il suo appello, la sua preghiera: signora, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Diventa chiaro quando lui ammette di aver avuto un mazzo di carte truccate per vincere la partita. Furbacchione. Vabbè, allora noi ce lo ascoltiamo, il chitarrista, e qui avremo modo di, oltre a naturalmente a gustarci, ad apprezzare il brano, apprezzare anche le doti chitarristiche del figlio di Ivan, Filippo Graziani.

Ritorniamo ancora a questo magico 1979 per andare a scoprire ancora un brano e ancora di più scavare nella personalità anche di Ivan e nel suo stile. Infatti di Ivan Graziani si parla spesso come di un grande musicista, ma c'è un aspetto di lui che secondo me viene ancora un po' sottovalutato, perché era un autore straordinario, un narratore di quelli che sapevano proprio scavare, usare le parole non solo per scrivere canzoni, ma per costruire mondi, personaggi, inquietudini. Ed è proprio il caso di questo brano che ascolteremo tra poco, Monna Lisa, che non è solo una canzone, è una storia disturbante, una radiografia dell'ossessione, un racconto che si muove tra il sogno e la paranoia con una lucidità quasi feroce. Un uomo insegue quindi il fantasma di una donna vista su un catalogo d'arte e da lì inizia una discesa in un'ossessione tanto assurda quanto umana anche allo stesso tempo. Il testo non accarezza affatto, anzi inquieta, interroga, ci lascia con la sensazione che sotto quella follia non sia poi così distante, perché Graziani non scriveva mai per compiacere, raccontava l'imbarazzo, il desiderio sbagliato, l'ombra, e lo faceva con parole precise, dirette, mai retoriche. E c'è una modernità nella sua scrittura che ancora oggi sorprende. Vi dicevo che appunto il suo stile è rimasto praticamente inimitato, e quindi non c'è nessuna idealizzazione, nessun sentimentalismo facile, solo realtà, anche quando è deformata, grottesca, malata. Monna Lisa è proprio un esempio perfetto di questa sua forza narrativa, un testo che non ha bisogno di effetti speciali per funzionare, regge da solo come un racconto breve, ecco, come una pagina di diario che non avremmo mai voluto leggere, ma che non riusciamo poi a smettere di ascoltare. E sostanzialmente, insomma, narra in modo ironico e surreale il furto della Gioconda del 1911 da parte di Vincenzo Perugia, e con appunto il testo che esplora questa ossessione del protagonista che vi raccontavo prima, che vuole rubare il quadro per riportarlo in Italia, descrivendo questo amore folle, quasi paranoico, tra un uomo e l'opera d'arte. E qui abbiamo ancora un altro ospite che duetta quindi con Filippo Graziani, ed è Lucio Corsi, che ha raggiunto la notorietà nazionale nel 2025, quindi da poco, pur avendo già degli album alle spalle, e ha raggiunto questa notorietà in seguito alla partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Volevo essere un duro, che si è classificato secondo e ha vinto anche il premio della critica Mia Martini. Tra l'altro poi col medesimo brano è stato selezionato per rappresentare l'Italia alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in cui si è classificato anche qui benino, insomma al quinto posto. Quindi ascoltiamo Lucio Corsi, Filippo Graziani in questa bella interpretazione di Monna Lisa.

E facciamo adesso ancora un salto indietro nel tempo. Abbiamo incominciato da lì, in fin dei conti, dal 1977, e finiamo appunto lì, nel 1977, quando esce il disco I Lupi, che ottiene un importante successo commerciale grazie a dei brani ispirati e profondi, spesso narranti degli spaccati di vita vissuti in prima persona, oppure immaginati o raccontati dalle persone incontrate lungo la strada della musica dal vivo. Il lirismo del cantautore di Teramo, appunto Ivan Graziani, si affina qui proprio con questo album e diventa più espressivo grazie a una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle figure retoriche. Canzone simbolo dell'album era ed è Lugano Addio, che è uscita poi anche in formato singolo, quindi 45 giri. Diciamo che Ivan Graziani non ha mai svelato fino in fondo l'ispirazione a origine di questo brano, però il rimando quasi inevitabile è Addio a Lugano, canzone dell'anarchico siciliano Pietro Gori, vissuto tra la fine dell'Ottocento e la prima decade del Novecento. Un brano concettualmente influenzato anche dall'addio a Sanremo Bella, testo musicato, anche questo una musica popolare, contro la guerra. E Gori la scrisse dopo la fuga in Svizzera, proprio a Lugano, per sfuggire dalla legge reale italiana. Però diciamo che in questo caso è un testo più romantico, al cui interno però sono nascosti anche dei profondi rimandi politici e sociali, figli dei tempi in cui la povertà era condizione piuttosto diffusa tra gli italiani. Vi è tutto un mondo immaginario ma reale, concreto, possibile, dove una ragazza del nord, figlia di un reduce che ha combattuto in montagna, si innamora di un ragazzo del sud, figlio di un pescatore. Quindi due facce della stessa medaglia, solo apparentemente distanti e separate, che invece hanno molto in comune. E Lugano non è un luogo simbolo, è un posto volutamente individuato per la sua bellezza, i suoi contrasti naturali, economici e sociali. Un luogo di confine tra un certo stile di vita e un altro, dove si incontrano sogni e speranze. Quando si dice in un verso tu mi parlavi di frontiere, di finanziere e contrabbando, che forse è tra le frasi più forti, è descrittiva di due mondi che si guardano nell'anima, quindi lontano da pregiudizi e stereotipi. E poi c'è questa descrizione di Marta con scarpe da tennis bianche e blu, con la giacca al vento, un abbigliamento insomma leggero, da ragazza semplice, come quella amata dal protagonista della canzone, che in terza persona canta la passione per quei momenti vissuti insieme. Ed è il ricordo quindi di un rapporto umano, carnale e dolce in egual misura, a dare vita a una forse tra le canzoni più conosciute e più belle dell'indimenticabile Ivan Graziani. Quindi noi ce l'ascoltiamo in questa versione del figlio Filippo Graziani, sempre estratta da questo doppio album dal vivo 80, Buon Compleanno Ivan, live in Teramo. E a me non resta altro quindi che salutarvi, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori si verificano code tra Brescia Est e il bivio per la 21 in direzione Milano. A causa del traffico intenso si rallenta con code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di lunedì 18 maggio fino alle ore 5 di martedì 19 maggio verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Nella nostra comunità. Una comunità al mese.

0: Bentrovati all'ascolto, prosegue oggi una comunità al mese, il nostro viaggio alla scoperta delle realtà che custodiscono e tramandano la presenza italiana in Slovenia e Croazia, un percorso fatto di storie, persone, tradizioni e identità che continuano a vivere oltre i confini mantenendo saldo il legame con la lingua e la cultura italiana. Di mese in mese entreremo nelle comunità, ascolteremo le loro voci, conosceremo le loro sfide e i loro progetti per il futuro. Un mosaico ricco e variegato che racconta non solo il passato ma soprattutto un presente dinamico e un futuro tutto da costruire insieme. All'estremità occidentale dell'Istria, dove il mare incontra una terra segnata da storia e trasformazione, si trova Salvore. Un tempo insieme di piccoli villaggi, oggi è una meta turistica in crescita che ha visto mutare il proprio paesaggio senza perdere la propria anima. Qui nel 1960 nasce la comunità degli italiani di Salvore, subito dopo la riapertura della scuola italiana chiusa alcuni anni prima. Una storia che prende forma grazie all'impegno di un maestro, Eligio Zanini, e di un gruppo di genitori e attivisti che hanno creduto nel valore della lingua, della cultura e dell'identità. È da queste radici che parte il nostro viaggio di oggi. Una comunità che, nonostante le difficoltà, ha saputo resistere, adattarsi e crescere, diventando un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del territorio. In questa puntata scopriremo le sue origini, le sue attività e le persone che ancora oggi tengono viva la presenza italiana a Salvore. Sentiamo Samira Laganis, presidente della comunità degli italiani.
1: La comunità degli italiani di Salvore è una comunità intanto piccola, non siamo tanti come soci, però volevo dire che il punto di ritrovo di tutta la zona, di tutti i paesi che abbiamo qui attorno a Salvore, perché Salvore come Salvore è soltanto Porto Salvore, invece la sede si trova a Bassania e la gente dei paesi attorno a Bassania si ritrova in comunità. È l'unico punto che abbiamo attualmente dove arrivano i nostri soci a fare diverse attività.
0: Quali sono le attività offerte?
1: Intanto abbiamo le attività settimanali che sono il gruppo vocale Silvia, la creatività, un gruppo per che ci spiegherà la nostra Lara, vero? E il Bimbi in Arte, che non fanno soltanto arte ma fanno l'arte vista da diversi punti di vista, diciamo, non fanno soltanto cose creative ma anche attività di ricerca, un po' di filodrammatica, all'occorrenza anche altre cose, e fisarmoniche, quindi abbiamo un corso di fisarmonica per sia adulti che per bambini, Salvore la Vecchiaia, sarebbe un gruppo di figuranti e anche attori all'occasione che interpretano praticamente la vita di Salvore di una volta, per questo la Vecchiaia, quindi i mestieri che si svolgevano qui a Salvore, che era per esempio pescatore, con salvorini erano tutti pescatori, oppure contadini, quindi mostrano anche attività di artigianato che...
0: Ecco, quali sono gli appuntamenti tradizionali che organizzate, se ce ne sono?
1: Allora, le notti salvorine, che sono incentrate d'estate praticamente attorno alla festa di San Piero, che sarebbe il nostro patrono, e si svolgono il 27, il 28, il 29 di giugno, a seconda, di solito il 29 è la giornata di San Piero, però quest'anno abbiamo deciso di festeggiare queste notti salvorine il 27 e il 28 di giugno. Durante queste notti salvorine abbiamo diverse collaborazioni con le altre comunità, quindi vengono come ospiti la comunità di Pirano con i Salineri, la famiglia dei Salineri, e il folklore della comunità di Dignano. E quindi vogliamo anche qui far vedere alla nostra gente, e non solo, anche agli ospiti che sono in quel momento nella nostra zona, quali erano le nostre tradizioni, mantenerle anche vive e farle conoscere anche ai più piccini, perché questa è anche l'intenzione di raggruppare gente di diverse età. E...
0: Ci sono persone che non sono prettamente connazionali che collaborano o partecipano alle vostre attività?
1: Sì, quindi sono inclusi tutti. E presso la nostra comunità sono benvenuti tutti, quindi non solo le persone, i nostri connazionali, ma anche... anche la gente che si trova in quei momenti dove quando organizziamo queste attività, quindi sono
0: chi vuole partecipare è il benvenuto,
1: praticamente sì, tutti sono benvenuti,
0: anche i turisti
1: tutti.
0: Ho visto che la sede è in una fase di work in progress, no? Allora, quali sono i desideri? Perché si sta rinnovando la sede?
1: Allora, la sede intanto è stata acquistata diversi anni fa. Uh-huh. Noi diciamo che siamo forse una delle poche comunità che, anche storiche, perché siamo nati nel 1960, però siamo sempre stati senza sede, quindi la nostra sede è stata acquistata più o meno 10 anni fa e adesso finalmente forse possiamo anche dire che a breve avremo gli spazi necessari anche per realizzare altre attività oltre a quelle che abbiamo adesso, anche perché vede, questo spazio dove siamo adesso, questo è lo spazio che noi usiamo per le nostre attività, quindi non è che riusciamo a organizzare tante cose che vorremmo, ecco.
0: Oltre agli spazi c'è qualche altro, diciamo, sogno nel cassettino, qualche desiderio di qualche attività o progetto da portare avanti?
1: Intanto il poter ospitare gruppi, poter ospitare, non so, mostre, poter ospitare, perché no, anche teatro o qualcos'altro, ma noi gli spazi veramente ci mancano, quindi grazie proprio al contributo della... del MAEC e dell'UPT, l'Unione Italiana e il governo croato, finalmente possiamo dire che forse riusciremo a realizzare tutto quello che abbiamo adesso, tutti i sogni che abbiamo nel cassetto e che sono tanti, nella nostra nuova sede, perché sarà veramente, spero, necessaria per quello che ci serve, e se no troveremo ancora altri spazi ulteriori per poter realizzare. Comunque,
0: come valuta il rapporto con le istituzioni croate, diciamo, dal punto di vista se vi supportano finanziariamente, come venite visti, insomma?
1: Noi abbiamo un ottimo rapporto con tutti, soprattutto con la nostra città, che è la città di Umago, con la regione istriana, con l'Unione Italiana, con l'Università Popolare di Trieste, con tutti, perché ecco, veramente sono fondamentali per le nostre attività, perché come sapete le comunità non vanno avanti senza un aiuto, un contributo delle varie istituzioni. Poi collaboriamo con tutte le associazioni che sono nella zona di Umago e anche oltre, quindi sia col museo di Umago, sia con l'associazione La Battana Salvorina, e all'occasione anche con altre istituzioni se abbiamo necessità. Ecco, vorrei ringraziarle anche tutti, perché veramente sono un ottimo supporto.
0: Beh, insomma, diciamo, la presenza italiana, come anche la lingua italiana, viene tutelata a dovere, secondo lei?
1: Certo, sì.
0: Qui c'è grande rispetto, nel rispetto.
1: C'è grande rispetto. I nostri soci sono tutti, diciamo, bilingui anche. Bilingui, ma usano anche il dialetto, il nostro dialetto, usano la lingua italiana, quindi la mantengono e portiamo avanti anche da generazioni. Ecco, io sono, per esempio, ho sempre partecipato alle attività delle comunità, quindi da quando ero piccola, così ho insegnato anche i miei figli a venire in comunità, a partecipare alle attività della comunità, a essere inclusi anche nell'organizzazione, perché adesso sono anche loro adulti. E quindi sono inclusi anche nell'organizzazione del tutto.
0: Allora, come ho appena detto, avete ripreso anche con le attività corali, no?
1: Sì, 2 anni fa si è nato il gruppo vocale, non lo chiamiamo gruppo vocale perché siamo 12, dai 12 ai 14 membri, tutte donne, e questo gruppo praticamente si è nato 2 anni fa, ha già diverse occasioni di uscire, di presentarsi al pubblico, quindi siamo stati accolti presso le altre comunità e non solo. Di recente siamo stati anche a Muggia presso il Circolo della Vela, per esempio, la scorsa settimana, quindi abbiamo collaborazioni con diverse comunità e usciamo, ci presentiamo, ci conoscono un po' già tutti. Ci tengo a dirlo perché è importante, visto che anni fa la comunità italiana di Salvore aveva un coro che era anche bello grande, perché aveva quasi 40-50 membri, e poi questa attività si è spenta e non l'abbiamo fatta rinascere.
0: Sentiamo ora Lara Angelic-Rota, a capo del gruppo creativo della comunità.
2: Faccio parte della comunità da diversi anni. Al momento sono anche dirigente di una delle attività che portiamo avanti in comunità. In particolare si tratta del nostro gruppo creativo, che è solo una delle molte sfaccettature che la nostra comunità ha, ed è stato pensato proprio come un aggiuntivo punto di incontro per i nostri membri della comunità, per gli amici in pratica. Ovviamente la comunità offre diverse attività, abbiamo già parlato di sport, abbiamo parlato di diverse forme di musica, di arte, però abbiamo cercato di offrire un altro momento di incontro, un altro momento di crescita personale, un altro modo di valorizzare le persone e i loro talenti, magari anche di scoprire qualche talento in più. Il gruppo in particolare si dedica a varie forme d'arte, quindi andiamo un po' anche alla ricerca di varie tecniche che magari qualcuno dei membri non ha sperimentato. Dopodiché vorrei anche dire che le più belle delle opere, dopo le dedichiamo anche, cioè le regaliamo come regali alle nostre comunità visitanti, quando abbiamo modo di ospitare le comunità amiche, limitrofe e non, anche soprattutto siamo molto lusingati quando qualcuno ci viene a visitare da più lontano. Diciamo che dedichiamo queste opere più belle come un presente, un dono per i nostri ospiti. Dopodiché organizziamo anche diversi eventi, è menzionato la nostra presidente, anche le notti di San Piero, molto importanti per noi, non solo perché il patrono, ma anche perché penso ci dia l'opportunità di contribuire alla comunità, ma in generale, non solo alla comunità degli italiani. Come ha detto la nostra presidente, giustamente è anche un modo per dare qualcosa alla città, alla comunità, anche a chi la visita, le dà un po' una marcia in più. Ci permette anche di organizzare delle raccolte di beneficenza. E tante delle opere fatte appunto dai membri del nostro gruppo creativo viene anche devoluta dopo come appunto uno di questi regali che vengono dati per una modica somma, insomma, di chi vuole contribuire a una giusta causa, ecco. Dicevamo che adesso avremo anche il cultural trekking e avremo anche dei vincitori, quindi anche altri regali da preparare, però sarebbe giusto dire anche qualche parolina sul cultural il cultural trekking è un evento ormai tradizionale per noi, è un evento che organizziamo da tanti anni, è un evento che ci permette di riunire i nostri amici, le comunità, ci permette di accoglierli proprio qua a Salvore. È un evento che organizziamo con cadenza annuale e unisce appunto il trekking, si chiama cultural trekking, quindi facciamo un po' di trekking, però lo uniamo al gioco, quindi è dedicato anche ai più piccolini, ma ci sono anche diverse attività per gli adulti. Infatti questo giro organizzeremo una passeggiata, ma ci saranno anche altre attività per i grandi. Infatti andremo alla ricerca delle orme dei dinosauri, andremo a ritrovare i fossili che ci sono in riva al mare, si faranno diversi laboratori anche con l'aiuto proprio di professionisti, quindi ci saranno diverse attività volte sia a piccoli che a grandi che aiuteranno un po' a capire questa parte storica del nostro territorio, ma ovviamente ci sono dei contenuti che sono immancabili per noi, dunque non possono mancare il faro, non potranno mancare le grue. Parleremo però quest'anno, non vorrei dire troppe cose, insomma non vorrei svelare troppo, però ci saranno sicuramente contenuti storici. Vorrei, non svelando troppo, menzionare Villa Cesare, anche per noi un grande simbolo della nostra comunità, e praticamente faremo un bellissimo giro che partirà e si concluderà dalla nostra comunità. Avremo anche un piccolo quiz, così vedremo se siamo riusciti, insomma, a condividere delle nozioni anche con i nostri partecipanti, con i nostri amici, e stiamo preparando appunto i regali per i vincitori.
0: Perfetto. Ecco, spiegami un po', lei è abbastanza giovane, no? Questi sono i motivi per i quali i ragazzi giovani, diciamo, connazionali, ma anche no, frequentano una comunità degli italiani?
2: Beh, la comunità degli italiani io penso sia una cosa che debba partire da casa, perché per noi è la famiglia, il dialetto, è quello che ti lega alle tue origini, è quello che ti lega a quello che sei, una parte di te. Non è una parte dalla quale puoi trascendere, ovviamente. Poi chi quanto ne prenderà parte dipenderà da mille e un fattore, non è una cosa che possiamo prevedere così con facilità, però è un modo di tenere vivo ciò che siamo. Non lo so, per me la comunità è anche dialetto, è tanto il dialetto, e il dialetto per me è una cosa che fa parte di me, è una cosa che ho avuto tramandato nella mia famiglia, una cosa che nessuno mi potrà mai togliere, una cosa che io voglio vedere rimanere viva, è una cosa che per me deve sopravvivere, è una cosa che per la quale bisogna lottare. Ha un fattore emotivo che non può essere ignorato, e siamo noi, siamo le persone, siamo pochi, diciamo, però appunto per quello ci dobbiamo dare forza. Se non lo facciamo noi è un po' difficile, no?
0: Sentiamo ora due signore connazionali che partecipano attivamente alla sezione denominata Creatività.
3: Creatività, sezione creatività, siamo delle signore già il secondo anno che ci troviamo e facciamo dei lavoretti tipo macramè, con diverse cose durante l'anno, no?
0: Poi vengono presentate?
3: Come?
0: Vengono presentate da qualche parte, come una mostra?
3: Le presentiamo alla festa della comunità che si fa in giugno ogni anno e facciamo il possibile, comunque lo scopo è stare assieme, passare due orette in compagnia con le signore, star bene più di tutto.
0: Ecco, vede anche i giovani venire in comunità o ci sono solo signore?
3: Ma ci sono anche più giovani, ma non quelli che vanno ancora a scuola, loro hanno altre sezioni, come avrà detto penso la nostra presidente Samira.
0: Tutto ci mi ha detto, tutto.
3: Tutto, e allora già lo sa, sì, che ci sono diverse sezioni e noi siamo in questa della creatività. Qualche lavoro lo vedrà forse anche qui, adesso non so se è giusto.
0: E cosa state combinando in questo momento?
3: Con i gusci delle arachidi facciamo dei fiori e poi se passa giù vedrà, abbiamo un albero, dobbiamo insomma far, vedrà, delle cosette belle penso.
0: Ci spieghi un po' cosa state lavorando in questo momento e perché è bello ritrovarsi qui in comunità?
4: Ci divertiamo, passiamo delle ore insieme, siamo in compagnia, facciamo tante robe belle, ecco, creative.
0: Organizzate anche delle mostre poi alla fine, quando diciamo, questi prodotti vengono finalizzati, o no?
4: Ma no, no.
0: Dove finiscono tutte queste creazioni?
4: Ah sì, regaliamo.
0: Li regalate?
4: Sì, sì.
0: In quanti siete nel gruppo?
4: Sette.
0: Insomma, è bello ritrovarsi qui in comunità, no?
4: Sì, come no? Bellissimo.
0: Vi divertite?
4: Sì.
0: Concludiamo qui questa puntata di Una Comunità al Mese. Ci risentiamo il prossimo mese per dare voce a un'altra realtà del nostro mondo comunitario.
5: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per lavori. Si rallenta con code tra Desenzano e il Bivio per la 21 in direzione Milano. Per traffico intenso si rallenta con code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Per il solo traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le direzioni. Ricordiamo inoltre che è stato indetto uno sciopero generale dall'Unione Sindacale di Base che riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per il personale del settore autostradale lo sciopero inizierà alle ore 22 di questa sera ed è previsto per le 24 ore successive. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario, meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon pomeriggio da Alberto Cernaz, vediamo quali sono i titoli dei fatti del giorno, il nostro GR che andrà in onda alle 12.30. Isola ha ricordato Silvano Sau a 10 anni dalla scomparsa. Italia, i vertici dello Stato oggi a Modena per stare vicini ai feriti dell'incidente di ieri quando un uomo ha investito diverse persone in pieno centro. L'ufficio del futuro sarà sempre più digitale, flessibile e costruito attorno alle esigenze delle persone. La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, segnato dal boicottaggio di alcuni paesi, tra cui la Slovenia. È stata una grande festa quella di ieri al Teatro di Fiume con il concerto di Iva Zanicchi. Parleremo di questo ed altro nei fatti del giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale, le Alpi, stazione un debole campo di alte pressioni, da nord-ovest affluisce in quota sulle nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Previsioni oggi soleggiato, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme a tratti, temperature massime da 15 a 20 gradi, domani sereno, nebbia mattutina localmente a valle, nel pomeriggio isolati brevi rovesci, in particolare sull'arco alpino, temperature minime da 2 a 9 gradi, le massime da 17 a 21. Martedì dapprima parzialmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. Mercoledì di nuovo bel tempo. Vediamo ancora la viabilità. Code sull'autostrada Capodistria Lubiana dinanzi al bivio di Nanos. Ricordiamo che sulle strade slovene vige come ogni domenica e festivi il divieto di transito per i camion fino alle ore 22. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Isola, ricordato Silvano Sau, 10 anni dalla scomparsa. Taglia i vertici dello Stato a Modena per stare vicini ai feriti dell'incidente di ieri quando un uomo ha investito delle persone in pieno centro. L'ufficio del futuro sarà sempre più digitale, flessibile e costruito attorno alle esigenze delle persone. La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest segnato dal boicottaggio di alcuni paesi. È stata una grande festa quella di ieri sera al Teatro di Fiume con il concerto della cantante italiana Iva Zanicchi. Buongiorno da Alberto Cernaz. Ieri nella Sala Nobile di Palazzo Manzioli a Isola c'è stata una serata organizzata dalla comunità degli italiani Besenghi degli Ughi per omaggiare il ricordo di Silvano Sau, giornalista, scrittore e politico protagonista della comunità nazionale italiana e non solo. Sentiamo in merito Barbara Costamagna.
2: Una partecipazione numerosa e sentita quella alla serata organizzata a Isola in ricordo di Silvano Sau, che ha confermato quanto a 10 anni dalla sua scomparsa Sau continui a essere considerato una delle figure più importanti della comunità nazionale e in particolare della minoranza italiana di Isola. Nel corso della serata si sono alternati ricordi pubblici e testimonianze più intime. I familiari hanno raccontato l'aspetto privato di un uomo riservato, di poche parole, ma capace di trasmettere con forza affetto, valori e senso di appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità. Politico, scrittore e giornalista, Silvano Sau ha lasciato un segno profondo nella vita culturale e sociale del territorio. La sua storia è stata ripercorsa attraverso la proiezione di un reportage di TV Capodistria e con un dibattito che ha riunito colleghi, amici e collaboratori. Tra gli interventi anche quello di Antonio Rocco, ex collega di Sau a TV Capodistria, che ha ricordato alcuni episodi condivisi nel lavoro quotidiano. Altri ospiti hanno invece sottolineato il suo costante impegno culturale all'interno della comunità degli italiani Besenghi, dove si è distinto come storico e ricercatore delle tradizioni locali, capace di superare le barriere fisiche e ideologiche. Una serata intensa ed emozionante, durante la quale Isola ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli più rappresentativi, dimostrando che il ricordo e l'eredità di Silvano Sau restano ancora oggi vivi nella memoria della comunità.
1: Spostiamoci in Italia. 3 degli 8 feriti nella tragedia avvenuta ieri a Modena versano ancora in gravi condizioni. Un 31enne con problemi mentali, lo ricordiamo, ha investito diverse persone nel centro storico della città emiliana, dopodiché è stato bloccato e arrestato. Per portare la loro solidarietà ai feriti si recano oggi a Modena sia il presidente italiano Mattarella che la premier Meloni. Sentiamo Erika Paternusch.
3: Salim El Khoudry, il 31enne italiano di origini marocchine che ha causato il grave incidente di ieri a Modena travolgendo con un'auto a tutta velocità diversi pedoni, è stato portato in carcere e si trova nell'area dell'istituto penitenziario destinata ai detenuti a rischio suicidio. In passato, secondo quanto reso noto dal prefetto di Modena, l'uomo era stato curato per disturbi schizzoidi. Al momento dell'arresto comunque non era sotto sostanze psicotrope. A quanto si apprende dalla perquisizione domiciliare della casa di El Khoudry, non emergono elementi che possano far intendere che l'uomo si fosse radicalizzato o avesse legami con formazioni estremiste. Al momento l'ipotesi prevalente rimane quella di un gesto riconducibile a problemi mentali. All'aggressore vengono contestati i reati di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Sono intanto ancora in corso indagini per individuare il movente della condotta, secondo quanto afferma la procura, precisando che sono comunque chiare e evidenti le volontà dell'uomo di porre in pericolo l'incolumità pubblica. L'orario scelto era di massima presenza per cittadini e avventori di esercizi commerciali colpiti in maniera indiscriminata, indeterminata e deliberata, si legge in una nota. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha intanto telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e ringraziare quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Mattarella si è recato oggi anche all'ospedale Baggiovara di Modena e all'ospedale Maggiore di Bologna per fare visita ai feriti. Anche la Premier Giorgia Meloni ha deciso di modificare il suo viaggio istituzionale ed annullare la visita a Cipro per recarsi a Modena e a Bologna insieme al capo dello Stato.
1: In settimana la Slovenia ha dato ufficialmente inizio al proprio mandato biennale all'interno del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Forte del primato dei consensi ottenuto lo scorso novembre tra i paesi dell'Europa orientale, la nazione assume questo incarico come un prestigioso riconoscimento internazionale. Secondo la ministra degli esteri uscente Tanja Fajon, tale nomina premia l'impegno costante e responsabile della Slovenia nella diplomazia globale e nella promozione della sicurezza internazionale. Alessia Mitar.
4: La Slovenia si conferma un membro sempre più attivo e influente nello scacchiere diplomatico internazionale, consolidando la propria posizione attraverso l'elezione nel Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Questo prestigioso incarico, ottenuto grazie a un ampio consenso tradottosi in ben 122 voti favorevoli, testimonia il riconoscimento globale verso l'impegno di Lubiana nella difesa della sicurezza collettiva. Come sottolineato da Tanja Fajon, ministra degli esteri uscente, questo successo non è solo il frutto di un'efficace sinergia tra il governo e l'Ufficio Nazionale per le Sostanze Chimiche, ma rappresenta soprattutto una chiara manifestazione della dedizione slovena verso il multilateralismo e i principi sanciti dalla Convenzione sulle armi chimiche. L'ingresso della Slovenia nel Consiglio esecutivo avviene in un momento storico di profonda trasformazione. Completata la distruzione delle scorte dichiarate, l'organizzazione deve ora affrontare la delicata sfida di impedirne la ricomparsa. In questo scenario, che vedrà il 2026-2028 come un periodo di importanza strategica, Lubiana si impegna a garantire che l'organismo mantenga il suo ruolo di pilastro autorevole, tecnicamente avanzato e politicamente incisivo nella prevenzione dell'uso di agenti chimici come strumenti bellici. Il mandato sloveno si focalizzerà sull'impatto delle nuove tecnologie, promuovendo il monitoraggio delle evoluzioni scientifiche affinché la chimica resti esclusivamente uno strumento di progresso pacifico per l'umanità. Sul piano operativo, la Slovenia manterrà alta l'attenzione sulle crisi internazionali più critiche, ponendo la massima priorità sull'accertamento delle responsabilità per l'uso di armi chimiche in Siria e sulle gravi accuse riguardanti le violazioni della Convenzione da parte della Russia nel conflitto in Ucraina. A sostegno di tale impegno, il Paese ha già previsto contributi finanziari mirati per supportare le attività investigative e di monitoraggio in entrambi i teatri di crisi.
1: La difesa aerea russa ha battuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Decine di droni sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morte e alcune decine di feriti. Le vittime, ha spiegato il governatore della regione Vorobyov, sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Autorità locali riportano anche di bombe ucraine su zone residenziali nel Donetsk, dove è rimasto ucciso un adolescente. Giovedì scorso, il giorno dopo l'annuncio dell'esaurimento delle riserve di petrolio a Cuba, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a L'Avana. Ha incontrato il ministro dell'Interno e il capo dei servizi di intelligence. Ratcliffe ha consegnato un avvertimento al governo cubano: avviare riforme economiche e impedire a Russia e Cina di continuare a operare basi di intelligence sull'isola. Il governo cubano ha risposto che sul suo territorio non esistono basi militari o di intelligence straniere. Sulle aperture economiche L'Avana ha espresso la sua disponibilità, ricordando però che il blocco delle forniture petrolifere rende impossibile procedere. Rimane invece ferma la posizione sul rifiuto di concessioni politiche. L'ufficio del futuro sarà sempre più digitale, flessibile e costruito attorno alle esigenze delle persone. Secondo lo studio Work Reimagined, the Office of 2050, realizzato da IVG, leader globale delle soluzioni di lavoro ibrido, entro il 2050 il mondo del lavoro potrebbe cambiare radicalmente grazie all'intelligenza artificiale, alla realtà virtuale e alle nuove tecnologie immersive. Davide Fifacco.
5: Gli spazi di lavoro del futuro saranno interattivi e intelligenti, pareti touchscreen collegate al cloud, ambienti capaci di regolare automaticamente luci e temperatura in base ai ritmi biologici individuali e sistemi in grado di rilevare la stanchezza dei dipendenti, suggerendo pause e momenti di recupero. Tra le innovazioni più avanzate si parla persino di impianti neurali, pensati per collegare direttamente il cervello umano ai dispositivi digitali. Secondo oltre il 70% dei responsabili delle risorse umane intervistati, realtà virtuale aumentata sostituiranno molte delle attuali interazioni in presenza, comprese riunioni e incontri di lavoro. Parallelamente, l'intelligenza artificiale continuerà a trasformare i processi produttivi, automatizzando attività ripetitive, accelerando le decisioni e organizzando in modo più efficiente tempi e luoghi della collaborazione. Lo studio evidenzia anche un cambiamento profondo nell'organizzazione della giornata lavorativa. Per quasi 7 professionisti HR su 10, entro il 2050 scompariranno sia il classico orario dalle 9 alle 18, sia i lunghi spostamenti quotidiani. Il lavoro si svolgerà sempre più attraverso reti di sedi distribuite e modalità ibride, considerato ormai il nuovo standard.

0: quelli della giuria. Israele al secondo posto con Michel di Noambetan, terza la Romania, quarta l'Australia, quinta l'Italia, rappresentata dal vincitore dell'ultimo Sanremo, Sal Da Vinci. L'edizione di quest'anno di Eurosong è stata boicottata da 5 paesi, tra cui la Slovenia, che per protesta contro la presenza di Israele non hanno mandato propri rappresentanti né hanno trasmesso il festival in televisione. Di fronte all'arena di Vienna, dove si è svolta la kermesse, canora manifestanti hanno scandito «Fermate il genocidio». È stata una grande festa italiana quella di ieri sera al Teatro di Fiume, con un concerto memorabile di Iva Zanicchi, uno dei nomi più amati dal pubblico. All'evento sono accorsi spettatori di tutta l'area istro-quarnerina grazie al trasporto organizzato dalle comunità degli italiani. Ci racconta Valmer Kusma.
1: Oggi sui social girano numerosi video, spezzoni e impressioni postati dagli spettatori entusiasti che ieri sera hanno assistito al concerto della grande Iva Zanicchi al Teatro Popolare Ivan De Zajc di Fiume. C'era grandissimo interesse tra i connazionali dell'area istro-quarnerina, accorsi grazie al trasporto organizzato dalle comunità degli italiani. Già all'entrata al teatro si respirava l'aria di un grande evento, con protagonista una voce storica della musica leggera italiana, plurivincitrice di Sanremo, una cantante tra le più amate dal pubblico, che in barba all'età ha sfoderato un'energia e lucidità invidiabili e una grandissima capacità di comunicazione e coinvolgimento del pubblico. Ha iniziato il concerto con la celebre Testarda Io, continuando poi con le canzoni più famose della sua lunghissima carriera, con al culmine la famosissima Zingara. In 90 minuti di grande intensità emotiva, Iva Zanicchi ha cantato, recitato, dialogato con il pubblico, sfoderando la sua nota vena comica, dimostrando di trovarsi completamente a suo agio al Teatro Fiumano. Per gli spettatori è stata un'emozione unica. Una cosa è ammirare Iva Zanicchi alla televisione, un'altra cosa è apprezzarla dal vivo a pochi metri di distanza, sentendosi parte del suo spettacolo. Sicuramente lodevole l'evento promosso all'interno delle iniziative culturali promosse dall'Università Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria.
0: Lo sport. La nazionale slovena di hockey su ghiaccio inizia i mondiali in Svizzera nel migliore dei modi. Nella partita inaugurale, le Linci, come vengono simpaticamente chiamati i giocatori della Slovenia, hanno infatti battuto per 3-2 niente meno che la Repubblica Ceca, campione del mondo 2 anni fa. Mattatore dell'incontro, Marcel Mehkovec, che ha segnato la rete del decisivo vantaggio nei supplementari, ma grande merito per l'inatteso successo degli hockeyisti sloveni va anche a Lukáš Horák, portiere di origine ceca, che l'anno scorso ha ottenuto il passaporto sloveno. Le 12:45, tutto per i fatti del giorno da Radio Capodistria. E vi ricordo che il prossimo appuntamento con le news dalla nostra emittente andrà in onda alle 13:30.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocaruno, Monfalcone.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per lavori. Si rallenta con code tra Desenzano e il bivio per la 21 in direzione Milano. Per traffico intenso si rallenta con code in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla 4 Padova-Venezia. Si verificano code in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
4: Ora c'è musica. Musica. Ora Musica. Ora c'è musica. Musica. Ora Musica.
5: Buona domenica e bentrovati a Ora Musica. Ora Musica nel suo formato weekend, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, e adesso allora partiamo subito e apriamo, come sempre succede, con un classico.
3: Ora Musica Story
5: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, buongiorno. Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile. È un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno e quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco, e quindi da lì è uscito Camicia Rossa ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa di mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, vado spedito, non mi fermare, la facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito come
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica. Camicia Rossa è il suo brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio.

0: guardo un po' più in alto, so che stai guardando me.
1: Ora musica, spazio, interviste, oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso appunto in questo spazio, che torna domani con un altro ospite.

0: con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller, novità al primo ascolto dal Sapore Dance Aura Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho imparato a volare, la nuova di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il nastro

0: imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: spunta la luna dal monte. Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati da Alberto Cernat, sono le ore 13:30. Gli Stati Uniti non hanno prorogato l'esenzione temporanea delle sanzioni sul petrolio russo introdotta a causa dei problemi di approvvigionamento sorti a causa della guerra con l'Iran. Il provvedimento è scaduto ieri. Due senatrici democratiche hanno esortato l'amministrazione Trump a non prorogare le esenzioni. Il Dipartimento del Tesoro deve porre fine alla sua politica inappropriata di aiutare la Russia a guadagnare ancora di più dalla sconsiderata guerra del presidente Trump contro l'Iran, hanno dichiarato in una nota congiunta. Non vi sono segnali che il provvedimento stia riducendo i costi per le famiglie americane, hanno aggiunto. I prezzi della benzina negli Stati Uniti sono aumentati significativamente dall'inizio della guerra con l'Iran. Dopo l'ondata di droni nella notte su Mosca, il presidente ucraino Zelensky scrive su Telegram: le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte russa e agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate. Stavolta, prosegue, è stata raggiunta la regione di Mosca e stiamo chiaramente dicendo ai russi che il loro paese deve porre fine alla guerra. Bombe ucraine hanno ucciso la scorsa notte nell'area di Mosca almeno 3 persone, ferendone altre 10. Israele ha lanciato ieri una serie di attacchi aerei su larga scala nel Libano meridionale, nonostante la proroga del cessate il fuoco tra i due paesi. Colpite una ventina di località, alcune lontane più di 50 km dal confine. Obiettivo degli attacchi, il movimento sciita Hezbollah. In precedenza è stato diramato un ordine di evacuazione per 9 villaggi. Hezbollah nel frattempo ha annunciato di aver attaccato un obiettivo militare nel nord di Israele. L'esercito israeliano ha annunciato anche che uno dei suoi soldati è rimasto ucciso negli scontri nel sud del Libano. Il principio di uguaglianza e il dovere di rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e dignità delle persone sono al centro della Costituzione, impegno sempre attuale che coinvolge l'intera società. Così il presidente italiano Sergio Mattarella nella giornata contro l'omofobia. Il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. La qualità della democrazia, ha detto ancora il presidente Mattarella, si misura tutti i giorni, anche nella capacità di riconoscere ognuno come parte della società, senza eccezioni né pregiudizi. È tutto per le notizie flash, prossimo aggiornamento alle 15:30.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Nella trasmissione di oggi parleremo con il violoncellista belga Mark van Schiewijk del suo percorso di vita che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per la musicologia nordamericana e un violoncellista che collabora con diversi ensemble.

0: Noi siamo qui per presentare questo concerto, un concerto in cui ci sono brani di Tartini ma anche brani di Vandini. Ci spiega un po' com'è nato questo concerto?
1: Allora, questo è un progetto che nacque 12 anni fa più o meno, quando mi chiese Paolo D'Accol, qui del Conservatorio di Trieste, di partecipare, di intervenire a un convegno su Tartini e di parlare dei due concerti per viola di Tartini. E infatti fra i musicologi si è sempre pensato che erano concerti piuttosto per la viola da gamba, perché dice viola e era difficile immaginare che fosse per violoncello, perché il violoncello si chiama violoncello. Comunque, essendo la situazione in cui Tartini, come capo dell'orchestra proprio del Santo a Padova, aveva attirato il violoncellista bolognese Antonio Vandini, che al momento lavorava sia a Santa Maria Maggiore a Bergamo che con Vivaldi alla Pietà nei primi anni 20 del Settecento, e lo invitò a venire a lavorare a Padova con Tartini, con Vallotti, che era il maestro di cappella, e poi partirono insieme a Praga per le celebrazioni, per l'incoronazione proprio di Carlo VI a re di Boemia nel 1723. Era proprio una serie di concerti che hanno fatto lì con tutti i grandi musicisti dell'Europa, infatti. E poi si sono trattenuti, hanno lavorato per il conte Kinski per qualche anno a Praga, e poi sono tornati nel 26 e sono rimasti amici, hanno lavorato per tutti questi anni a Padova. E quindi a questo convegno su Tartini a Trieste nel 2008, mi pare, sì, ho fatto un po' una ricerca su questi concerti e ho capito che la dicitura viola era proprio la dicitura che si usava in Veneto per il basso delle viole da braccio, quindi proprio il violoncello. E allora lì ho capito che probabilmente, essendo Vandini il violoncellista di scelta di Tartini, era quasi ovvio per me che erano scritti per lui. E allora ho cominciato a cercare un po', che c'è una caricatura del Ghezzi di Vandini in cui suona il violoncello con l'impugnatura dell'arco, con la mano sotto la bacchetta come fanno i violisti da gamba, quindi è l'antica, praticamente era il modo di fare italiano nel periodo barocco. Poi sono passato all'arco prono come il violino nel 1750 più o meno, ma Vandini fino alla morte nel 78 ha continuato a suonarlo nel vecchio modo, e quindi era tutta una cosa interessante per me di studiare questo. E poi il mio lavoro con Eleanor Fry, che abbiamo deciso di fare un progetto di studio e di edizione dell'opera completa di Vandini. Ci lasciò 6 sonate scritte tutte fra il 1717, la prima datata, e altre sonate che si trovano a Berlino, a Parigi, che sono molto più tardive, anche degli anni 70 del Settecento, quindi proprio un arco di quasi 60 anni. Quindi c'è una bella differenza di stili fra le varie sonate, e c'è anche un concerto che si trova nell'archivio di Schwerin in Germania. E quindi abbiamo raccolto tutti i manoscritti, una gran parte ormai si trova anche su internet, e abbiamo fatto un'edizione critica che adesso pubblicheremo probabilmente fra qualche anno, e allo stesso momento abbiamo deciso di mettere tutta sta ricerca in pratica e di farne un disco. E visto che sono 6 sonate e un concerto, sono un'ora di musica, poco più, e quel disco poi lo facciamo per la casa discografica belga Passacaglia, e dovrebbe uscire metà dell'anno prossimo, insomma nel 2020, anche per l'anno tartiniano.
0: Dunque, lei sentiamo che parla benissimo l'italiano, ma so che non è italiano.
1: No, sono belga e passo metà della mia vita in Italia, a casa delle Marche, e l'altra metà insegno all'Università dell'Oregon negli Stati Uniti e lì insegno sia musicologia che violoncello barocco, musica antica, prassi esecutive della musica rinascimentale, barocca e classica.
0: Ecco, ci spiega un po' questo suo percorso. Dunque, lei da un punto dove in realtà è ben presente la musica antica, perché sappiamo un po' che, diciamo, tutti queste ricerche filologiche sono iniziate un po' nel nord sì. Europa, e passato ha deciso di vivere in Italia, però appunto insegna in America. Ci spiega un po' questo suo percorso di vita, come è proceduto?
1: È complicato, sì. No, ma sono cresciuto nelle Fiandre vicino a Bruges, che è lì la città dove già nel 64 hanno cominciato un festival di musica antica, quindi da bambino i miei mi portavano a sentire questi concerti e lì sentii i primi concerti dei complessi adesso famosissimi inglesi, olandesi, belgi, francesi, eccetera. E quindi per me il percorso era abbastanza chiaro. Da violoncellista mi sono messo alla musica antica 14-15 anni e poi avevo tutti i professori lì vicino, quindi era facile. Però la prima volta che sono venuto in Italia a 17 anni, poi fare un viaggio così, scoprire che stavo cominciando il mio studio di storia dell'arte, e sono capitato a Bologna poco dopo l'attentato alla stazione nel 2 agosto 80. E sono andato al Civico Museo Bibliografico Musicale, come si chiamava allora, anche per andare a vedere un po' le musiche manoscritte di tutti i violoncellisti bolognesi del tardo 600. E questo scritte di tutti i violoncellisti bolognesi del tardo 600. E questo mi ha legato molto a Bologna.

0: Le cose così sono finito là, alla fine. Poi a un certo punto ho finito il dottorato, si è liberato un posto di una cattedra di musicologia, mi sono candidato, mi hanno preso e ormai sono 25 anni che insegno lì.
1: E come ci descriverebbe dunque l'interesse dei giovani americani per questo tipo di musica, che è una musica particolare? Abbiamo parlato di 600, stiamo parlando di Vandini, quindi una musica che è ben caratterizzata.
0: Sì, ma un po' come in tutti i conservatori anche in Europa, insomma, il passato è un paese straniero praticamente, come dico sempre ai miei studenti. Quindi alla fine il passato, che sia europeo, che sia sudamericano, che sia asiatico, insomma è uno studio, è una passione che nasce attraverso, per i musicisti ovviamente, la musica. Tanto tutti suonano Bach, tutti suonano Vivaldi, e alcuni gli nasce proprio una passione per queste cose. Allora ho potuto cominciare un dipartimento di musica antica lì all'Università dell'Oregon. E adesso gli studenti vengono là perché sanno che possono studiare questo tipo di musica, e cioè, il paese è grande, sono quasi 400 milioni di abitanti, quindi una decina se ne trovano a chi interessa la musica del 600, e spesso la scoprono lì, che vengono a studiare, fanno un master in qualche strumento. Poi devono seguire per forza un corso con me, sia di prassi esecutiva, sia di musica antica, e alcuni veramente vengono punti dall'ape della musica antica e vanno avanti con quello, si specializzano con quello e poi la vanno a insegnare. Di solito li mando anche a studiare o all'AIA in Olanda, a Parigi o a Bruxelles, per specializzarsi un po' dopo un master, prima di fare un dottorato. E quindi sì, vi nasce la passione, alcuni rimangono in Europa, altri tornano, si trovano un lavoro e continuano un po' il lavoro che faccio io. Ma è come anche mia moglie insegna Dante, Boccaccio, Petrarca, agli americani alcuni gli piace tantissimo, quindi un interesse culturale. Poi bisogna anche dire che ci sono moltissimi italiani in America e che spesso finiscono nei nostri corsi perché hanno radici in Italia e vogliono imparare un po' della cultura, e poi una cosa porta all'altra, e finiscono per specializzarsi nella materia.

0: A conclusione dell'intervista con il violoncellista belga Mark van Schiewijk avete sentito di Giuseppe Tartini la sonata numero 12 in fa maggiore opus 1, nell'interpretazione del violinista Enrico Gatti, del violoncellista Gaetano Nasillo e del cembalista Guido Morini. Oggi ci salutiamo qui. Chi volesse mettersi in contatto con me mi trova all'indirizzo mail luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF15.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, traffico regolare in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle ore 21 di lunedì 18 maggio fino alle ore 5 di martedì 19 maggio verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Sempre sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle ore 21 di martedì 19 maggio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle ore 18 e fino al termine dei lavori verrà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
7: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti voi. In apertura in questo appuntamento vi segnalo un veicolo in avaria sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo dello sciopero generale indetto dall'USB, Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per il personale del settore autostradale lo sciopero inizierà dalle ore 22 del 17 maggio ed è previsto per le 24 ore successive. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Ora parliamo della 4 Venezia-Trieste. Vi informo che dalle ore 21 di lunedì 18 maggio fino alle ore 6 di martedì 19 maggio verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Uscite alternative: Meolo Roncade con provenienza Venezia e Cesalto con provenienza Trieste. Vi ricordo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: 116-117. È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Le notizie delle 15.30. Si è svolta senza incidenti la Marcia per la Vita, che per la terza volta è stata organizzata a Capodistria per chiedere l'abolizione del diritto all'aborto. Presenti rappresentanti delle associazioni pro-life, della Chiesa Cattolica e anche della scena politica nazionale come Branko Grims. In contemporanea si è svolta la manifestazione organizzata dal Circolo Socialista, che difendeva il diritto alla scelta riproduttiva delle donne. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, ma anche abitualmente siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella durante la visita ai feriti all'ospedale di Modena dopo la tragedia avvenuta ieri, in cui un uomo di 31 anni ha investito diverse persone nel centro storico della città. Mattarella, insieme alla Premier Giorgia Meloni, ha avuto anche un incontro con il cittadino eroe Luca Signorelli, che ha fermato l'aggressione insieme ad altri uomini, tra cui cittadini stranieri. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha commentato Signorelli. Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha detto che l'Iran ha interesse a raggiungere un accordo, precisando però di non sapere se l'intesa sarà raggiunta a breve. Nelle prossime ore, secondo la stampa americana, Trump dovrebbe decidere riguardo nuovi attacchi contro il regime iraniano, dato che i negoziati sulla fine del conflitto e il programma nucleare non hanno ancora portato risultati. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto affermato di essere consapevole della situazione in Iran ed ha annunciato che parlerà oggi stesso con il presidente USA. L'esercito lettone ha dichiarato di aver attivato i caccia della NATO dopo che un drone è entrato e poi uscito dallo spazio aereo nella parte orientale del paese, vicino al confine con la Russia. Le forze armate hanno inoltre diramato un'allerta alla popolazione. Poiché l'aggressione russa in Ucraina continua, esiste la possibilità di incidenti, ha avvertito l'esercito, che sta costantemente monitorando la situazione insieme agli alleati della NATO. La Lettonia, lo ricordiamo, è stata coinvolta negli ultimi giorni in una crisi politica a causa di un incidente che ha coinvolto un drone ucraino. Per adesso è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 17.30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un saluto a tutti voi. In apertura ancora una volta la 4 Venezia Trieste. È presente un veicolo in avaria nel tratto compreso tra l'innesto con la A28 Porto Gruaro Pordenone e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Prudenza in questo tratto autostradale. Nessun problema al momento lungo la restante rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo della A23 Palmanova Tarvisio. Dalle 21 di lunedì 18 maggio alle 5 di martedì 19 maggio verrà chiuso a causa di lavori il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. L'uscita obbligatoria è quella di Udine Nord, chiusa l'entrata di Udine Nord in direzione Palmanova. Dalle 21 del giorno successivo fino alle 5 di mercoledì 20 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord, quindi in direzione Tarvisio, sempre a causa di lavori. L'uscita obbligatoria sarà quella di Udine Sud, chiusa in entrata Udine Sud in direzione Tarvisio. Dalle 18 fino al termine delle lavorazioni verrà chiusa l'area di servizio di Zuliano Est. Vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
7: Bentornati cacciatori di reliquie. Oggi partiamo dalla Repubblica Ceca, dove qualcuno ha deciso di fare incetta di sacro, diciamo così, nella chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, a Jablon un po' di... A Jablon un po' di... Scusate, c'è un nome incredibile. Jablonne un po' di estedi. Ecco.
8: Guarda, lo hai detto benissimo,
7: qualche esperto di geografia saprà. Fatto sta che
8: ormai
7: un ladro...
8: sei madrelingua.
7: Sì, quasi. Un ladro ha trafugato il teschio di una santa vissuta 800 anni fa. Santa, appunto, Zdislava di Lemberg, nobil donna del 200, canonizzata da Giovanni Paolo II nel 95. Aveva il suo cranio esposto in una teca di vetro su un altare laterale e ora non più, mannaggia. Qualcuno ha forzato la teca, preso il teschio ed è scappato. Le telecamere lo hanno ripreso, vestito scuro, scarpe bianche, che corre tra i banchi come se avesse appena rubato l'ostia consacrata, appunto. Valore incalcolabile, dicono. Valore spirituale, storico e chissà anche commerciale, forse, nel mercato nero delle reliquie. L'arcivescovo di Praga ha parlato di notizia devastante. Noi aggiungiamo, devastante sì, ma anche geniale, perché insomma rubare il teschio di una santa è come rubare l'anima a un popolo, quasi. Mentre i pellegrini piangono, il ladro con le scarpe bianche corre verso l'oblio o verso il prossimo annuncio su eBay, mi sa. Tilly, tu
8: Dimmi.
7: Sai che io ho una passione per i santi, vero?
8: Sì.
7: E allora,
8: li dici quelli che sono di oggi?
7: No. Vediamo chi è Santa Zdislava. o Zdislava o Zdislava, okay, non okay, si okay. sa esattamente. Santa Zdislava di Lemberg, vissuta nella prima metà del 1200, come ho detto, era una nobildonna nota per le sue opere di misericordia e carità e fu canonizzata dal Papa. Il suo teschio era collocato su un altare in una cappella laterale, una reliquia molto apprezzata dai cittadini di Jablon, dove Zdislava visse e lavorò quasi 800 anni fa. Ecco, tanto per...
8: Ecco. Comunque, a proposito di reliquie sì. e di nobildonne e tutto, Samuel, oggi la vigilia del mio compleanno.
7: Oh Tilly, reliquia sì. e nobildonna, sì, madonna, perché... insomma ti stai difendendo, non invecchiarti troppo dai.
8: Per chi ci ascolta il venerdì, ovviamente sappiate che ecco la vigilia del mio compleanno.
7: Bene, domani nobildonna, sì.
8: Per chi invece ci ascolta la domenica e sarà già passato il compleanno.
7: Ho capito, ecco. Cari amici,
8: è il weekend del mio compleanno.
7: Mandate messaggi su Facebook, su WhatsApp,
8: sì, fatemi tutti gli auguri.
7: Qualunque canale di Radio Capo d'Istria, fate gli auguri a Tilly.
8: Eccoci.
7: Che sarà contentissima.
8: Sì, sì, sì.
7: Ecco, e così sarà meno reliquia e più nobildonna.
8: Ho sempre più reliquia perché l'età va avanti.
7: Mannaggia, che pessimista che sei, Tilly. Dai, siamo hot hits, non dobbiamo essere negativi per niente oggi. Bene, che
8: Bene.
7: Dici?
8: Andiamo avanti?
7: Sì.
8: Sigla. Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Numero 25, Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Ecco, si traveste da pellegrino con stivaletti di vernice e un rosario finto comprato su Amazon. Il brano vorrebbe essere un inno alla redenzione, ma suona come la colonna sonora di una processione organizzata da un DJ fallito. Ti è piaciuta?
8: Sì, sì, sì. Cioè tu proprio sei sempre molto originale.
7: Vabbè, comunque, paradiso, cari amici. Beh, a sentire questa canzone sembra più un purgatorio di attese. Comunque, che dire, Tilly.
8: Abbiamo Achille Lauro.
7: Sì, mannaggia.
8: E insieme a lui andiamo in viaggio verso il paradiso.
9: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: In viaggio verso il paradiso. Verso il paradiso. Mm. Beh, a questo ritmo, cari amici, Achille Lauro mi sa che ci arriva quando il ladro restituisce il teschio. Ma comunque, prima sicuramente no. Il mistico del pop patinato, il nostro Achillone. E noi dal viaggio celeste dove andiamo? Passiamo ad una domenica, quella noiosa, ma con un sorriso però. Mm. New entry alla numero 24, Saif con Buona Domenica. Ecco, augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito le scorte di Nutella, più o meno. Quindi che dire, niente, il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, diciamo così.
1: Comunque non scherzare con le scorte di Nutella, guarda che se finiscono è abbastanza tragedia.
0: Da me finiscono subito, cioè io non ho mai Nutella, perché quando c'è la Nutella dura un'ora e poi non c'è più.
1: Ah no no, a me rimane, quando non c'è poi mi dimentico di ricomprarla e poi è un disastro, sì.
0: Cioè tu hai la Nutella a casa e quella resta lì,
1: sì.
0: E non la divori?
1: No, perché di solito la mangiamo solo con le crepe o qualcosa del genere.
0: No, non si può, per me è una droga proprio.
1: E invece sai che una mia amica invece addirittura c'ha la Nutella lì a casa e le scade.
0: Come le scade?
1: Le va male.
0: Addirittura, resta lì, cioè per soprammobile.
1: Cioè questo veramente non l'ho mai sentito, no, la Nutella che scade, che va male. Comunque, perché stiamo parlando di Nutella?
0: Provo ammirazione per queste cose io. Perché? Perché ho fatto una delle mie solite divagazioni. Dove siamo arrivati?
1: Perché poi io ti seguo nelle divagazioni e poi quando si finisce
0: parlavamo
1: più.
0: Della domenica, ecco, la domenica, la Nutella, la domenica.
1: Cosa fai di solito la domenica tu, Samuel?
0: Di solito la domenica? Mm. Curo le mie gallinelle, insomma faccio roba di casa, giardino, giardinaggio.
1: Bravo, bravo. Allora non riposi, non è il giorno del riposo la domenica.
0: Quello è il riposo per me.
1: Ah, ok.
0: Sì,
1: okay,
0: non esiste altro tipo di riposo. Allora, dilli.
1: Io passo metà domenica a deprimermi perché il giorno dopo è lunedì.
0: Ma no, non ne vale la pena, non ne vale la pena, beh insomma. Comunque, se sei troppo depressa, Tilly, ascoltiamoci questa, ma forse starai meglio. Buona domenica, Saif.

0: Avete sentito la canzone, cari amici? Buona domenica? Sì, buona.
1: Sì, più o meno.
0: Per spegnere la radio è buona, peraltro non lo so. Comunque, che dire, era
1: no,
0: sai...
1: come spegnere? La domenica ci si può anche riascoltare la Hot Hits.
0: Certo.
1: Ricordiamolo,
0: saltando Saif, però. Comunque, beh, insomma, la canzone è quel che è. Dal riposo festivo, dove andiamo? Passiamo all'impazienza, quella di chi non vede l'ora che finisca. Appunto, la numero 23, Bob Sinclair e Kisa con I Can't Wait. Bob da 20 anni insomma fa la stessa musica, house, piano, voce soul, a 30 addirittura,
1: Più o meno, facciamo 25.
0: Comunque il pubblico ancora alza le mani come fosse il 2005 e Kisa ci mette la potenza, nonostante ciò il brano ecco sembra un po' uscito da una fabbrica di tormentoni scaduti, diciamo così, insomma, vabbè, questa è la mia solita, che dire Tilly, sono incontentabile. Bene.
1: Ma lo sai che Bob Sinclair, che tutti pensano è un DJ così famoso, si farà le nottate in discoteca, una vita di festa, una vita... In verità...
0: È un salutista.
1: Sì.
0: Sì.
1: E pensa che addirittura era stato lasciato dalla moglie dopo 20 anni di matrimonio.
0: Pensa un po'.
1: Ma questo già un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Proprio per questo.
0: Ah.
1: Perché la moglie lo aveva lasciato definendolo troppo noioso. E a causa del suo stile di vita salutista, tranquillo, lontano dalle luci delle ribalta,
0: mannaggia,
1: dalle feste, da tutto qua. C'è un ciabattone,
0: sì,
1: che voleva stare
0: bene,
1: solo a casa.
0: Allora, solo
1: cioè,
0: fa
1: ti rendi
0: festa...
1: conto che lo ha lasciato,
0: sì,
1: perché era
0: troppo
1: a casa.
0: Troppo bravo, lo sapevo io. Bene. Le donne vogliono i...
1: E poi dopo 20 anni di matrimonio, cioè ha messo fine così, questo è... Comunque lui non è cambiato. Ecco, ha dichiarato comunque di condurre questa vita molto salutare, andando a dormire presto, curando molto l'alimentazione, contrariamente ovviamente allo stereotipo di DJ festaiolo.
0: Sì.
1: E allora quando va a fare i suoi DJ set, cosa fa? Lo comincia alle 4 di pomeriggio e finisce alle 9 di sera e poi va a dormire.
0: Io sono ancora al discorso della moglie che...
1: Sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Ma dire, cari ascoltatori di Radio Capodistria, maschi, dovete essere bastardi, scusate il telefono.
1: E no, anche lì poi non va abbastanza,
0: non va abbastanza bene.
1: Una via di mezzo.
0: Via di mezzo ci vuole.
1: Cioè dipende dalla giornata,
0: cioè,
1: come
0: linea,
1: si sveglia
0: proprio
1: la moglie.
0: Mannaggia.
1: Comunque, vabbè, sì, questa è una storia, cioè, è oramai già da un po' di tempo fa, hanno divorziato un po' di tempo fa, però sì, aveva fatto molto discutere.
0: Che sbagli. Il troppo salutista.
1: Il troppo salutista.
0: Bene, andiamo avanti.
1: Bob Sinclair e Kisa in I Can't Wait.

0: I can't wait. Infatti io non vedevo l'ora che la smettano e hanno smesso. Haha, per fortuna. Meno male. Erano Bob e Kisa, due dinosauri della dance, chiamiamoli così, anche perché non sono più giovanissimi. Tilly.
1: Andiamo avanti.
0: Dove? Sì, dove
1: andiamo un po' andiamo in Brasile un po'.
0: Sì, dalla la house saudagi. Alla bossa. Sì. Dalla house alla bossa nostrana, diciamo così, ecco. New entry alla numero 22, Gaia, infatti con bossa bossa nostra, non bossa nostra, bossa nostra. Mischia la bossa nova con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea, più o meno.
1: Ma noi perché lei è italo-brasiliana, cioè sì, la mamma brasiliana e il papà italiano.
0: Ah, ecco, c'è un motivo.
1: Mescola queste sonorità molto.
0: E allora ci sta. Ci sta.
1: Brasilegne.
0: Beh, comunque il pezzo è elegante, bisogna dire, sofisticato.
1: Anche a me piace.
0: Sì, no, non è male.
1: Sì,
0: non è male.
1: No, un po' qualcosa
0: per chi
1: di
0: vuole
1: diverso.
0: Sentirsi in Brasile, ma è in coda al casello in autostrada in Italia.
1: Ecco.
0: Perfetto.
1: Vorrebbe essere là, sì. Però niente, siamo qui.
0: Bossa nostra, Gaia, new entry.
1: Numero 22.

0: Comunque, Samuel, mi sono dimenticata di dirti prima che la canzone è stata scritta in collaborazione con un tuo grande amico.
1: Chi?
0: Con Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Mannaggia, io ero già in vacanza, ero già in,
0: in Brasile
1: e tu mi hai fatto tornare sulla terra, ma quella
0: sì,
1: pesante,
0: sì,
1: fangosa.
0: Sapevo che, cioè, non potevo non dirti questa notizia, magari poi ti illudevi e
1: sì.
0: Ecco, dunque,
1: Gaia, ma da chi ti fai scrivere
0: prima
1: le canzoni? Chiamami che te ne faccio io un due belline, dai, altro che Zanotti. Allora,
0: che avance che fai?
1: Beh, insomma, quando ci sta, ci sta. Allora, che dire, dalla samba metropolitana passiamo alle pietre miliari,
0: quelle vere.
1: Rotolano, almeno
0: quelle
1: si spera rotolino.
0: Sì.
1: New entry al numero 21. Cari amici, sì, i The Rolling Stones, questa volta quelli veri, con
0: quelli
1: In the Stars. Ottantenni superstiti che cantano di stelle e di infinito, cari amici. Insomma, la loro musica una volta era ribelle, ora suona un po' come la colonna sonora di una crociera per pensionati, ma che dire, restano comunque i Rolling Stones.
0: E comunque sono ancora qua, Samuel,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: figurati,
1: sì, sì,
0: loro, alla loro età. A parte che Mick Jagger aveva avuto un figlio a 73 anni, però loro adesso hanno Mick Jagger 82, Richards anche 82 anni, e invece Ronnie Wood ne ha 78.
1: Solo?
0: Cioè,
1: ah, giovincello proprio.
0: Ti immagini noi a 82 anni dove saremo?
1: No,
0: molto probabilmente non in tour.
1: Cioè, se già se saremo sarà già bene. Comunque Mick Jagger saltella ancora, questo è quello che
0: è. E certo,
1: non
0: sono,
1: è che...
0: se non so, avranno fatto il patto con qualche diavolo,
1: non lo so,
0: qualcosa,
1: non so.
0: Però vita non è che era proprio come quella di Bob Sinclair, a casa in ciabatta, a dormire presto, mangiare bene, salutare,
1: cioè questo che veramente i conti non tornano un po', come dire.
0: No. Qualcosa.
1: Cari amici, questa è una canzone per chi vuole nostalgia ma non vuole ammettere che i tempi sono cambiati. In the Stars, The Rolling Stones, numero 21.

0: In the Stars dei Rolling Stones. Dilli In the Stars. A me più che stelle sembrano delle luci di un distributore di benzina.
1: Ma
0: al
1: sei
0: massimo.
1: Sempre lì o in fila all'autostrada.
0: Sì, non lo so.
1: E periodo, sai, di viaggi, di vacanze, di stare in strada. Dunque,
0: di stellare qui,
1: tutto
0: cari
1: quello,
0: Rolling Stones,
1: tutto quello,
0: non c'è
1: le metafore sono tutte là, o all'autogrill o in autostrada.
0: Distributore
1: o...
0: non c'era ancora.
1: Distributore figli.
0: No,
1: questa è
0: nuova. I Rolling Stones, i nonni del rock, cari amici. Che dire, dalle stelle cadenti. Passiamo al fastidio. Sì, quello quotidiano, anche se ben ritmato. Stiamo praticamente chiudendo la prima parte di Hot Hits con Dito nella piaga e Che fastidio. Insomma, oramai l'abbiamo sentita più volte, canta le piccole grandi seccature della vita con l'ironia di chi ha imparato a riderci sopra, come facciamo noi più o meno. Ecco.
1: Sì, però un fastidio reale ce l'ha davvero Dito nella piaga.
0: Oh, raccontaci.
1: Perché fa parte di quegli artisti che stanno andando un po' contro il sistema discografico, no? Che hanno imparato a dire no, che non vogliono più seguire appunto la scia, seguire come dovrebbe essere fatto, no? Tra questi artisti c'è anche Rancore, c'è Madame, ce ne sono tantissimi, e c'è anche Dito nella piaga, che in certe canzoni appunto proprio dice: sono come tu mi vuoi, ballo così splendida, ma dentro cado a pezzi. Perché è vero, un po' la discografia italiana sta un po' facendo tutti questi artisti così a stampino, tutti uguali,
0: esatto.
1: Tutti bisogna seguire veloce, bisogna fare album singoli, stare nell'algoritmo tutto il tempo.
0: Produzione seriale, manca la sostanza.
1: Appunto. E dunque le canzoni e alcuni artisti hanno cominciato, diciamo, questa piccola ribellione. Magari, qualcosa
0: sì,
1: cambierà.
0: Infatti è da sempre che noto un certo vibe artistico in Dito nella piaga che non sento in altri. Bene, la cantastorie dei disagi quotidiani è qui, è la prima parte, cari amici, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con altri hit da seppellire, vero Tilly?
1: È vero.
0: E speriamo che il ladro, almeno lui, abbia un po' di rispetto per i morti questa volta. Quello prossimo, quello di dopo, vedremo.
1: Ah, così annunci già la prossima notizia?
0: Sì, cioè non è un ladro, è un'altra storia.
1: Ah, va bene, allora tra pochissimo torniamo con voi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sabbia. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte di Hot Hits. Oggi vi portiamo in Germania, a Trostberg, dove un uomo di 57 anni ha comprato una cassaforte usata su internet. Quindi non è un ladro, l'ha comprata.
3: Ok, usata, una cassaforte chiusa?
2: Sì, sì.
3: O com'è?
2: Sì, 15 euro il prezzo.
3: Ok.
2: Quindi tu compri una cassaforte usata per 15 euro su eBay.
3: Bene,
2: io non
3: bene.
2: So come. Pensava di fare un affare e invece ha fatto l'affare della vita, Tilly. Dentro, in uno scompartimento segreto, ha trovato un lingotto d'oro da 250 grammi, valore 32.900 euro. Non male, ecco, per un acquisto da mercatino.
3: Sì, ma comunque il lingotto non è piccolo. Cioè, come hanno fatto a nascondere?
2: Perché c'era uno scomparto segreto. Loro magari pensavano che questa cassaforte avesse, non lo so,
3: il doppio fondo,
2: sì,
3: qualcosa del genere.
2: Esatto, esatto. Beh, insomma, l'uomo onesto fino al midollo, Tigli, senti questa, ha chiamato la polizia.
3: No, l'ho andato a restituire.
2: Ha chiamato la polizia, ma questa è proprio, scusa. No, vabbè. Hanno rintracciato il venditore. Era il nipote di un novantenne che non ricordava nemmeno di avere quel cassetto segreto. L'oro non era rubato, nessun reato, solo un vecchio che si è dimenticato di avere un lingotto in casa.
3: Vedi.
2: Morale della storia: non comprate mai cassaforti usate senza prima controllare bene. O forse sì. Insomma, intanto il 57enne e il 90enne dovranno accordarsi su chi tiene l'oro. Noi nel frattempo abbiamo trovato un altro tipo di tesoro, questa classifica, Tilly.
3: È vero,
2: e
3: è vero.
2: E qui l'oro è solo quello delle finte hit, cioè loro lo incassano loro.
3: Ecco, sai che però noi. Quando mi porti queste notizie mi fai sempre... Questa è una della serie delle notizie.
2: Sì.
3: Sai, perché c'è la serie quando mi sblocchi una nuova paura, no? Quando sono quelle cose. Questa invece è la serie tipo... Perché a me non succedono queste cose? Perché io non compro cassaforte e trovo lingotti?
2: Perché non compri cassaforte? Questa
3: è la... Sì, boh, non ho mai comprato una cassaforte, a dire la verità.
2: Qui casca l'asino. Allora... Bene, lasciamo i milionari per caso e concentriamoci sui milionari per noi, diciamo così. Seconda parte di Hot Hits, alla numero 19, Alex Warren con Fever Dream. Lui chiama sogno febbrile quello che per noi è solo un risveglio amaro. Numero 19.

0: Era Alex Warren, il febbricitante senza termometro. Bella, no?
1: Sì, no. Senza termometro.
0: Vengono così,
1: perché
0: tu
1: nel
0: niente,
1: sogno.
0: Non dà nessuna soddisfazione, Tilly.
1: Come no?
0: Troppo tiepida. Allora,
1: no, dobbiamo fare un sondaggio con i nostri ascoltatori su quale battuta di Samuel è piaciuta di più.
0: Bene.
1: Ecco, scrivete, potete scriverci anche su Radio Capodistria Musica,
0: certo.
1: Su Facebook, diciamolo così,
0: certo,
1: perché siamo
0: Messenger,
1: Facebook.
0: Lì arriva
1: poi,
0: di tutto.
1: Ecco, Samuel leggerà tutti i messaggi, ovviamente.
0: Come no? Mi impegnerò anche di rispondere. Allora.
1: Bene.
0: Dal sogno passiamo al bisogno. Quale? Quello di sopravvivere in un certo senso. Con amore o di amore, non si sa. Insomma, numero 18, One Republic con Need Your Love. Loro implorano amore come se fosse l'ultima caramella in un distributore rotto. Questo l'ho già detto. È una canzone per chi ha bisogno di qualcosa ma non si sa esattamente di cosa. E intanto ascolta questa canzone come se fosse un riempitivo, ecco.
1: E perché loro hanno bisogno solo dell'amore, di nient'altro.
0: Sì, perché hanno già tutto.
1: No, ma invece, guarda, una notizia.
0: Sentiamo.
1: A differenza di molte star, pop star internazionali che inseriscono richieste bizzarre nei loro contratti tecnici, ovvero i rider,
0: certo.
1: Quello che una band porta all'organizzatore del concerto, quant'altro. E lì ci sono tante volte richieste incredibili. Mi ricordo, non so, Madonna chiedeva i water puliti in tutte le stanze, nuovi. Cioè, così. Però invece One Republic sono noti nell'ambiente live per essere estremamente alla mano e dunque le loro richieste per il camerino includono solo cibo salutare, tanta acqua, tè caldo per la voce di Ryan Tedder e verdure fresche. Tutto ok, vedi? Niente di strano.
0: Richieste normali.
1: Normalissime.
0: Normali.
1: Perché tante volte si sbizzarriscono. Chi erano quelli che chiedevano gli M&M's, però bisognava togliere quelli marroni?
0: È vero, ce ne
1: forse
0: i
1: White Snake, mi sembra. Sì,
0: no,
1: ma ce n'erano tantissimi.
0: Che storia.
1: Sì, sì, chiedono di tutto.
0: Bene, cari amici, One Republic. Qui l'unico amore che manca è quello per la propria dignità. Need Your Love, numero 18.

0: occhi mendicanti del cuore. Dilli, questa canzone è inascoltabile.
1: Questa è sempre quella che non ti piace.
0: Questa è quella che io quando sento in macchina rischio di andare fuori strada.
1: Metto su... Ma a me War Republic piacciono.
0: Sì, giro su Radio Maria in quei momenti.
1: Guarda, addirittura.
0: Sì. Comunque, dal bisogno passiamo all'eroina. Quella musicale, che è ben più letale però, cari amici. Eh sì, perché alla numero 17 i Maroon 5 cantano Heroin. Adam Levine canta di una donna come se fosse una droga, ecco, questa è la metafora.
1: Che poi c'è anche il gioco di parole tra heroin come la droga e heroin come eroina.
0: Eroina, certo, insomma.
1: Che ingegno!
0: Sì. Peccato che il brano è un po' più, insomma, è leggero, è molto leggero, più di una cannuccia di plastica. La band un tempo faceva del rock funk normale, ora produce queste soundtrack per centri commerciali. Insomma, qui un'altra delusione, Maroon 5, secondo me.
1: E invece pensa che hanno proprio loro detto che hanno voluto seguire questo loro approccio spontaneo e hanno anche dichiarato di aver voluto creare la musica che gli sgorgava in modo naturale. Praticamente non hanno seguito, ovvero hanno abbandonato le regole, diciamo, un po' della radiofonia moderna. Dunque per loro questa è una cosa outsider.
0: Ah, loro si sentono
1: outsider.
0: Alter adesso. Sì, infatti. Sono improgrammabili, guarda. No. Che dire? Canzone per chi vuole sentirsi dipendente, ma l'unica dipendenza è dal cellulare, forse, non lo so. Numero 17, Heroin, Maroon 5.

0: del ritornello, perché la canzone è ben fatta, però Bruno Mars, dai, puoi fare di meglio, mannaggia, sei andato troppo sul sicuro.
1: Però invece che cowboy, qua siamo più nel Messico con i mariachi, perché appunto c'è questa canzone con queste influenze un po' bolero,
0: sì, latino,
1: un po' mariachi,
0: sì, un po',
1: Perché? Perché Bruno Mars ha origini portoricane da parte del padre.
0: È vero.
1: Allora lui voleva fare un po'
0: Che poi, anche tra l'altro, lui, come Gaia, insomma, fa un po' i questi.
1: Sì,
0: ibridi.
1: Poi tra l'altro questa canzone, avevo letto, doveva in verità essere più ritmata, doveva essere up tempo. Però poi hanno deciso di fare questa, diciamo, ballata un po' latineggiante.
0: Sì. Devo ringraziarli?
1: Sì.
0: Non lo so.
1: non lo so, vedi tu. Se la preferivi up tempo, allora non lo ringrazi.
0: Rischi tolti, Bruno Mars. Cari amici, noi intanto aspettiamo ancora quel momento in cui davvero lui rischierà qualcosa, tipo un'idea nuova, ecco, non sarebbe male. Numero 16.
2: Faccia

0: Risk it all, cari amici, risk it all. Sì, più o meno come un milionario che gioca alla lotteria. Più o meno è quello.
1: Sì.
0: Tipo scenografia
1: che poi
0: sia, da
1: sai
0: brivido.
1: Come si dice? Soldi fa soldi e
0: no, adesso non lo diciamo.
1: M.
0: Sì, non lo diciamo. Perché troppo,
1: dunque, rischia anche di vincere il milionario che gioca alla lotteria.
0: Il giocatore d'azzardo che vince sempre lo lasciamo alle nostre spalle, anzi dietro alle nostre orecchie, passato proprio. E da questo rischio calcolato passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter, insomma andiamo sempre più in alto noi.
1: È Bring Your una Love. Collaborazione proprio col botto.
0: Sì, due generazioni però un solo obiettivo, farti sentire amato da un algoritmo. Insomma, sì.
1: Che poi
0: Madonna prova a sembrare attuale, ci riesce secondo te?
1: Sempre trova il modo.
0: Trova il modo. Il fascino c'è.
1: Sai com'è?
0: E Sabrina Carpenter prova a sembrare adulta. Insieme producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, che dire.
1: Perché ad un certo punto devi mettere insieme i fan e gli ascoltatori di Madonna, magari dell'epoca,
0: sì,
1: con quelli nuovi di Sabrina Carpenter, perché magari queste nuove generazioni manco sanno chi è Madonna.
0: Esatto.
1: Perché ti ricordi quando c'era la canzone di Rihanna, Paul McCartney e Kanye West, che tutti dicevano che grazie

0: grazie a Kanye questo Paul McCartney diventerà famoso. Cioè, no. Sì, succedono cose così.
1: C'è chi l'ha detto davvero?
0: Sì, mi ricordo quando era uscita la canzone. E allora magari i fan di Sabrina Carpenter manco sanno chi è Madonna. E allora bisogna fare un attimo questo cambio generazionale per...
1: stimolare più il
0: pubblico di una volta e il pubblico di adesso. Hai visto che...
1: Quanti trucchi per non finire nel dimenticatoio. Numero 15, Bring You Love, Madonna and Sabrina Carpenter.

0: Bring You Love. Beh, insomma, portatevelo voi anche via, perché io già la mia dose di delusione ce l'ho già. Comunque, Madonna e Sabrina, due donne che si incontrano nel limbo della fama, anche se anche un po' di mediocrità qui ci sta. Che dire, dalla Love Therapy, Tilly, passiamo ad una promessa? Sì, quale? Quella di restare.
1: Di restare. Ovviamente, perché da Bring You Love abbiamo poi Stay Love. Cioè, tu lo porti e lo fai rimanere l'amore.
0: No, bring You Love, Stay Love.
1: Stay Love.
0: Mi ricorda Johnny Cash, era una canzone che, beh, insomma, è differente. Comunque,
1: abbiamo Luis Capaldi.
0: Sì, implora l'amore di restare, appunto. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, come al solito. Pieniucolone professionista. Peccato che dopo tre album, anche un po' troppo simili, è diventato un po', come dire, Tilly, un strappalacrime di serie.
1: Ma non mi criticare Luis Capaldi, che a me sta simpaticissimo.
0: Perché?
1: A me
0: perché piange,
1: lui.
0: Ti fa pena perché piange.
1: Ma no, ma perché è simpatico? Poi ho avuto un'altra delle sue trovate, Samuel.
0: Qualche incidente l'ha avuto?
1: No,
0: una malattia strana, niente.
1: Boh, malattia ce l'ha, questo
0: sì,
1: si salva comunque. Pochi giorni prima del lancio di questo brano,
0: sì,
1: lui aveva fatto uno scherzetto ai suoi ascoltatori e ai suoi fan.
0: Quale?
1: E dunque erano apparsi questi misteriosi vinili bianchi nei negozi di musica del Regno Unito, senza nessun nome di artista, senza nessun titolo, senza niente. E dunque, ascoltando il vinile, si sentiva questa ballata al pianoforte, però con una voce molto alterata. Cioè, era abbassata di tono la voce, proprio per non far riconoscere il cantante. Dunque tutti poi si chiedevano, c'era la caccia a chi è questo, di chi è la canzone, chi l'ha scritta, chi la sta cantando e tutto quanto. E alla fine lui, il giorno dopo che è uscito il brano, ha fatto questo video e ha detto praticamente che era lui.
0: Cioè,
1: dunque vedi che lui fa queste cose.
0: Fa ste cose.
1: Simpatico.
0: Vabbè, dai, hai ragione, sì, no. In confronto a tanti altri, vogliamo tanto bene al nostro...
1: Almeno
0: al
1: è nostro originale, dai, si trova Capaldone. Queste trovate, mette i dischi, i vinili, fai scherzetti, no? Dai.
0: Bene.
1: Abbiamo finito, Samuel, non ci possiamo credere. La seconda parte,
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: Siamo proprio velocissimi.
0: Incredibile.
1: E dunque torniamo tra pochissimo, intanto sentiamo Luis Capaldi con Stay Love.
2: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south. Oh love, make the hurt not hurt.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura la A28, Porto Gruaro, Conegliano. Il traffico è rallentato per il traffico intenso in prossimità di Porto Gruaro, in direzione di quest'ultimo. Sulla A4, Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo in avaria tra Sastino di Livenza e l'innesto con la A28, Porto Gruaro-Pordenone, in direzione Trieste. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della A4 Brescia-Padova, vi informo che in entrambi i sensi di marcia sono in atto lavori tra Soave e Verona Sud. Prudenza in questi tratti autostradali. Inoltre sulla tangenziale di Mestre, la A57 in direzione Trieste, sono in atto dei lavori tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
3: Hot Hits, 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Terza parte, oggi vi portiamo alle Hawaii, dove il sogno
5: Mars.
4: Vi portiamo dove il sogno vacanziero diventa un esperimento di sopravvivenza.
5: Ma aspetta, alle Hawaii ci siamo arrivati con tutte le soste all'autogrill in autostrada che abbiamo
4: fatto. Guarda, se pensi dove andiamo a dormire alle Hawaii, lo stile è proprio quello. Sembra di esserci arrivati tipo a nuoto. Nel quartiere di Waikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese First Cabin. Cosa offre? Un letto. Solo un letto.
5: Cosa ti serve?
4: Le capsule sono alte 1,20 m, larghe quanto una barra di lusso più o meno. Per 50 euro a notte, neanche tanto poco, potete dormire in un loculo con altri ospiti che russano a pochi centimetri dal vostro orecchio. Bello,
5: sì,
4: no?
5: Però io nella capsula sono da sola o sono anche con gli altri
4: ospiti?
5: Sì,
4: però le capsule sono, non sono, cioè non hai una stanza, è solo una capsula. Cioè è tutta una...
5: Non mi piace, niente.
4: I servizi sono in comune. I bagagli non ci entrano.
5: Proprio da ostello dello studente con i bagni in comune e tutti quanti.
4: Esatto.
5: No,
4: siete claustrofobici, meglio restare a casa, cari amici. Lo slogan dice: scoprite un nuovo standard di lusso e comfort. Mannaggia. Noi diciamo scoprite un nuovo standard di angoscia, secondo me, insomma, ecco. Ma cari amici, che dire, low cost è low cost. Se volete vedere le Hawaii senza vendere un rene, vi infiltrerete in una scatola da scarpe e ringrazierete. Io no, comunque. I giapponesi lo fanno da anni, gli americani...
5: Ma poi i giapponesi sono abituati, perché loro sai che vivono in quegli appartamentini
4: di tre
5: metri quadrati,
4: esatto.
5: Dove...
4: Ottimizzazione dello spazio.
5: E dunque
4: tutto.
5: Per loro questa è una villa, figurati.
4: Noi siamo viziati con tutti questi spazi.
5: Sì.
4: E noi infatti, noi ogni settimana ci infiliamo in capsule musicali ancora più strette, cari amici. Ascoltiamo hit che ci fanno sentire come in un loculo, poco spazio, poca aria e tanta voglia di uscire. Allora,
5: e la sofferenza di Samuel il venerdì.
4: Sì. Che dire, lasciamo i turisti in posizione fetale e concentriamoci su altri spazi angusti, quelli della classifica, appunto. Terza parte, sì, parte, non
5: siamo
4: so,
5: a metà
4: gioco
5: più o meno,
4: di parole,
5: ecco.
4: Sì. Alla numero 13, Fulminacci con Maledetto me, lui che si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo sa, lo fa con un indie pop che fa sorridere e stringere i denti allo stesso tempo. Ottimo, direi, per quando realizzi che hai appena prenotato una notte in una capsula alta 1,20 m e ti chiedi: ma che cavolo ho fatto? Eh sì, lo farei pure io. Comunque, Maledetto me, Fulminacci, numero 13.

0: Era Fulminacci, il cantore dell'autocommiserazione. E dalla maledizione passiamo a quello che promette amore, ma con poca convinzione. Sembra una poesia, una filastrocca.
1: Sì, perché con poca convinzione? Non
0: è
1: ti
0: perché
1: convince?
0: La canzone di Biagio Antonacci, l'ho già detto, insomma, è quel che è, insomma. È un Biagio che da 30 anni canta l'amore come se fosse la prima volta, più o meno. Però la prima volta per lui è diventata un po' una pratica burocratica, cioè timbro, firma, via il prossimo ritornello. Questa You and Me soprattutto è un po' la colonna sonora per una cena a lume di candela, dove però il cibo è surgelato. Anche questa, sì, non è male, no?
1: No, dai, tipo, bruttissima già... la cena a lume di candela col cibo surgelato non si può sentire.
0: Manca di quel tocco di lusso, no? Di eleganza.
1: Comunque, tu lo sai che Biagio Antonacci, boh, adesso ha una carriera lunghissima, quanto trentennale più o meno.
0: Sì, anche
1: ecco.
0: Lui oramai.
1: Però lui da giovane era un fan sfegatato di Gianni Morandi. E per incontrarlo, c'è questo aneddoto, per incontrarlo lui decise di andare proprio direttamente a bussare alla porta della sua stanza d'albergo prima di un concerto.
0: Ha
1: detto: io vado, busso e vediamo cosa succede.
0: Sì.
1: Comunque, molti anni dopo, quel fan audace è diventato non solo un collega di Gianni Morandi, perché ovviamente hanno tutti e due grandi carriere, ma anche il suo genero. Lo sapevi? Perché Biagio è stato a lungo sposato con Marianna Morandi.
0: Hai capito?
1: Dunque è diventato suo genero. Vedi cosa vuol dire bussare alla porta giusta?
0: Bene.
1: Ti ho scioccato,
0: bene. Sì, abbastanza. Perché ormai mi verrebbe in mente di andare a bussare: buongiorno, io sono, vuoi riconoscerlo.
1: Ma vedi che alla fine
0: chi prova alla fine qualcosa ottiene, forse.
1: Questo è
0: l'insistenza paga.
1: Dunque
0: giusto,
1: adesso andiamo a bussare sempre a tutte le porte. Se succede quel che succede, succede.
0: Bravo Biagione, ammirazione per te, non per questa canzone però. You and Me, Biagio Antonacci, numero 12. Lascia

0: You and me? Sì, sì, come la noia e la rassegnazione. Sono una coppia che funzionano da anni. Molto bene, affiatata. Allora, numero 7. Sì. No, che numero 7?
1: Che numero 7?
0: No, lo sono saltato, sì,
1: Samuel,
0: no, magari.
1: Siamo la fretta di finire oggi.
0: Già, sì. Numero
1: siamo alla numero
0: 11. Somber con potential. Il potenziale, dice. Il potenziale. Tilly, perché il potenziale?
1: Ma il potenziale ce l'ha.
0: Sì.
1: Allora, se solo se ti racconto che lui è diventato famoso grazie a una vendetta.
0: Oddio.
1: Cioè, vedrai che il potenziale c'è. Praticamente lui aveva scritto la sua mega hit Back to Friends, che è il primo singolo di grande successo, dopo essere stato brutalmente rifiutato da una ragazza. E poi ovviamente questa canzone è diventata famosa, e dopo aver cantato questo brano al The Tonight Show di Jimmy Fallon, è sceso dal palco e cosa ha trovato? Sul telefono c'erano ben 15 chiamate perse proprio di quella ragazza che gli scriveva: ti ho appena visto da Fallon, ho cambiato idea, nanana, però comunque lui ha detto di non aver mai risposto.
0: Hai visto? Hai capito.
1: Scrive la canzone su quella ragazza, lei lo vede, la sente.
0: Sì.
1: E vedi come cambiano le cose. Poi voleva tornare con lui, ma lui niente.
0: Bravo,
1: vedi?
0: Così si fa.
1: Ti ho detto,
0: giusto,
1: che c'è del potenziale qua.
0: Sì. Stiamo parlando di Somber, vero Tilly?
1: Sì.
0: Di Somber. Che una volta ho detto, un paio di volte ho detto Day Somber, pensando fosse una one man band o del genere. Cioè lui è Somber.
1: Lui è Somber, è Somber. Uno solo, sì.
0: Ecco. Se sobrio non lo so, ma Somber sì. Numero 11, Potential.

0: Potenziale, cari amici, sì, quello sprecato, come i minuti che abbiamo perso ad ascoltare questa canzone, ma insomma è il nostro lavoro. Da Somber, il profeta del quasi, dal potenziale inespresso, diciamo. Passiamo ai ricordi, quelli che fanno male, ma con stile, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 10, Elisa e Blanco. Con ricordi.
1: Questo grande duetto, bel duetto, già cioè, mi piace questa canzone, devo dirlo, anche se in generale Blanco non è che mi piaceva tanto, ma qua con Elisa mi piace abbastanza.
0: Bene.
1: E dunque abbiamo questa canzone sui ricordi che Blanco aveva scritto già non so un paio d'anni fa, ma sono quelle canzoni tipo stagionate che le ha lasciate lì da parte, ha aspettato il momento e il featuring giusto e adesso è arrivata. Ecco.
0: Ha aspettato di non avere di meglio e poi tornato nel cassettino. Sì, non lo so.
1: Probabile, c'è stato il ripescaggio. Andiamo a vedere cosa ho nel cassettino. Ed è spuntata fuori questa canzone.
0: Boh, fatto sta che Elisa porta l'esperienza, Blanco porta le lacrime facili e insieme producono questo pezzo che diciamo così, una carezza e una coltellata allo stesso tempo, più o meno. Si intitola Ricordi, è la numero 10, Elisa e Blanco.

0: Ricordi di Elisa e Blanco, e sì, anch'io ricordo, Tilly, ricordo quando la musica faceva meno male di quella di oggi.
1: Bei tempi, lontani.
0: Bei tempi. Bene, dopo questi due archeologi dell'anima, dai ricordi passiamo ad un sapientone.
1: Abbiamo
0: quello
1: un sapientone,
0: che sa tutto,
1: vero?
0: Ma non troppo tutto, cioè nel senso. Teddy Swims con Mr. Know It All. Lui canta con quella voce che sembra un po' ecco un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo, sa tutto, lo dice il titolo, ecco. La canzone però non sa dove andare.
1: Però però lui lo sa dove andare, sì, molto probabilmente.
0: Verso la cima delle classifiche.
1: Sì, è quello.
0: Sì, esatto.
1: Teddy Swims, il cui vero nome è Jayden Dimmesdale, così per non dimenticare.
0: No, aspetta, me lo segno.
1: Dai, segna. Jayden Dimmesdale.
0: Ah, Dimmesdale.
1: Ecco, classe 92. E possiamo dire Samuel, uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni.
0: Sì.
1: Perché ha sfornato tantissime hit. E praticamente però come suo image,
0: sì,
1: ha tanti tatuaggi, cioè in verità tu lo vedi e dici ma questo sarà, cioè non è che fa tanta confidenza, ecco.
0: Perché è pieno,
1: no più di tanto no, perché è pieno di questi tatuaggi,
0: sì.
1: E il suo tatuaggio preferito è uno che ha sul viso, perché c'è tatuaggi anche sul viso,
0: che
1: è una cosa che non capirò mai, perché la gente si fa i tatuaggi sul viso. Beh, viso, ma vabbè. Il suo preferito però si trova proprio sulla fronte, cioè sopra la sopracciglia, ecco,
0: sì.
1: E c'è impressa la parola mama, che è un tributo d'amore alla madre.
0: Dio buono.
1: Cioè, ma bisogna farsi il tatuaggio in fronte.
0: La gente lo segue, l'ascolta.
1: Per far sapere alle mamme che li vogliamo,
0: sì,
1: bene. No, mamma, guarda, io ti voglio bene anche se non mi faccio il tatuaggio in fronte.
0: Vabbè, che dire, sarà anche musica carina, ma uno che insomma c'è il tatuaggio mama sulla fronte dovrebbe,
1: cioè,
0: dovrebbe
1: far
0: pensare un po'.
1: Non mi ero mai accorta che gli scrive proprio mama, però adesso hai visto.
0: E non ho mai guardato una sua foto e non so com'è.
1: Andiamo a fare la scoperta dei tatuaggi di Teddy Swims. Comunque con questo primo già abbastanza male, cioè
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: ci piace,
0: sì. No. Lanciamo la canzone, va che è meglio.
1: Secondo ti dicono scrivitelo in fronte.
0: Sì, appunto. E insomma ci ha preso sulla parola Teddy Swims, Mr. Know It All, numero 9.

0: Teddy Swims, il professore di emozioni. Ecco, da questa presunta onniscienza passiamo alle pietre che rotolano, ma piano.
1: Ma non quelle di prima, purtroppo. Vedi che vi abbiamo portato in classifica anche i veri Rolling Stones, perché di questi Rolling Stones dei The Colors già...
0: E i The Colors sono più in alto dei veri Rolling Stones, è già qui.
1: Aspetta,
0: insomma,
1: però, sono usciti da poco i Rolling Stones, vediamo.
0: The Colors con Rolling Stones, il titolo appunto, non è un featuring, c'entra nulla, è un titolo però che pesa come un macigno, ma il pezzo comunque galleggia come un sughero, ecco, cioè nel senso, la band ci prova a suonare rock, ma il risultato è un pop molto anacquato che farebbe addormentare persino Mick Jagger.
1: È probabile, chissà, magari se li ascoltano poi, non so, fanno un featuring tipo Madonna e Sabrina Carpenter, fanno
0: Vabbè,
1: Rolling
0: oramai
1: Stones
0: tutto è possibile, tanto a quell'età che secondo
1: ti
0: me...
1: Ti immagini?
0: Secondo me li portano di peso sul palco, adesso devi suonare questo, adesso devi cantare questo.
1: Probabile, sì.
0: Ma comunque è un omaggio in un certo senso ai più grandi rocker della storia, che finisce per essere un po' l'equivalente musicale di una maglietta di Rolling Stones, ecco, comprata al mercato, ecco, sembra vera da lontano, ma appena ti avvicini vedi che è una di quelle bootleg che puzza di plastica, diciamo così.
1: È probabile, sì, quelle fake. Comunque parliamo di ciuffi.
0: Di ciuffi?
1: Perché ho trovato questa notizia che mi ha fatto proprio tanto ridere. Stash, che è il cantante dei The Colors, ha questo rito estetico scaramantico a cui non rinuncia mai.
0: Cioè
1: la cura di questo suo ciuffo.
0: Ah, sì.
1: E prima di salire sul palco deve essere lui stesso, cioè nessun parrucchiere o qualcuno dello staff, no, ma lui stesso a dare l'ultimo tocco di lacca extra forte.
0: Non si fida di nessuno.
1: No, il ciuffo no. E comunque la band poi scherza dicendo che se il ciuffo di Stash si muove durante la prima canzone, allora vuol dire che il concerto è maledetto.
0: Ah, hai capito.
1: Cioè il ciuffo non si deve muovere, deve stare lì.
0: Un ciuffo fondamenta.
1: Sì.
0: Che dire. Cari amici, queste sono le storie che potete sentire e godervi riguardo ai The Colors.
1: E gratis, aggiungiamo.
0: Gratis. Però non aspettatevi nulla di più. Questo è Rolling Stones numero 8.

0: Ed erano i The Colors, la fotocopia molto sbiadita di un'epoca che non tornerà. Per quanto riguarda il titolo della canzone, invece per quanto riguarda la loro musica, sono, rispecchiano perfettamente il periodo che stiamo vivendo, Tilly.
1: È vero.
0: Sì, sì,
1: è.
0: Sì, sì, sì. Chiudiamo con una morte improvvisa. Mannaggia.
1: Cioè, così in bellezza.
0: Sì, tanto per. Chiudiamo il blocco, la parte, la terza parte di Hot Hits con Olivia Rodrigo e Drop Dead. Sembra il titolo di una canzone death metal oppure
1: sì,
0: thrash metal anni
1: sì,
0: 80. Drop
1: potrebbe
0: Dead,
1: essere,
0: sì.
1: Però è Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo che canta di amori assassini, di relazioni tossiche, di cuori che esplodono. L'unica cosa che muore qui, cari amici, è la nostra pazienza, come al solito. Pop punk arrabbiato che cerca di essere catartico, ma finisce per sembrare un po' la colonna sonora di un litigio su TikTok. Magari poi, magari fosse così facile, tipo Drop Dead. No, prima bisogna soffrire, cari amici. Eh sì.
1: Così è, così è.
0: Così è.
1: Comunque, ritornando al discorso di prima dei Rider, che vi avevamo detto per gli One Republic, sono normali,
0: sì,
1: cioè basta avere acqua, un po' di tè, un po' qualcosa da mangiare, così. Da Olivia Rodrigo è un po' diverso.
0: Che vuole?
1: Allora, lei è fissata col colore viola.
0: Ah.
1: È già qua.
0: È già
1: così,
0: qua,
1: a sta
0: sì,
1: fissa. E la sua ossessione è così reale che nel suo Rider, la lista di richieste per il camerino, no?
0: Sì.
1: Esige che ci siano snack o bevande di colore viola o confezionate in scatole viola, dai mirtilli freschi alle caramelle gommose all'uva, tutto quanto viola.
0: Tutto ciò esiste.
1: C'è probabilmente la cioccolata Milka, cos'altro c'è di viola?
0: Mannaggia, ma questa è proprio, questa c'ha qualche problema.
1: E ti dicevo che alcuni rider sono particolari.
0: Come si potrebbe definire questa malattia? La
1: violite.
0: Violite acuta. Ecco a voi, cari amici, questa è Hot Hits. Cara Tilly, posso dirlo, no? Il terzo
1: sì,
0: blocco è servito. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra e speriamo che ci sia ancora del viola e che le capsule hawaiane, almeno loro, abbiano un sistema di aerazione migliore di questa classifica. Drop Dead, numero 7.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le ore 17:30, notizia flash. Martedì scade il termine per la presentazione delle candidature al secondo turno per il ruolo di primo ministro in Slovenia, attesa la candidatura del leader SDS Janez Janša, che sta ultimando le trattative con i partner più probabili del futuro governo. I democratici di Angel Ogar e il terzetto Nuova Slovenia Popolari Focus. Gli organi delle formazioni politiche stanno infatti definendo l'accordo di coalizione. Il partito Resnica Verità, a quanto pare, non farà parte del governo, ha però espresso il sostegno a Janša come candidato premier. Gli Stati Uniti hanno presentato 5 condizioni per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto armato. Nessun pagamento di risarcimenti a Teheran da parte di Washington, il ritiro e la consegna di 400 kg di uranio arricchito agli USA, il mantenimento attivo di un solo sito nucleare, nessun pagamento dei beni congelati dell'Iran e la sospensione della guerra subordinata all'avvio di negoziati. Teheran a sua volta ha posto altre condizioni, la fine della guerra su tutti i fronti, in particolare in Libano, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e il pagamento di un risarcimento all'Iran per i danni causati dalla guerra. La Cina ha annunciato progressi nei colloqui commerciali con gli Stati Uniti dopo l'incontro col presidente americano Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Il Ministero del Commercio di Pechino ha reso noto che sono stati raggiunti accordi preliminari su tariffe e questioni agricole e ha anche menzionato un accordo sull'acquisto di aeromobili. Ha poi annunciato l'istituzione di consigli bilaterali per il commercio e gli investimenti. Calcio, in Serie A si lotta per la Champions, il Napoli passa a Pisa per 3-0 e si qualifica con una giornata di anticipo. La Roma e il Milan vincono rispettivamente contro Lazio e Genoa e scavalcano la Juventus, beffata in casa per 2-0 dalla Fiorentina. I bianconeri sono ora appaiati al quinto posto dal Como, vittorioso a Parma. È tutto anche per questa edizione di Notizia Flash, vi ricordo che il GR della sera andrà in onda alle 19:30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: L'assessore regionale alle risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, si trova in missione istituzionale in Tanzania per un progetto internazionale sul caffè sostenibile. Il progetto, ha spiegato Zannier, punta a favorire l'integrazione dei piccoli produttori all'interno di una filiera strutturata e orientata alla qualità sostenibile, creando opportunità concrete di valorizzazione commerciale del prodotto. In questo percorso la collaborazione con Illy Caffè rappresenta un elemento strategico perché consente di collegare il sostegno offerto attraverso la cooperazione internazionale a standard qualitativi elevati. Il sostegno garantito attraverso il progetto consentirà di promuovere pratiche agricole più efficienti e rispettose delle risorse naturali, favorendo al tempo stesso continuità produttiva, sicurezza alimentare e crescita economica locale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
7: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: Quarta ed ultima parte, chiudiamo con una lezione di storia che poteva finire in tragedia, Tilly. A Modena uno studente ha portato in classe un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale.
9: Ma perché? Cioè, io mi chiedo perché fare queste cose?
8: Pensava di rendere più viva la lezione e ci è riuscito, infatti. E cavolo se ci è riuscito. Talmente viva che la scuola è stata evacuata, i corridoi blindati, i carabinieri chiamati. Il proiettile era in ottimo stato di conservazione, cioè poteva esplodere da un momento all'altro, tanto per tradurre.
9: Tanto per rendere viva un po' la cosa.
8: Il ragazzo, orgoglioso come un pescatore con un trofeo, ecco, lo ha mostrato al professore. Guardi che bella cosa che ho portato. Il professore ha chiamato il preside ha chiamato gli artificieri. Insomma, il morale: non portate mai reperti bellici a scuola. Al massimo portate un sasso, che ne so, un libro o la vostra faccia. Insomma, fatto sta che mentre loro aspettavano l'esplosione, noi aspettiamo la fine della classifica, almeno qui, ecco, l'unica cosa che rischia di saltare è la nostra pazienza, cari amici.
9: Dai, Samuel, ma siamo all'ultima parte, ce la puoi fare.
8: Lasciamo i militari al loro lavoro e concentriamoci su altri ordigni, quelli musicali altrettanto pericolosi. Ultime sei, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, due voci che basterebbero a riempire un teatro, ma qui si rincorrono come due atlete sulla stessa corsia, senza mai passarsi il testimone, diciamo, insomma, si pestano addirittura i piedi, mi sa. Un pezzo che è un duello canoro, non un duetto.
9: Un duello canoro.
8: Ognuno tira dalla sua parte come se volesse dimostrare chi ce l'ha più, come dire, più. No, insomma, ma chi è il migliore? Ecco.
9: Chi è meglio?
8: Il risultato cos'è? Un inseguitissona senza vincitore, diciamo così. Ecco. E niente,
9: dunque la stanno, cantano ognuno per le sue, un po' insieme, un po' così.
8: Ho detto, cantiamo insieme, poi ognuno fa quello che gli pare e viene fuori questa superstar.
9: Bene, questa è.
8: E l'ascoltiamo.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Era Tiziano Ferro e Giorgia, due fuori classe che giocano per la squadra avversaria, diciamo così. Beh, insomma, Tilly, che dici, resisteranno ad altre cinque perle simili i nostri ascoltatori?
1: Sì, dai, stiamo andando benissimo.
0: Era la numero 6.
1: Sì, poi io adesso
0: speriamo.
1: Proprio pronte un bel po' di curiosità.
0: Oh, ecco, infatti, cari amici, per voi ce la stiamo mettendo davvero tutta.
1: Guarda che noi ci prepariamo poi, tra l'altro, non
0: certo.
1: È che noi veniamo in studio così.
0: Vi sembriamo forse degli improvvisati.
1: Cioè, abbiamo qua fogli, andiamo a leggere le cose, sì. Ci prepariamo noi quello c'è.
0: Abbiamo i fogli quando li troviamo. Dal duello vocale passiamo alle ragazze americane, Tilly. Alla numero 5 Harry Styles con American Girls, canta Le Teenager a stelle e strisce come se fossero un catalogo di moda.
1: Che poi lui invece è proprio inglese, puro sangue.
0: Sì. Infatti il brano è un viaggio in una Los Angeles di cartapesta, diciamo così. Vai in America, canta l'America, non si capisce bene, ma che dire.
1: Ma in verità lui, da bravo inglese, ha una passione.
0: Quale?
1: Allora, la sua passione maniacale, poi tra l'altro, per le tazze da tè in ceramica. Ne possiede centinaia acquistate nei mercatini dell'usato di tutto il mondo durante i suoi viaggi. Dunque lui poi ogni mattina sceglie una tazza diversa in base al suo umore del giorno.
0: Un altro disturbato.
1: Tu non ti scegli la tazza preferita la mattina per bere il caffè? No, tu lo bevi dalla caffettiera, non so cosa fai.
0: Se lui comincia a flirtare con Olivia Rodrigo, tutte le tazze che comprerà dovranno essere viola.
1: Probabile, però vedi che non mi ascolti, perché lui non flirterà con Olivia Rodrigo. La scorsa settimana ti ho detto che lui sta con Zoe Kravitz.
0: Ho detto dovesse.
1: Comunque ha questa la fissa per le tazze.
0: Sì.
1: Vedi, tu invece cosa compri quando vai in viaggio?
0: In viaggio?
1: Sì, lui si compra le tazze, dice.
0: Spezie.
1: Veramente? Compri le spezie?
0: Sì, spezie.
1: Oh, bravo. No, io sono rimasta ai magneti proprio.
0: Tradizionale.
1: Veramente.
0: Me l'aspettavo. Perché. Bene, Tilly, dal tradizionale, dove andiamo?
1: In America.
0: Ah, bene.
1: Chissà quanti magneti mi comprerei lì se andassi in America.
0: Già.
1: E tu le spezie, che spezie ti compri in America?
0: In America non ci sono spezie, solo salse prefabbricate molto industriali. Numero 5, American Girls, Harry Styles.

0: American Girls in viaggio in America, anche se l'ultimo viaggio qui mi pare che sia verso il dimenticatoio. Dalle teenager USA e getta, torniamo a casa, al nostro paese, Tilly.
1: Sì.
0: Tre artiste che cercano di descrivere l'Italia come se fosse un menù degustazione, diciamo. Un po' di soul, un po' di indie, un po' di chiacchiere al bar, e quindi ci ritroviamo con un piatto unico che non sa né di mare né di montagna. E poi c'è anche la fisarmonica, che fa un po' la ruffiana in mezzo. Ci sono le voci che si accavagliano come turisti in coda al Colosseo, più o meno. È perfetta, perfetta, anche se è molto...
1: Si ritorna.
0: Molto cheap, un viaggio molto low cost in Italia, questo, un po' così, un po' stereotipato, molto stereotipato.
1: Ma però è un po' così quando si sta all'estero, si studia all'estero, che poi quando si arriva a casa... sei più contento.
0: È come, non so, portare un turista estero in Slovenia sul Triglav e servirgli la potizza e la buita repa e basta, finisce lì. Altro non c'è. Non lo so. Tipo...
1: No, vabbè.
0: No.
1: No, io di solito quando tornavo a casa dagli studi, no, quando ritornavo ogni paio di volte all'anno qua a Capodistria, mi facevo fare, cioè chiamavo prima mia mamma e papà e facevo il menù della settimana. Cosa volevo mangiare la settimana quando ero qua?
0: Cari amici, avete sentito? Questa è una dichiarazione, questa è una confessione.
1: E di solito tra il menù c'era sicuramente pesce, perché figurati, cioè, se in Svizzera mangiavo pesce.
0: Aspetta, Tira, posso interromperti un attimo? Non sono i tuoi genitori che ti presentavano il menù a disposizione, ma sei tu che ordinavi il menù.
1: No, io chiamavo mamma e gli dicevo: guarda, quella settimana che torno, mi fai almeno un giorno, non so, pesce o questo, quell'altro. Ma tanto, capito, poi oramai sapevano e mi facevano già quello che mi piaceva.
0: Ci sta, perché la vita da studente magari non mangiavi tanto bene.
1: Ma poi in Svizzera, che pesce mangiavo in Svizzera?
0: Ah sì, è vero, che pesce mangi in Svizzera, niente.
1: E dunque, sì, poi quando si torna al proprio paese, niente, si è contenti. Un po' contenti. Come lo sono Serena Brancale e Levante Delia.
0: Giusto. Al mio paese numero 4. Mi sento

0: Al mio paese, sì, quello che scappi appena puoi, magari con un volo low cost in una capsula high cost. Questa era Al mio paese numero 4 di Serena Brancale, Levante e Delia. Tre turiste della nostalgia. Ecco, da questo patriottismo da cartolina passiamo al... Oh, Tilly, senti questa. Fuga in passerella, anzi correggo, alla corsa in passerella. Anzi ancora meglio. Ho corretto tutto questa volta.
1: Okay.
0: Il titolo giusto è Runway, passerella.
1: Eccoci.
0: Perché Lady Gaga e Doici non scappano assolutamente da niente.
1: Nessuna parte.
0: Ecco, anzi vanno dritte verso i riflettori, come se il mondo intero fosse una sfilata e loro le modelle più cattive del villaggio. La canzone è nata per Il diavolo veste Prada 2,
1: yes,
0: e trasforma la pista da ballo in una passerella, diciamo così, di alta moda, molto alta moda. Poi Lady Gaga addirittura ha ascoltato la canzone e letto il testo, Tilly. Ci credo.
1: Brava.
0: Sì. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me.
1: Ah,
0: mannaggia, che self-empowerment. Lady Gaga ci sa fare. Bene.
1: Samuel, abbiamo il momento nome.
0: Oh,
1: ti mancava?
0: Eccoci, bim bim,
1: allora.
0: La sigletta, sì.
1: Boh, quello di Lady Gaga lo sappiamo. Parliamo del momento nome di Doici.
0: Meno male.
1: Lei
0: come si
1: chiama?
0: Pronuncia?
1: Doici.
0: Doici.
1: Ok, lei si chiama Jaila G. Mia Hickman. Che poi è scritto G apostrofo Mia. Jailah con la H finale. G apostrofo Mia Hickman.
0: Oh, cavolo.
1: Cioè, è quasi più difficile da dire il suo nome vero che il nome d'arte.
0: Jaila,
1: cioè lei lo ha semplificato.
0: Sì.
1: Ma te lo sei scritto veramente?
0: Sì, perché scusa, Jaila Hickman suona molto meglio di Doici.
1: Sì, però c'è quel Jimmia in
0: quello
1: mezzo,
0: lo togli.
1: Sì, vabbè, sì, non lo so.
0: Oppure lasci solo Jimmia. Anche Jimmia.
1: Probabile, però. Ma adesso ti dico perché ha scelto il nome d'arte Doici. Mica è così a caso.
0: Ah, non è a caso.
1: Allora, ispirandosi a un personaggio fittizio che ha incontrato nei suoi sogni lucidi.
0: Fit e fittizio.
1: Già
0: sì,
1: qua.
0: Sì.
1: Lo pseudonimo fonde la parola Dou, ovvero cerbiatta, per rappresentare la sua femminilità vulnerabile. Cioè questo è tutto, guardate, sto leggendo
0: la
1: spiegazione,
0: verità,
1: dunque non è che mi invento.
0: No.
1: Dunque dicevo, la parola Dou, ovvero questa cerbiatta, questa sua femminilità vulnerabile con un'estetica urban e graffiante. Allora Doici, che poi con due i alla fine.
0: Ci ha addirittura pensato, se l'è studiata proprio.
1: Sì, ma mica sono cose, nomi a caso.
0: Cari amici, Lady Gaga è Doici.
1: Doici. E adesso sappiamo perché si chiama così.
0: Esatto.

0: Lady Gaga e Dolci, due donne che la passerella ce l'hanno nel DNA. Dalla moda passiamo alla solitudine, quella raccontata con la chitarra. Alla numero 2, la nostra sigla single, Kacey Musgraves con Loneliest Girl. Kacey canta la ragazza più sola del mondo con la dolcezza di chi sa che la solitudine a volte è anche una scelta.
1: Ma è il suo caso proprio.
0: Esatto. La canzone è un country pop che profuma di notte stellata e lacrime asciutte.
1: Ma country vero, non quel country che tutti i pop vogliono fare, perché lei nasce come country.
0: È proprio un country.
1: Ecco, country originale.
0: La ragazza più sola al mondo, dice. Insomma, anche se la concorrenza è spietata. Insomma, qui in classifica siamo tutti in lizza un po', in questo senso.
1: Ma no, ma è un po' la filosofia del meglio sola che mal accompagnata. Perché dopo aver vissuto una frustrante relazione che appunto ripeteva questi schemi non sani, un po' tossica e quant'altro, ha deciso di imporsi un periodo di isolamento assoluto.
0: Brava.
1: E dunque quello sì.
0: Sì, non è terapeutico, può aiutare.
1: Sì.
0: Brava.
1: È proprio voluta la... È proprio voluto appunto questo, l'essere sola, la solitudine.
0: Beh, che dire allora, è una persona che sta lavorando su se stessa.
1: Ecco, contenta lei, contenti tutti.
0: Giusto. Numero 2, Loneliest Girl, Kacey Musgraves, sigla single della settimana. I'm getting-

0: Loneliest Girl, la più sola, ma non certo la più sfortunata, almeno lei insomma non sta ascoltando questa classifica.
1: Che poi sola, adesso mi è venuto in mente, è anche la prossima che andremo a sentire, la canzone della settimana.
0: Esatto.
1: Perché abbiamo Paola Iezzi, Paola di Paola e Chiara, dunque Chiara non c'è più, è rimasta Paola da sola.
0: Hai capito?
1: Che lei.
0: Cari amici, questa sì che è insomma un déjà vu, un po' di nostalgia, no? Anni 90 e tante cose. Vabbè, che dire. Insomma.
1: Chiara si è persa un po' per strada, però è rimasta solo Paola. Adesso.
0: Sì.
1: Questo abbiamo.
0: Bene, cari amici, insomma abbiamo svelato anche la numero uno. Basta con sto black humor, la Hot Hits va apprezzata e come, secondo me. Infatti ha un senso ed ha una direzione e noi chiudiamo con una direzione. Stessa direzione di Paola Iezzi. Quella giusta, speriamo, a questo punto. Canzone della settimana, come ha detto Tilly.
1: Probabilmente direzione autogrill o, come avevi detto tu, autostrada.
0: Sì, lei canta di andare in questa stessa direzione come se, non lo so, il destino fosse un navigatore che non sbaglia mai, insomma un pezzo che profuma di ottimismo e cori da stadio, quindi ti li hai visto, sappiamo anche annunciare l'ottimismo.
1: Sì, ce le stai facendo, guarda, mi stai stupendo oggi.
0: Resumé, abbiamo avuto un teschio rubato in chiesa, un lingotto d'oro in una cassaforte da 15 euro, una capsula hawaiana grande come una bara e uno studente che ha portato una bomba a scuola e tante hit massacrate poi, ecco. Questo era
1: Hot Hits, riassunto.
0: Con Samuel
1: e Tilly.
0: Grazie per essere stati con noi in ascolto, alla settimana prossima.
1: Ciao e buon weekend.
0: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Traffico regolare sugli altri percorsi di nostra competenza. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, code tra Affi e Verona Nord in direzione Modena a causa di un incidente che aveva a lungo bloccato il traffico. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andref, ben approdati all'album Charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione di quello che è il nostro solo, unico e ufficiale album della settimana, il featured album di Radio Capodistria, ma soprattutto la musica delle charts degli album in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia, ogni settimana con voi. Ogni settimana con voi significa in diretta la domenica nello spazio riservato ad Album Charts, come in questo preciso istante, sono le 18:05 minuti fra le 18 e le 19, con un saluto a chi ci ascolta nel programma notturno in replica alle 2 del mattino, quindi già con un piede nella nuova settimana nel lunedì e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. Tutto ciò accade qui sulle frequenze di Radio Capodistria, i soliti e ineffabili 1170 in AM in onda media, la frequenza del mito, la frequenza che tutti quanti ben conoscete, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria o in streaming web completamente gratuito, streaming live in alta qualità radiofonica e digitale dal nostro sito ufficiale www.radiocapodistria.si. Allora, io insisto sul fatto streaming live completamente gratuito, in chiaro, perché questo significa che non avete bisogno di aprire account, di registrarvi. Lo so che è una furbata quella, no? In maniera voi ci date i vostri dati, siete lì, siete costretti, fra virgolette, per seguirci. Ma invece sul nostro sito è tutto molto semplice. Basta cliccare, c'è questo player e senza dover lasciarci nulla della vostra privacy o del vostro prezioso tempo, ci potete ascoltare. www.radiocapodistra.si. Più avanti vi do anche quelli che sono i nostri e i miei social.

0: Allora, ho parlato fin troppo, direi che possiamo iniziare con la musica della classifica. La prima che noi vediamo è la chart britannica, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company, una top 100. Come sempre, come facciamo per tutte le classifiche, non ci accontentiamo della top 10, dei brani nelle posizioni, i brani in rappresentanza degli album nelle posizioni più roventi, perché si chiama Album Charts, non per nulla. Ma siccome siamo curiosi, guardiamo che cosa c'è nella zona bassa, che spesso e volentieri ci dà delle grandi soddisfazioni. Questa settimana, per esempio, alla numero 100 c'è Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Il disco degli Arctic Monkeys di debutto, che usciva nel gennaio del 2006, conteneva singoli molto belli. Io mi ricordo ad esempio di I Bet You Look Good on the Dance Floor, oppure ce n'era un altro intitolato When the Sun Goes Down, Quando Tramonta il Sol, dicevano in un'altra canzone. Nulla a che vedere con quella, ma ci sta molto bene in apertura di Album Charts di oggi.
1: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a dream.

0: monster, but he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys, il suono della seconda metà del nuovo millennio, perché usciva nel gennaio del 2006. Altri tempi, altra musica, quella volta si diceva la prima band tirata su dai fan su internet, insomma, con un leggero aiutino della casa discografica che ci stava dietro, perché per il resto usciva comunque per una major per quanto riguarda questo album. Allora, noi siamo pronti a entrare nella top 10 britannica. I nostri Arctic Monkeys questa settimana stavano al numero 100, decima posizione per Alex Warren con You'll Be Alright Kid, Chapter 1, volume primo, capitolo primo. Numero 9 c'è Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally, cioè baciarsi sempre, discoteca invece ogni tanto, quanto basta, quando serve, per incontrare magari delle American Girls.

American Girls, lui è Harry Styles, questa è Radio Capodistra, stiamo procedendo nella classifica britannica dove alla numero 9 c'è il suo album Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 8, 50 Years Don't Stop Me, Fleetwood Mac, nuova entrata ed è, non è l'unica, è una delle due nuove entrate nella classifica britannica, la numero 7 firmata Reverend and the Makers, questo gruppo britannico da Sheffield, se non mi sbaglio, una formazione che ogni tanto oscilla fra Northern Soul e Rock Indie, o non so come ben definirlo, e anche addirittura un po' di Ska Revival, dicono alcuni. Certamente però c'è un po' di folk in questa canzone che iniziava praticamente un anno fa quasi la storia, la lunga storia che ha portato adesso all'uscita di questo album. Is This How Happiness Feels? È così che si sente, che si prova la felicità, e questa è la felicità nella classifica britannica che, dicevo, partiva con una telefonata nel cuore della notte, cioè Late Night Phone Call.

Late Night Phone Call, avete qualcuno che potete chiamare nel cuore della notte, qualcuno a cui potete dedicare una Late Night Phone Call? Questa fra l'altro è una canzone che usciva con l'intento di ricordare che a Natale non è giusto che le persone si sentano sole, quindi chiamate non solo chi conoscete, ma anche pensate magari a fare una telefonata a qualche conoscente un po' più lontano, qualche parente che potrebbe sentirsi abbandonato. Un bel pensiero da parte del reverendo e i suoi makers, John McClure, che tutti chiamano il reverendo, che sembra un po' il fratello un po' più anzianotto e messo un po' peggio di Robbie Williams oltretutto. Brano strano è questo, con delle sonorità che a seconda dell'arrangiamento potrebbero essere anni 50, anni 60, anni 80, anni 90, nuovo millennio, non si capisce molto bene dove collocarli, non forse tipico di tutta la loro musica, ma certamente una delle cose che ha contribuito a portare in classifica Is This How Happiness Feels, il loro album, New Entry, alla numero 7. Numero 6, Bad, Michael Jackson, c'è in giro il documentario, c'è anche questo album. Numero 5, Thriller, Michael Jackson, c'è in giro il documentario, c'è anche questo album. Numero 4, Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 3, Noah Kahan, The Great Divide. In testa chi ci sarà? Beh, The Essential Michael Jackson, c'è in giro il documentario, ci sono i successi di Michael Jackson. Numero 2 invece, l'unica altra nuova entrata altissima è la compilation 25, The Ultimate Collection, compilation dei Westlife, un disco che doveva uscire a febbraio, doveva uscire a gennaio, poi doveva uscire a febbraio, poi l'hanno spostato a maggio dicendo che ci sono dei problemi di programmazione. Per una compilation di Greatest Hits, secondo me i Westlife, alla faccia della boy band dell'immagine di bontà, stavano litigando fra di loro per i diritti discografici. Adesso è uscito, 25 contiene, come dice il titolo, 25 grandi successi, fra cui la loro versione di Billy Joel, Uptown Girl.

0: Uptown Girl, una ragazza di alta classe, una ragazza high class, di alto bordo, di che arriva da una parte, da un quartiere magari della città o da un lato della vita in cui Billy Joel non c'era, al quale non poteva aspirare. Invece oggi può aspirare a tante cose, una rockstar internazionale, uno dei più grandi autori della musica americana, lasciato fuori scandalosamente da questa nuova classifica veramente idiota che ha fatto il New York Times sui grandi autori americani. Sono stati in molti a scandalizzarsi, e non è soltanto Billy Joel che manca, ma ci sono, c'è gente come Young Thug o roba del genere che entra fra i grandi autori statunitensi. Vabbè, insomma, roba da farvi rivoltare veramente nel sonno. Ecco, io a proposito di Billy Joel, volevo raccontare che stavo guardando una sua intervista qualche giorno fa, nella quale lui spiegava il suo principio per il quale non vende più i biglietti per le prime file dei suoi concerti. Non so se avete sentito questa cosa. Lui dice: le prime file sono quelle costosissime, lì c'è tutto un business, c'è gente che insomma ci marcia sopra, c'è chi compra i biglietti prima e poi per speculare li vende a prezzi assurdi, ma cose tipo $50,000 per stare in prima fila, eccetera eccetera. Lui ha detto: bisogna dare un taglio a questa cosa, bisogna smettere, e ha pensato a una bella soluzione. Lui dice: io le prime file dei concerti non metto in vendita i biglietti, e poi questi biglietti li do ai ragazzi della mia crew, quindi di quella che è la sua equipe tecnica, e li mando a cercare quelli che stanno in fila, magari quelli che sono dietro, quelli che ancora non hanno nessuna speranza di avere un biglietto, e glieli faccio dare a loro a un prezzo praticamente molto popolare. Così in prima fila mi ritrovo dei fan, mi ritrovo delle belle facce, mi ritrovo delle persone che hanno voglia di ascoltare la nostra musica, sono super contenti di essere lì, e non chi ci sta lì scocciatissimo perché insomma c'è per motivi, come dire, corporate, o perché gli è stato regalato questo biglietto super caro. Però poi ha aggiunto che siccome i ragazzi della sua equipe tecnica sono per la maggior parte ragazzi, quindi uomini, in genere dice chi cercano? Ragazze. Per cui dice: mi trovo le prime file piene di bellissime ragazze e siamo ancora meglio, la band è super contenta. Lui questa cosa l'ha spiegata ad Elton John, che gli ha detto: ma è vero che tu non vendi i biglietti dei concerti? Gli ha spiegato il principio, Elton John dice gli si è accesa una lampadina in testa, e adesso nelle prime file dei concerti di Elton John ci sono solo bellissimi ragazzi. Billy Joel, molto divertente, mi sa che gli devo dedicare ancora una canzone, anche perché adesso passiamo alla classifica americana, alla top 200 di Billboard. Numero 200, Forrest Frank, che rientra con Child of God, ma se io per par condicio musicale o di statistica vado verso la numero 100, dove trovo Zach Bryan con l'album omonimo, alla 102 chi ci trovo? Il Greatest Hits volume primo e secondo, proprio di Billy Joel.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Tell Her About It, lui è Billy Joel, grande successo questo del 1983. Dello stesso anno c'era anche Up Down Girl, che fra l'altro ascoltavamo prima nella versione, diciamo un po' rovinata, non proprio bellissima, dei Westlife, dal loro Greatest Hits nella classifica britannica. Ecco, abbiamo fatto una bella scorpacciata di Billy Joel per rettificare anche quelli che sono i torti e le stranezze, le bizzarrie mentali della critica statunitense del New York Times. Andate a leggere, a cercare, e su Google troverete probabilmente molta gente che si sta scandalizzando di questa cosa che ho cercato di spiegarvi in maniera molto sommaria. Siamo pronti a tuffarci nella top 10 americana, la top 10 della top 200, quindi molto nobile. Numero 10, Bad Bunny con The Beat Armas Photos, anzi, ehi, c'è Bad Bunny con The Beat Armas Photos. Numero 9, Morgan Wallen, One Thing at a Time. Numero 8, facciamo una top 10 tutta al femminile, c'è Olivia Dean con The Art of Loving, e lei dice che è molto facile innamorarsi di lei.

So easy to fall in love with me, dice la nostra brava e naturalmente anche molto bella Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 nella classifica ufficiale americana. Numero 7 BTS con Ari Rang. Numero 6 fenomeno Michael Jackson, anche qui Michael Jackson con Number Ones. Numero 5 Thriller Michael Jackson. Numero 4 Morgan Wallen con I'm the Problem. E in terza posizione, nuova entrata, quello che è l'album dal quale proviene anche il nostro sigla single della settimana. Lei è un'altra artista bella e brava dal mondo del country, questa volta un artista che parte proprio dal country doc per fare un country pop non troppo annacquato, senza troppi compromessi, e che adesso dice, dopo un certo periodo sentimentalmente difficile, che alle volte vale la pena di sentirsi soli e di vivere in santa pace, cioè di essere Loneliest Girl.

Loneliest Girl, Kacey Musgraves, classifica ufficiale americana. Siamo oramai in zona completamente al femminile, come vi dicevo, per le scelte che ho fatto oggi. Difatti alla numero 3 c'è la nuova entrata di Kacey Musgraves, in testa c'è The Great Divide, il nuovo album di Noah Kahan, ma in mezzo alla numero 2 c'è Dandelion, di un'altra artista con la frangetta dai capelli scuri esattamente fino all'orlo degli occhi. Lei è Ella Langley, naturalmente, questa è la title track del suo nuovissimo album.

0: Dandelion, Ella Langley. Bisogna dire che ci sono un sacco di belle sorprese che escono a questo mondo del country pop al femminile, no? Pensate non soltanto a Taylor Swift, ma anche, diciamo, Casey Musgraves, Ella Langley. Ultimamente ci sono state parecchie artiste che hanno tirato fuori dei dischi molto più belli dei loro colleghi e soprattutto alcune delle cose più interessanti della scena musicale americana autorale. Con questo abbiamo concluso con la chart statunitense. Come vi dicevo, Ella Langley con il suo nuovo album sta alla numero 2, il suo secondo disco in studio, Dandelion. In testa c'è Noah Kahan con The Great Divide. Siamo pronti a passare alla classifica italiana, quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. La classifica si chiama Top of the Music. Oggi, a mo' di curiosità, come sempre andiamo a scavare nella zona bassa di questa chart per vedere che cosa ci troviamo. Numero 100 c'è Luke con Potere il giorno dopo. Io mi voglio fermare un pochino più su questa volta perché c'è una compilation che riguarda una band storica, Pooh 60, la nostra storia. La storia dei Pooh sta in 93esima posizione, una nuova entrata, ed è un disco che contiene, non lo so, una caterva di canzoni, perché penso sia addirittura un album quintuplo o qualcosa del genere. Veramente un disco pieno di brani. Questa volta facciamo un salto al 1979, una canzone che io mi ricordo proprio da bambinetto, quando si cantava un brano nel quale i Pooh dicevano: io sono vivo. Please.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Io sono vivo, grandiosi pure, questo cofanetto quintuplo, la nostra storia PU 60, un disco effettivamente immenso, insomma un disco che raccoglie tutta la carriera di questa band, bel lavoro di rimasterizzazione, oltretutto un disco molto curato questa settimana nella chart italiana, troviamo alla 93esima posizione, ho fatto volentieri assieme a voi un salto al 1979 per ascoltarci questo brano. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni Immortali, che continua a soffrire sospirando amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Amor, Achille, Lauro, naturalmente io lo punzecchio sempre un po' per questa sua maniera di essere tutto sofferto, in tutti i brani è abbastanza uguale. Numero 10, comune immortale nella chart italiana, Giulie, Solito Cinema, la numero 9, Bad Bunny, Ehi, Devi Tirare Unas Fotos, anche qui alla numero 8, Disincanto di Madame scende di una posizione, sta alla numero 7, questa volta l'ascoltiamo insieme a Marrakesh che dice che lei in fondo voleva capire.

Volevo capire, io da non appassionato di Madame, devo dire che questa traccia non è male, la collaborazione di Marrakesh è anche molto ben inserita all'interno di questo brano con un testo interessante. Disincanto numero 7 nella classifica italiana, onore al merito. Numero 6, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono. Numero 5, eccolo qua, anche in Italia, Michael Jackson, non con gli album vecchi che troviamo più giù nella classifica, la compilation number 1 alla 14, eccetera, eccetera, Thriller alla numero 20, però questa è proprio la colonna sonora del documentario Michael Songs from the Motion Picture. Ci sono tutta una serie di grandi successi, 13 soltanto i brani. Scegliere 13 successi nel repertorio di Michael Jackson è un lavoro non da poco, nel senso, no, che ce ne stanno veramente qualche dozzina in più, ma fra questi non può mancare anche una canzone che tutti ben conoscete con un grande Eddie Van Halen alla chitarra. Sto parlando di Beat It.

Certo che non era male come dischetto. Thriller 1982, c'era anche Beat It, Eddie Van Halen ospite alla chitarra. Lui raccontò, è molto famoso questo aneddoto, che è arrivato in studio, non si accorse neanche che c'era Michael Jackson, che stava seduto nel retro dello studio, tranquillo, proprio nell'oscurità. Lui arrivò, piazzò i suoi amplificatori, fece il suo assolo, gli dissero grazie, va bene così, perché andava bene praticamente alla prima. Disse poi dal buio si alzò questo personaggino con quella che Eddie definì la sua Mickey Mouse voice, una voce da topolino, e gli disse grazie o qualcosa del genere, stringendogli la mano. Grandi storie dalla storia della musica. Michael, colonna sonora numero 5 nella classifica italiana. Numero 4 c'è Olly, Tutta vita sempre. Terza posizione Jolie, Tutto è possibile. Numero 2 Vangelo Shiva, in testa Saif con Santissimo. Con questo abbiamo concluso con la classifica italiana e concluso con le chart. Manca l'appello solo e soltanto il nostro featured album. Che cos'è? È il solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ve lo anticipo qui, la domenica ancora ad Album Charts e poi lunedì nel suo spazio apposito, mezz'ora nell'ambito di Pomeriggio Ore 4, ce lo ascoltiamo nei dettagli, ascoltandoci 6 o 7 brani, uno spazio che molti di voi apprezzano e ascoltano, e ve ne sono grato. E so che è una cosa che non si fa spesso in radio, sentire tante canzoni da un disco, ma così avete modo ogni settimana insieme a Radio Capodistria del sottoscritto di scoprire un album nuovo. E questa volta ve lo dico onestamente, con tutto questo discorso che facevo prima delle varie cantautrici un po' più country americane, di questa musica un po' più acustica che sta ritornando, Noah Kahan in classifica, no, le varie Kacey Musgraves eccetera eccetera, e la Langley che vedevamo, mi è venuta voglia di ascoltare un bel disco acustico, di cercare qualche bel lavoro cantautorale. C'è questo artista che la stampa inglese sta incensando, che è un artista giovane, perché classe 2003, chiamato Thomas O'Donohue, che però si fa chiamare Dove Ellis. Già il nome mi sta simpatico, arriva dall'Irlanda, una delle nuove speranze del folk acustico o del cantautorato acustico dall'influenza folk oltre Manica. È un artista che ha pubblicato tutta una serie di singoli che hanno avuto molto successo, To The Sandals nel 2025, poi una serie di EP, oltretutto è stato subito preso e coccolato dalla BBC, da riviste come Paste Magazine per esempio, addirittura la stampa non specializzata come The Economist si è occupata di lui spesso e volentieri. Adesso esce il suo disco di debutto, si intitola Blizzard, e noi ne parleremo il lunedì nei dettagli. Oggi a farci da sigla di coda c'è una canzone molto che esemplifica molto bene il suo stile, il suo suono, si chiama Pale Soul, la canzone pallida, pure lui è abbastanza palliduccio da vedere, e lunedì ce lo ascoltiamo nei dettagli. Dove Ellis. Per il momento grazie a tutti voi per l'attenzione, al mio staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio a tutti, un saluto alla settimana prossima da Andrea F. Please! Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, si intitola Blizzard, la tempesta praticamente dell'album di debutto del talentuoso Dove Ellis.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovamente ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso tra Sirmione e Brescia Ovest in direzione Milano. Traffico sostenuto anche verso Venezia, rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia della A4, code tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi è stato indetto uno sciopero di 24 ore dall'Unione Sindacale di base, che riguarda anche il personale del settore autostradale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale: le Alpi, stazione un debole campo di alte pressioni, da nord-ovest affluisce in quota sulle nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Previsioni: nella notte schiarite, domani sereno, nel pomeriggio isolati brevi rovesci in particolare sull'arco alpino, temperature minime da 2 a 9 gradi, le massime da 17 a 21. Martedì dapprima parzialmente sereno, nelle ore pomeridiano nuvolosità variabile con possibili fenomeni temporaleschi. Mercoledì di nuovo bel tempo, giovedì parzialmente sereno con isolati rovesci nel corso del pomeriggio. La viabilità: code sull'autostrada Capodistria a Lubiana tra Senogece e il Bivio Nanos, nonché sulla Lubiana Capodistria dinanzi a Postumia. Per lavori tra Unez e Raubar Comanda il traffico scorre soltanto su una corsia. Ricordiamo che sulle strade slovene vige come ogni domenica il divieto di transito per i camion fino alle 22. Le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Due manifestazioni si sono svolte oggi a Capodistria, una per chiedere l'abolizione del diritto all'aborto, l'altra per difenderlo. La Slovenia inizia un mandato biennale nel Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Crisi carburanti: in Croazia si annunciano drastici tagli dei voli e una riduzione dei collegamenti marittimi tra le coste adriatiche. Villa Manin di Passariano si prepara ad accogliere un capolavoro del celebre pittore Gustav Klimt. Bentrovati in studio con voi Alberto Cernaz per il giornale della sera di Radio Capodistria. Si è svolta senza incidenti la marcia per la vita, che per la terza volta è stata organizzata a Capodistria per chiedere l'abolizione del diritto all'aborto. Presenti i rappresentanti delle associazioni pro-life, della Chiesa Cattolica e anche della scena politica nazionale slovena, come l'eurodeputato Branko Grims dell'SDS. In contemporanea si è svolta la manifestazione organizzata dal circolo socialista che difendeva il diritto alla scelta riproduttiva delle donne. Ma sentiamo la cronaca in questo servizio di Barbara Costamagna.
2: Una giornata particolare, quella vissuta questa domenica a Capodistria, dove tra gruppi di croceristi e turisti si sono svolte due manifestazioni contrapposte: la terza marcia per la vita organizzata nella cittadina istriana e i presidi a favore del diritto all'aborto promosso dal circolo socialista. La mattinata si è aperta in piazza Tito con gli slogan scanditi da alcune centinaia di manifestanti che hanno raccolto l'invito dei giovani del circolo di ispirazione socialista, desiderosi anche in questa occasione di esprimere il proprio dissenso nei confronti degli attivisti pro vita.
3: Le ingannevolmente chiamate marce per la vita non sono solo assurde, ma anche pericolose. Mostriamo loro che nella nostra Capodistria non li tollereremo.
2: Il corteo, partito da Piazza Tito, ha poi raggiunto la taverna dove si stavano radunando i manifestanti pro vita. Questi ultimi non hanno risposto agli slogan della controparte, limitandosi ad alzare cartelli, bandiere e palloncini inneggianti alla difesa della vita. Il suono del cuore è stato il leitmotiv di questo terzo appuntamento. Gli organizzatori hanno infatti spiegato che il battito cardiaco inizia già, secondo loro, del 20° giorno e che di conseguenza qualsiasi intervento anticoncezionale o abortivo equivarrebbe a sopprimere una vita umana. A sostenerlo anche la dottoressa Urša Zaleteu, che ha accusato i colleghi disposti a praticare aborti di non rispettare il giuramento di Ippocrate. A prendere la parola davanti alla folla anche l'eurodeputato Branko Grims, che ha ricordato la battaglia portata avanti in Slovenia contro quella che ha definito cultura della morte, citando come esempio la vittoria referendaria contro l'eutanasia. Una battaglia che, secondo Grims, riguarda la difesa dell'identità cristiana della Slovenia e dell'Europa.
4: Bog živi, Bog živi Europa, in Bog živi naša domovina Slovenija.
2: La marcia ha poi percorso il lungomare cittadino tra gruppi di turisti intenti a mangiare gelati e a scattarsi selfie, in una giornata che ha mostrato in modo plastico il confronto tra due Slovenie, quella conservatrice legata ai valori tradizionali cristiani e quella progressista impegnata nella difesa dei diritti acquisiti come il diritto all'aborto.
1: Martedì scade il termine per la presentazione delle candidature al secondo turno per il ruolo di primo ministro, attesa la candidatura del leader SDS Janez Janš, che sta ultimando le trattative coi partner più probabili del futuro governo. I democratici di Angel Ogar, il terzetto Nuova Slovenia Popolari e Focus, gli organi delle formazioni politiche stanno già definendo l'accordo di coalizione. Il partito Resnica Verità non farà parte del governo, ha però espresso sostegno a Janš come candidato premier. E in settimana la Slovenia ha dato ufficialmente inizio al proprio mandato biennale all'interno del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, forte del primato di consensi ottenuto lo scorso novembre tra i paesi dell'Europa orientale. La nazione assume questo incarico come un prestigioso riconoscimento internazionale. Secondo la ministra degli esteri Fajon, tale nomina premia l'impegno costante e responsabile della Slovenia nella diplomazia globale nella promozione della sicurezza internazionale. Alessia Mitar.
4: La Slovenia si conferma un membro sempre più attivo e influente nello scacchiere diplomatico internazionale, consolidando la propria posizione attraverso l'elezione nel Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Questo prestigioso incarico, ottenuto grazie a un ampio consenso tradottosi in ben 122 voti favorevoli, testimonia il riconoscimento globale verso l'impegno di Lubiana nella difesa della sicurezza collettiva. Come sottolineato da Tanja Fajon, ministra degli esteri uscente, questo successo non è solo il frutto di un'efficace sinergia tra il governo e l'Ufficio Nazionale per le Sostanze Chimiche, ma rappresenta soprattutto una chiara manifestazione della dedizione slovena verso il multilateralismo e i principi sanciti dalla Convenzione sulle Armi Chimiche. L'ingresso della Slovenia nel Consiglio esecutivo avviene in un momento storico di profonda trasformazione. Completata la distruzione delle scorte dichiarate, l'organizzazione deve ora affrontare la delicata sfida di impedirne la ricomparsa. In questo scenario, che vedrà il 2026-2028 come un periodo di importanza strategica, Lubiana si impegna a garantire che l'organismo mantenga il suo ruolo di pilastro autorevole, tecnicamente avanzato e politicamente incisivo nella prevenzione dell'uso di agenti chimici come strumenti bellici. Il mandato sloveno si focalizzerà sull'impatto delle nuove tecnologie, promuovendo il monitoraggio delle evoluzioni scientifiche affinché la chimica resti esclusivamente uno strumento di progresso pacifico per l'umanità. Sul piano operativo, la Slovenia manterrà alta l'attenzione sulle crisi internazionali più critiche, ponendo la massima priorità sull'accertamento delle responsabilità per l'uso di armi chimiche in Siria e sulle gravi accuse riguardanti le violazioni della Convenzione da parte della Russia nel conflitto in Ucraina. A sostegno di tale impegno, il Paese ha già previsto contributi finanziari mirati per supportare le attività investigative e di monitoraggio in entrambi i teatri di crisi.
1: Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico. Così il ministro italiano dell'interno Piantedosi a Modena oggi, assieme al presidente Sergio Mattarella e alla premier italiana Meloni, dopo il tragico fatto di ieri quando un uomo ha investito una decina di persone in pieno centro cittadino. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, ma anche abitualmente, ha detto Mattarella rivolgendosi alle forze dell'ordine. I massimi esponenti dello Stato italiano hanno incontrato anche il cittadino eroe Luca Signorelli, che ha fermato l'aggressore insieme a dei cittadini stranieri. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, l'alto rappresentante UE per gli affari esteri Kaja Kallas ha denunciato una reazione globale contro i diritti umani universali. Tanja Fajon, la ministra degli esteri slovena, ha intanto affermato che il nostro paese segue con preoccupazione l'aumento globale dei discorsi d'odio. Sentiamo Erika Paternus.
5: 65 paesi del mondo criminalizzano ancora le relazioni omosessuali consensuali in chiara violazione con il diritto internazionale. Lo ha affermato Kaja Kallas, alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. A nome dell'Unione Europea ha ribadito che tutto ciò deve finire. Ha poi esortato gli Stati membri ad abrogare leggi discriminatorie e bloccare eventuali nuove normative contro le persone LGBT, laddove persistono disuguaglianze e discriminazioni, la democrazia non può prosperare. L'uguaglianza non è un'opzione, ha aggiunto Kallas, ma il fondamento di società libere e resilienti. Bruxelles ha inoltre promesso di continuare a sostenere le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti LGBT. Secondo l'alto rappresentante UE, inoltre, la futura strategia della Commissione europea sull'uguaglianza LGBT punterà a rafforzare la protezione dalla violenza e a contrastare odio e discriminazione. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha intanto inviato un messaggio di forte sostegno alla comunità LGBT. L'UE al vostro fianco, si legge in un post sul Social X. Tania Fajona, capo del Ministero per gli Affari Esteri ed Europei di Lubiana, ha affermato che la Slovenia respinge con fermezza ogni tentativo di minare gli standard universali dei diritti umani e di promuovere la polarizzazione della società. Inoltre, la Slovenia promuove costantemente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e si impegna a eliminare ogni forma di violenza, incitamento all'odio e discriminazione. Le pari opportunità sono un prerequisito per il benessere dell'intera società.
1: Nel tentativo di rafforzare la capacità dell'Europa di affrontare future emergenze sanitarie, la Commissione europea ha adottato una nuova iniziativa dedicata alla resilienza sanitaria globale. Il piano punta a migliorare la rapidità di risposta dell'Unione in caso di crisi, consolidando al tempo stesso l'autonomia strategica europea e la competitività del settore sanitario. Maja Novak.
6: La nuova iniziativa definisce un quadro strategico per le future azioni dell'Unione Europea nel campo della salute globale e mira a consolidare il ruolo dell'Europa come attore affidabile di primo piano nella prevenzione e gestione delle minacce sanitarie. L'obiettivo è rafforzare la preparazione, la prevenzione e la capacità di risposta a possibili crisi future, colmando al contempo le fragilità ancora presenti nei sistemi sanitari. La Commissione ha individuato 5 aree prioritarie di intervento, tra cui queste figurano il miglioramento della governance sanitaria globale, oggi considerata eccessivamente frammentata, e il sostegno a sistemi sanitari pubblici più resilienti e il potenziamento delle misure di prevenzione e preparazione alle emergenze. Il piano prevede inoltre la diversificazione delle catene di approvvigionamento e della produzione di prodotti sanitari essenziali, così da ridurre la dipendenza da fornitori esterni, oltre a iniziative per rafforzare la fiducia della popolazione nella scienza e nelle istituzioni sanitarie. L'iniziativa comprende nuove azioni chiave da attuare a livello regionale, nazionale e globale, con l'intento di trasformare gli obiettivi strategici in misure concrete. L'avvio dell'attuazione è prevista già nel corso di quest'anno e proseguirà nel 2027. Da Bruxelles sottolineano infine che il programma si inserisce nel percorso già avviato dall'Unione Europea dopo la pandemia di Covid-19, ampliando e integrando gli strumenti e i programmi esistenti destinati a rafforzare la preparazione europea di fronte a future crisi sanitarie.
1: Gli Stati Uniti non hanno prorogato l'esenzione temporanea dalle sanzioni sul petrolio russo introdotta a causa dei problemi di approvvigionamento sorti per la guerra in Iran. Il provvedimento è scaduto ieri. 2 senatrici democratiche hanno esortato l'amministrazione Trump a non prorogare l'esenzione. Il Dipartimento del Tesoro deve porre fine alla sua politica inappropriata di aiutare la Russia a guadagnare ancora di più dalla sconsiderata guerra del presidente Trump contro l'Iran, hanno dichiarato in una nota congiunta. Non vi sono infatti segnali che il provvedimento stia riducendo i costi per le famiglie americane. Hanno aggiunto, i prezzi della benzina negli Stati Uniti sono aumentati significativamente dall'inizio della guerra con l'Iran. L'esercito lettone ha dichiarato di aver attivato i caccia della NATO dopo che un drone è entrato e poi uscito dallo spazio aereo nella parte orientale del paese, vicino al confine con la Russia. Le forze armate hanno inoltre diramato un'allerta alla popolazione. Poiché l'aggressione russa in Ucraina continua, esiste la possibilità di incidenti, ha avvertito l'esercito, che sta costantemente monitorando la situazione insieme agli alleati della NATO. L'ufficio del futuro sarà sempre più digitale, flessibile e costruito attorno alle esigenze delle persone. Secondo lo studio Work Reimagined, The Office of 2050, realizzato da IVG, leader globale nelle soluzioni di lavoro ibrido, entro il 2050 il mondo del lavoro potrebbe cambiare radicalmente grazie all'intelligenza artificiale, alla realtà virtuale e alle nuove tecnologie immersive. Davide Fifacco.
7: Gli spazi di lavoro del futuro saranno interattivi e intelligenti, pareti touchscreen collegate al cloud, ambienti capaci di regolare automaticamente luci e temperatura in base ai ritmi biologici individuali e sistemi in grado di rilevare la stanchezza dei dipendenti, suggerendo pause e momenti di recupero. Tra le innovazioni più avanzate si parla persino di impianti neurali, pensati per collegare direttamente il cervello umano ai dispositivi digitali. Secondo oltre il 70% dei responsabili delle risorse umane intervistati, realtà virtuale aumentata sostituiranno molte delle attuali interazioni in presenza, comprese riunioni e incontri di lavoro. Parallelamente, l'intelligenza artificiale continuerà a trasformare i processi produttivi automatizzando attività ripetitive, accelerando le decisioni e organizzando in modo più efficiente tempi e luoghi della collaborazione. Lo studio evidenzia anche un cambiamento profondo nell'organizzazione della giornata lavorativa. Per quasi 7 professionisti HR su 10, entro il 2050 scompariranno sia il classico orario dalle 9 alle 18, sia i lunghi spostamenti quotidiani. Il lavoro si svolgerà sempre più attraverso reti di sedi distribuite e modalità ibride, considerato ormai il nuovo standard. Nonostante la forte spinta tecnologica, il futuro degli uffici sarà però anche più attento al benessere delle persone. Gli ambienti saranno progettati con spazi verdi, aree multifunzionali e soluzioni pensate per favorire equilibrio tra vita privata e professionale. La flessibilità, conclude lo studio, sarà decisiva per attrarre e mantenere talenti, puntando su autonomia, qualità della vita e produttività.
1: La crisi dei costi energetici a livello mondiale non risparmia nemmeno la Croazia. La compagnia di bandiera Croatia Airlines annuncia un drastico taglio dei voli, tagli in vista anche nei collegamenti marittimi tra le due coste adriatiche. Sentiamo Valmer Kuzma.
8: In seguito all'impennata dei costi energetici a livello globale, la compagnia aerea di bandiera Croatia Airlines annuncia la cancellazione di circa 900 voli nel prossimo trimestre. La compagnia spiega che il calendario dei voli viene continuamente adattato in base alla domanda, ai costi operativi e alla disponibilità delle risorse. In molti casi non si tratta di soppressioni definitive, ma di una riduzione delle frequenze su alcune rotte. Problemi simili anche per la compagnia marittima Jadrolinija, che nei prossimi mesi cancellerà 15 traversate sulla linea Spalato-Ancona, nel pieno della stagione turistica. Secondo il presidente della compagnia, Robert Blažinović, la decisione è legata alla necessità di ottimizzare il sistema e contenere l'impatto dell'aumento dei costi del carburante. Il ministro dei trasporti, Oleg Butković, ha definito la situazione una misura temporanea di razionalizzazione. Dal canto suo, il ministro del turismo e dello sport, Tonči Glavina, ha sottolineato che le compagnie stanno adattando le proprie rotte in base alla domanda e al tasso di riempimento degli aerei. L'obiettivo, ha spiegato, non è ridurre il volume complessivo del traffico, bensì di concentrare le risorse sulle destinazioni che garantiscono il maggior numero di passeggeri.

0: Le donne amate ritratte di alcuni dei capolavori più impressi nel nostro immaginario collettivo. Un suo celeberrimo dipinto, Nuda Veritas, del 1899, arriva a Villa Manin, dove una mostra lo ospiterà dal 21 maggio, prestito eccezionale del Theatermuseum di Vienna, il museo austriaco del teatro che lo ha ereditato dallo scrittore e amico di Klimt, Hermann Bahr. Un'opera che intriga e interroga e che all'epoca non mancò di suscitare polemiche, con quella figura femminile dall'aspetto vagamente demoniaco che si mostra nella sua nudità, lo sguardo ipnotico, la lunga chioma rossa, lo specchio tenuto nella mano destra che invita lo spettatore a guardarsi dentro. Nella cornice dorata il pittore ha inserito in alto una citazione del poeta Friedrich Schiller: non puoi piacere a tutti con la tua azione e la tua arte, rendi giustizia a pochi. Chi piacere a molti è male, dunque un manifesto di libertà. Il percorso espositivo sarà articolato in 5 sale che consentiranno di approfondire la biografia di Gustav Klimt, il contesto storico e artistico della secessione viennese, i legami dell'artista con l'Italia, che visitò spesso subendo il fascino dei mosaici bizantini di Ravenna e dell'arte veneziana, il tema delle molte verità racchiuse nel dipinto, fino al confronto diretto con gli affreschi della stessa Villa Manin, antica residenza dell'ultimo doge di Venezia. Dopo l'apertura di giovedì prossimo, la mostra si potrà visitare fino al 6 settembre.
1: In occasione degli 80 anni della propria fondazione, il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste ha organizzato una serie di iniziative nel corso dell'estate. Fino al 30 giugno sarà possibile partecipare al premio letterario Gianni Stuparici, intitolato al fondatore del sodalizio. In programma anche un ciclo dedicato al tempo nella storia e nell'arte e un evento per celebrare l'anniversario. Alessandro Martegani.
2: C'è tempo fino a fine giugno per partecipare al concorso letterario internazionale Gianni Stuparici, iniziativa voluta e curata dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, che quest'anno celebra gli 80 anni dalla fondazione voluta proprio dallo scrittore triestino. Il premio è riservato ai giovani scrittori under 30 di Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Austria, che dovranno confrontarsi con temi attuali come la crisi climatica, le guerre, la violenza di genere, la tutela delle minoranze, le fratture generazionali e le grandi questioni che attraversano la loro epoca. È possibile presentare ancora conto sul tema della memoria. Gli elaborati inediti possono essere scritti in italiano, in una delle lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia, friulano, sloveno e tedesco, o in inglese con la traduzione italiana, e saranno valutati da una giuria presieduta dalla professoressa Cristina Benussi. I vincitori saranno premiati il prossimo 15 settembre. Il 18 settembre il Circolo della Cultura delle Arti di Trieste organizzerà fra l'altro anche l'evento Il Tempo nella Storia e nell'Arte, progetto che si ricollega ai 300 anni dalla fondazione della fabbrica artigiana di orologi da Torre Fratelli Solari, a cui si devono tra gli altri i primi orologi pubblici del Porto Franco di Trieste e quello del municipio del 1875 ancora funzionante con il meccanismo originale. Il progetto esplorerà l'impatto sociale della misurazione del tempo e la sua influenza sull'arte, dalla musica alla letteratura, dalla pittura alla poesia. Prima ancora il 12 giugno il circolo celebrerà con un evento multidisciplinare gli 80 anni dalla propria fondazione.
1: Le 19.51 è tutto per il Giornale della Sera da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, per la parte tecnica Igor Vigini. Fra poco in onda TG Sport, a cura della redazione sportiva di TV Capodistria, in studio alle 20 Roberto Siglian.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code per incidente tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Traffico che era già intenso, rallentamenti con code si verificano tra Sirmione e Brescia Ovest. Si era verificato un altro incidente, poi risolto anche in direzione Venezia tra Verona Est e Soave. Il traffico è sostenuto anche verso Venezia, si verificano rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Est. E sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano segnalati rallentamenti alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Subito un annuncio, alle ore 21.55 vi invitiamo a seguire sulla nostra emittente la telecronaca di Ferita con il commento di Aden Stancic della partita di pallamano tra le nazionali maschili di Slovenia e Montenegro. Spareggio in funzione delle qualificazioni per i mondiali che nel mese di gennaio dell'anno prossimo si disputeranno in Germania. Sfida di ritorno ospitata all'Arena Bonifica di Capodistria, l'andata in trasferta la Slovenia vinse con un gol di scarto. E a proposito di nazionali slovene impegnate in ambito mondiale, ieri la Slovenia dell'Hockey su Ghiaccio ha compiuto una grande impresa centrando una vittoria che rientra tra le più prestigiose ottenute nella sua esistenza. Nel suo match d'esordio ai mondiali d'élite in corso in Svizzera, la Slovenia Friburgo ha superato la Repubblica Ceca per 3-2 all'overtime. Inutile sottolineare che la Repubblica Ceca figura nel club delle cosiddette Big Six, le sei grandi dell'hockey su ghiaccio. La Slovenia ha chiuso il primo periodo di gioco in vantaggio per 1-0 approfittando della situazione di power play e superiorità numerica con la segnatura di Terek. Successivamente nel secondo tempo la Repubblica Ceca ha prima pareggiato con Kaut al termine di un'azione assecondata da un maldestro disimpegno della Slovenia che precedentemente era in power play e poi è passata a condurre con il gol di Sedlak. Nella terza frazione di gioco la Slovenia ha riequilibrato le sorti del match con Kuralt sul 2-2 e la partita è andata al supplementare. Squadre schierate con tre giocatori di movimento con la regola della sudden death, morte improvvisa. Chi segna per primo vince. Il gol vittoria in contro fuga lo ha firmato Markovec, che ha dato i primi due punti alla Slovenia. Il successo all'overtime vale due punti, la squadra sconfitta viene attribuito un punto. Exploit epocale della Slovenia, il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza. A tal proposito, nello stesso girone l'Italia, dopo essere stata battuta ieri dal Canada, oggi è stata superata dalla Slovacchia per 4-1. Stasera la Slovenia torna in campo contro la Norvegia. Tennis, a pochi istanti dalla chiusura della redazione, Jannik Sinner stava conducendo con autorevolezza nella finale del Masters 1000 di Roma con il norvegese Casper Ruud. In quella che si prospetta per il tennis italiano una splendida giornata, Bolelli e Vavasori hanno fatto la storia, prima coppia azzurra a vincere il torneo di Roma. In finale hanno battuto la Super Tie Break, conquistato per 10-3, il duo composto dello spagnolo Granollers e l'argentino Ceballos. Ieri il torneo femminile è stato vinto dall'Ucraina Elina Svitolina. In finale la Svitolina si è imposta in 3-7 sulla statunitense Coco Gauff, 6-4, 6-7, 6-2 il punteggio in favore della Svitolina dopo quasi 3 ore di gioco. Per la giocatrice ucraina si tratta della terza vittoria a Roma dopo quelle conseguite nel 2017 e nel 2018 sempre in finale con la romena Simona Halep. La Gauff invece ha perso per il secondo anno di fila, nella scorsa edizione fu superata in finale da Jasmin Paolini. La Svitolina è giunta così al 20° successo in tornei WTA, quinto della serie Masters 1000. Passiamo alle ruote, il Giro d'Italia comincia a prendere quota, nel senso che oggi era in programma il secondo arrivo in salita a Corno alle Scale. Ad una performance di rilievo era atteso il danese Jonas Vingegaard, che ha confermato i pronostici. Le aspre pendenze hanno secondato il grande favorito. Fino a 2 chilometri dal traguardo, la nona tappa di questa edizione ha visto da solo il comando Giulio Ciccone. Ripreso dall'austriaco Felix Gall e Vingegaard, la soluzione è stata rimandata al duello tra i due. Vingegaard ha sfoderato lo spunto vincente all'ultimo chilometro per il suo secondo successo in questo giro. Vingegaard giunto con 12 secondi di vantaggio su Gall. Quinto a 41 secondi il portoghese Afonso Eulalio, che ha difeso la maglia rosa. Ancora in ritardo Giulio Pellizzari. La nuova classifica vede Eulalio davanti a Vingegaard, staccato di 2 primi e 24 secondi. Terzo Gall a 2,59. Domani giornata di riposo. MotoGP, un bruttissimo incidente caratterizzato il Gran Premio di Catalogna, sesta prova del Mondiale. Nel corso del 12° giro lo spagnolo Alex Marquez ha tamponato il connazionale Pedro Acosta, che si trovava al comando della gara. Acosta ha rallentato improvvisamente con la sua KTM causa una foratura. Marquez non è stato in grado di evitarlo, finendo fuori pista. Dopo una paurosa carambola, Marquez, seppur cosciente, ha riportato conseguenze tali da essere trasportato in ospedale. In seguito all'interruzione, la gara è ripresa con una nuova partenza. I corridori però sono rimasti in pista per poco tempo, in quanto un nuovo incidente ha visto coinvolti Pecco Bagnaia ed il francese Jean Sarcot. Dopo la terza partenza è caduto lo spagnolo Jorge Martin, sbilanciato dal connazionale Raul Fernandez. Sta di fatto che è successo di tutto sul circuito di Montmeló-Barcellona. Alla fine la vittoria è andata a Fabio Di Gianantonio della Ducati WR46. Per la sua seconda vittoria in carriera, Di Gianantonio effettuato a 3 giri dal termine il sorpasso decisivo su Acosta. Quest'ultimo, prima di cadere l'ultimo giro, è stato anche superato dagli spagnoli Joan Mir della Honda secondo e Fermín Aldeguer della Ducati Gresini terzo. Quarto Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, quinto Marco Bezzecchi con l'Aprilia leader del mondiale. Nella nuova classifica piloti Bezzecchi ha 13 punti di vantaggio su Martin e 24 su Di Gianantonio. Calcio, il campionato sloveno è giunto al penultimo turno, sia l'ultimo per il Koper, in quanto nel torneo è rimasto con 9 squadre dopo il fallimento societario del Domžale. Tra una settimana osserverà la prevista giornata di riposo. Il Koper, secondo in classifica, ha chiuso il campionato con una prestigiosa vittoria a Zeglia contro i campioni di Slovenia, che ieri hanno alzato il trofeo, il terzo della loro storia, conquistato con 4 giornate d'anticipo. I capodistriani hanno sbloccato il risultato già al secondo minuto con un preciso diagonale di Matondò. In avvio di ripresa, al quinto minuto, lo Zeglia è tornato in carreggiata con un calcio di rigore trasformato da Sechler. Tornato a Zeglia a gennaio, Sechler è stato uno dei protagonisti principali nel finale di stagione dei campioni di Slovenia. Nono centro in campionato per Sechler, la cui realizzazione è stata successivamente vanificata da Matondò, autore di una doppietta. Al decimo minuto del secondo tempo Matondò ha segnato il suo secondo gol, che ha regalato il successo al Koper. Fino al termine il risultato non è cambiato, nonostante fossero stati segnati e poi annullati 2 gol, uno per parte. 37esima, penultima giornata di Serie A. Nella corsa alla Champions League perde la Juventus, vincono invece Milan, Roma, Como e Napoli, con quest'ultimo già sicuro di partecipare al massimo torneo europeo per club della prossima stagione. I risultati delle partite fin qui terminate: Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1. Dalle ore 18 sono in campo Atalanta e Bologna, stasera sono in programma Cagliari Torino, Sassuolo, Lecce e Udinese Cremonese.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
0: Dunque, adesso c'è la scelta di questo per questa puntata è molto molto bella, perché è legata a un ricordo sia mio che di Marco, adesso, perché ne stavamo parlando prima di trasmettere. Stiamo per parlare di un gruppo incredibile, uno dei gruppi di hard rock veramente i primi e cattivi. Parliamo degli Uriah Heep. E la cosa sconvolgente che ci sconvolse e ci attrasse era la copertina degli Uriah Heep. Marco, ti ricordi che cosa fantastica? Poi io dico il mio ricordo, tu mi dirai il tuo, dunque il mio è non per fare il come eravamo, ma è bella questa cosa. Io cominciavo a infilarmi nella critica rock, era difficile trovare spazio, partendo dalle copertine. Io ho cominciato a recensire le copertine dei dischi, parlando poi di cosa quell'immagine rappresentasse sonoramente. Sull'Uriah Heep, una delle prime copertine che io ho recensito per una rivista, una delle più importanti riviste di fotografia e immagini, che era Popular Photography, e recensendo proprio questa faccia mostruosa da zombie o da morto vivente che urla, c'è un urlo dopo quello di Muir, forse è l'urlo più importante mai visto in un'icona. Ecco, questo è il mio ricordo. Il tuo sull'Uriah Heep invece?
2: Ma è legato al brano che poi faremo sentire, lo diciamo subito, che si intitola Gypsy, tratto dal loro primo album di debutto Very Heavy, Very Humble, ed è il primo pezzo che ho suonato in vita mia alla batteria. Credo avrà avuto 11-12 anni, perché ho iniziato a suonarla presto, e quando ho sentito la batteria di questo di questa canzone, è evidente che scatta l'amore proprio.
0: Azione fatale subito. Ho dimenticato di dire all'inizio che perché stiamo parlando degli Uriah Heep, perché sono fra gli stili di copertina del Classic Rock in edicola, dove la foto centrale della copertina sono i Led Zeppelin. Dunque, perché ne parla Classic Rock?
2: Perché è stato pubblicato proprio in aprile un corposo cofanetto di 4 CD appunto degli Uriah Heep, dove si documenta un periodo loro, quello dal 75 al 77, un periodo di grandi evoluzione stilistica. Gli Uriah Heep hanno avuto tantissimi cambi di formazione. Pensate che tra l'altro uno dei cantanti è stato John Wetton, che arrivava dai King Crimson. Allora, questo cofanetto si chiama Beautiful Dream, e dentro ci trovate quattro loro album, li voglio dire tutti: Return to Fantasy, High and Mighty, Firefly e Innocent Victim.
0: Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori più giovani, che comunque conoscono i miti, loro erano mitici già assieme ai Led Zeppelin, ai Black Sabbath, ai Deep Purple. Ecco, stiamo parlando di questa formazione. E quindi Uriah Heep,
2: Gypsy.

0: Ed eccoci qui con Classic Rock on Air nello spazio che con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao.
0: Curiamo dedicato ovviamente al futuro, agli emergenti o comunque a quegli artisti che a volte hanno già fatto qualche disco ma ancora non riescono a inserirsi nella grande comunicazione di media, e noi siamo qui pronti sempre, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner che sono l'altoparlante, che Nando come sai ci distribuisce in 135 radio in Italia, e a volte ci alterniamo fra altoparlante e May. Questa è la volta dell'altoparlante che ci manda un brano molto strano, no? Le note di copertina dicono una specie di autopresa di coscienza, di analisi, perché spesso la musica serve anche a quello, su uscire un po' fuori dal narcisismo. Dunque, innanzitutto diciamo questo titolo, che è un titolo un po' curioso.
1: Eh sì, il titolo è Cambiare Male, la band è The Monkey Weather. Il brano, come giustamente hai anticipato tu, racconta proprio le dinamiche malate che ci sono dietro a una relazione tossica, quindi manipolazione attraverso il narcisismo, e la band vuole sensibilizzare su questo argomento.
0: Sì, e ben venga se la musica ci riesce. Beh, diciamo qualche altra cosa su questa band.
1: Sì, musicalmente ricorda un po' il rock degli anni 90, vagamente gli Alma Megretta, e comunque quel sound dub che ha caratterizzato quegli anni. Da un punto di vista puramente musicale, strofe ecco, quasi recitate, ritornello più pop, oserei dire, è una canzone che scorre via abbastanza bene, che probabilmente è frutto di un percorso di crescita ancora non messo a fuoco, ma comunque più che dignitoso.
0: Bene, allora noi adesso li faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. E quindi Cambiare Male,
1: The Monkey Weather.

0: E adesso al Classic Rock On Air, il momento di vedere, almeno con la fantasia, le immagini di film, di documentari, di programmi che sono sottolineate da grandi musicisti. Ed è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera e che è in onda visiva nel web, e ci sono anche tante puntate importanti da ripescare. Fateci un salto su Soundtrack City e guardate oltre che ascoltare. Da noi ovviamente stralciamo alcune fasi delle interviste. È il caso di un film a cui avete dedicato una puntata, ed è L'uomo che voleva vedere tutto, un docufilm dedicato a un personaggio incredibile che adesso tu me ne parlerai più attentamente, che voleva fare che ha fatto il giro del mondo in 50 anni in bicicletta, veramente lo ha fatto. Ed è ovviamente un film così, non poteva non avere delle musiche di supporto, visto che si vedeva tutto il mondo, no?
1: Allora, è la storia di Heinz Stuke, un giramondo tedesco che è partito nel 1962 ed è tornato nel 2012 in Germania, e viene definito dal Guinness dei primati il viaggio in bicicletta più lungo del mondo. È durato ben 50 anni e gli è successo di tutto e di più. The Man Who Wanted to See It All, ovvero L'uomo che voleva vedere tutto, diretto da Albert Albasete, e con le musiche bellissime e chitarristiche di un grande compositore catalano che è Toni Mir.
0: A proposito di chitarristi, insomma, in chiusura come musiche per corredare questo servizio, poi hai scelto un brano di Pat Metheny,
1: il brano On the Road per antonomasia di Pat Metheny, sì, che è Last Train Home.
0: Allora, Soundtrack City.
1: 50 anni in bicicletta, una macchina fotografica, un intero mondo da scoprire. Ma che suono ha un viaggio infinito? Oggi entriamo nel laboratorio musicale di Toni Mir per scoprire l'incredibile storia di Heinz Stuke.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi trattasi di magazine e quindi parleremo di un documentario molto molto molto molto particolare. Trattasi di The Man Who Wanted to See It All, un documentario di produzione spagnola diretto da Albert Albasete con le musiche originali del compositore Toni Mir, ovvero la storia di Heinz Stuke, un ciclista tedesco che nel 1962 è partito perché voleva fare un viaggio per il mondo e non è tornato prima del 2012, quindi è stato fuori ben 50 anni e ha girato veramente tutto il mondo collezionando oggetti e soprattutto fotografie, perché lui si è mantenuto praticamente scattando delle fotografie e vendendole poi a chi incontrava durante il suo viaggio. È stato intervistato da tantissime televisioni di tutto il mondo, radio, e attraverso questo lui riusciva a mantenersi ed andare avanti. E dunque la storia, come detto, parte dalla fine, parte dai giorni in cui Heinz Stuke è ormai tornato nella sua Ovelhof e nella Renania settentrionale, sta raccogliendo in modo organizzato tutti i suoi ricordi e soprattutto le fotografie, ma anche l'oggettistica raccolta in più di 50 anni di viaggio in bicicletta. In questi anni gli è capitato di tutto, è stato investito da un camion, se non vado errato, in Cile, attaccato da sciami d'api, ha subito più volte il furto della bicicletta, eccetera, ma è continuamente andato avanti, e ogni volta che superava un limite, metteva una croce su una determinata nazione, presto voleva andare a girarne addirittura un'altra. Un'altra cosa particolare, molto carina, che racconta un suo amico, un giapponese, lui si è trovato molto bene a Stuke in Giappone, diceva di lui: mentre la maggior parte di noi vive in un ufficio e quando va in pensione inizia a girare il mondo, Heinz Stuke ha fatto esattamente il contrario. Adesso che è tornato da un lungo viaggio, tutti i giorni va in ufficio. L'ufficio è appunto il luogo dove raccoglie tutti i giorni il materiale relativo a questo suo enorme, incredibile viaggio. Le musiche di Toni Mir, compositore catalano che è stato segnalato anche in nomination al premio Goya, che sarebbe un po' quello che per noi è Davide Donatello, ecco, le musiche sono dal punto di vista formale proprio quello che io ritengo la scuola musicale dei documentari, cioè ovvero un laboratorio dove tu puoi sperimentare varie situazioni musicali, a volte in maniera molto più libera che ad esempio nei film o nelle serie TV. In questo caso, che cosa ha pensato di fare Toni Mir? Di far dialogare i consueti droni e texture elettroniche che noi sentiamo spessissimo nei documentari, anche se devo dire tutti costruiti con grande attenzione ed eleganza, cioè non parliamo di preset, ma parliamo sempre di un'attenta, attentissima costruzione di droni, che sono anche stratificati in maniera molto molto interessante. Ecco, queste sequenze dialogano con una chitarra elettrica dal suono vagamente ECM, per chi conosce quel mondo e quell'etichetta. Il risultato finale è una colonna sonora viva, anche se organizzata e costruita su pad e chitarra elettrica, ma vera, proprio perché c'è la componente umana del fraseggio della chitarra appunto di Toni Mir, che ha la grande virtù di non stancare, anzi di rendere la narrazione decisamente più scorrevole. E quindi non posso che consigliarvi questo film, che è anche divertente dal punto di vista proprio della storia, The Man Who Wanted to See It All, che trovate su Netflix. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana a Slot 4 vi faccio ascoltare un brano che si intitola Storia di un ratto di Daniele Napodano, un cantautore dalle mille sfaccettature che ha scritto anche un album abbinato a questo titolo, ovvero Memorie di un ratto, nato da un esperimento di allevamento di ratti e analizza gli automatismi sociali di una comunità che potrebbe benissimo essere un modello da studiare. Oggi Daniele esce anche con un altro volume destinato ancora a far parlare di sé dal titolo La musica e il lavoro, una vera e propria domanda che dipinge il mestiere dell'arte all'interno delle sue mille contraddizioni. Il volume esce per Tempesta Editore, per la collana Tritono, ed è diretta dal nostro Renato Marengo, appunto. Vi faccio ascoltare Storia di un ratto di Daniele Napodano.

0: senza mai scodinzolare.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia.
2: E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
3: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
2: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi.

0: ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Iennà Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Iennà Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere con Eugenio Bennato, insomma, e con in tante feste popolari, uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo. Un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì. In questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Iennà Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
1: Anime delle Due Sicilie.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: I microfoni di Sconfinamenti si aprono oggi per questa registrazione che vi offriremo, amici ascoltatori, all'interno della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, Antonio Borme. Ho voluto in questo modo, con questa sospensione, diciamo così, evidenziare l'intitolazione che è stata data a questo istituto scolastico in lingua italiana recentemente, perché avevamo preso un solenne impegno con la preside Ines Venier, con la comunità degli italiani Pino Budicin, ma con tutta la comunità nazionale italiana di Rovigno e non solo, perché l'intitolazione di questo istituto scolastico alla figura del professor Antonio Borme rappresenta un fatto importante. Non soltanto dal punto di vista, come dire, storico, ma soprattutto di appartenenza, declinandolo attraverso l'appartenenza e la storia di questo docente per tutto quello che ha fatto per la comunità nazionale italiana e che ha pagato anche sulla sua pelle l'appartenenza, il lavoro e soprattutto l'evoluzione della comunità nazionale italiana. Nel corso di questa trasmissione parleremo del professor Antonio Borme, nella seconda parte invece vi daremo conto di un premio importante, di un premio nella categoria arte cinematografica, documentari e televisione, premio giovani Adelia Biasiol, che è stato vinto da un giovane discente proprio della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno e che sentiremo a questi microfoni, Andy Ramani, con il suo lavoro, con il suo documentario La storia dei rimasti, un'emozione che non cessa di esistere. Concluderemo questo appuntamento di oggi ascoltando le parole del professor Daniele Suman, docente di biologia e chimica, che ci presenterà il progetto Dinamica riproduttiva, densità e descrizione dell'habitat della specie protetta Pholax dactylus, il dattero bianco, un progetto che Sconfinamenti segue da molti anni e che ha avuto nel corso di quest'ultimo periodo un'evoluzione importante, ma non solo. Anticiperemo anche un aspetto, come dire, didattico importante di questo istituto, ma lo sentirete al termine di questo nostro appuntamento di oggi. Quindi saluto e ringrazio per essere ai nostri microfoni il professor Sandro Manzin, docente di lingua italiana, presidente del comitato scientifico. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: La preside Ines Venier si scusa, non può essere presente con noi a questo appuntamento, solitamente è lei che ci apre le porte di questo istituto scolastico, ma ha avuto un impegno professionale importante e non volevamo, come dire, che perdesse questa opportunità proprio nei confronti anche dei discenti. Quindi il professor Sandro Manzin, che ricordo è presidente del comitato scolastico di questo istituto, ci parlerà dell'intitolazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno al professor Antonio Borme. Le faccio una domanda pleonastica, professor Manzin. È evidente che chi ci sta ascoltando da questi lidi o da lidi un po' più lontani conoscerà la figura del professor Antonio Borme, ma magari per chi anche per la prima volta si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Capodistria o ci stesse ascoltando dal sito internet della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia, possiamo, come dire, tracciare un profilo del professor Antonio Borme.
1: Sì, innanzitutto desidero dire che l'intitolazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno ad Antonio Borme non è un atto formale, è un riconoscimento di una figura cardine che ha garantito la continuità della presenza italiana in Istria. Antonio Borme è il padre del Liceo Italiano di Rovigno, fondato nell'anno scolastico 1945-1946, ed intitolargli la scuola significa onorare questo pedagogista illuminato che ha saputo modernizzare le istituzioni scolastiche in un contesto complesso. Desidero sottolineare che per quanto riguarda l'intitolazione della scuola abbiamo avuto il sostegno fondamentale della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno ed anche della cittadinanza in generale, dunque degli ex allievi, dunque di coloro che hanno frequentato questa istituzione scolastica prestigiosa. Dunque per Borme la scuola era il centro ideale da cui irradiare cultura italiana, dunque per tutta l'etnia. Egli sosteneva una scuola che non fosse solo istruzione, ma una fucina di sensibilizzazione nazionale. Ecco, questo è molto importante. E viene considerato un mentore dei suoi successori, soprattutto a Rovigno, ha incarnato un'autorità basata sulla competenza e non sulla forza, dunque autorevole e non autoritario. Il suo impegno non è stato solo scolastico. Dunque, nel 1961 diede vita anche alla sezione di italianistica alla Facoltà di Pedagogia di Pola, garantendo la formazione universitaria in loco per i futuri insegnanti. Ha firmato i testi su cui si sono formate generazioni di studenti, le antologie dei classici, la grammatica della lingua italiana, edizioni 1960 e 1986, saggi politici fondamentali sulla posizione e i problemi della comunità nazionale italiana nella ex Jugoslavia. La sua opera postuma, La minoranza italiana in Istria e a Fiume, pubblicata nel 1992, raccoglie 30 anni di lotte in difesa della dignità civile dei rimasti. Per quanto riguarda il profilo storico-politico di Borme, dunque, noi possiamo dire che lui è stato un difensore dell'autonomia, dunque difensore dell'autonomia della comunità nazionale italiana. Fu il leader della comunità nazionale italiana, presidente dell'allora Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume dal 1953 al 1974. Nel 1974 pagò con l'allontanamento dalla dirigenza dell'allora UIF la sua difesa, strenua difesa, dell'autonomia della minoranza italiana contro le pressioni del regime di allora. Nel 1988 tornò in prima linea guidando la trasformazione democratica dell'UIF nella moderna Unione Italiana, di cui fu il primo presidente nel 1991. Desidero ricordare ancora che la sua influenza andò ben oltre Rovigno e anche ben oltre tutto l'Istro Quarnerino. Fu ispettore per le scuole italiane nella zona B del territorio libero di Trieste, anche dal 1946 al 1952. Ecco, questi sono alcuni tratti relativi appunto alla biografia e anche l'importanza di questo grande professore, e non solo professore ma anche padre dell'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume. Ecco.
0: Professor Manzin, lei insegna lingua italiana alla Scuola Media Superiore Italiana Antonio Borme, come abbiamo detto, di Rovigno. Il professor Borme aveva capito fin dall'inizio l'importanza della scuola, non soltanto come formazione, diciamo così, dal punto di vista scientifico, dal punto della formazione anche dell'uomo, dell'essere, del diventare cittadino, futuro cittadino del domani, ma soprattutto dell'appartenenza a una comunità nazionale. Ovviamente noi parliamo della comunità nazionale italiana. Aveva capito che il ruolo della scuola era centrale e fondamentale, come peraltro lo è ancora oggi, professor Manzin.
1: Certo, lo è ancora oggi. La nostra scuola dunque ha radici profonde nella storia della comunità nazionale italiana dell'Istria, del Quarnero, e dunque in questo caso anche soprattutto nella storia di Rovigno. Intitolare la nostra scuola a Borme significa appunto dar valore a queste radici profonde, ma anche avere la forza intellettuale per dialogare in un contesto plurietnico, plurinazionale. Dunque da qui deriva appunto la forza di Borme, del messaggio di Borme. Dunque sensibilizzare l'appartenenza nazionale, dunque essere fieri della propria appartenenza nazionale, ma al contempo dialogare in un contesto multietnico.
0: Professor Manzin, questo è un istituto alla pari degli altri istituti superiori in lingua italiana di Slovenia e di Croazia, che sono aperti al territorio, dialogano col territorio, ma soprattutto, è ovvio, ormai siamo nel 2026, dialogano con il mondo della scuola italiano, partecipano a tantissimi progetti, viaggi di istruzione. Questo è importante per accrescere nel proprio essere, appartenere alla comunità nazionale italiana e quindi anche estrinsecarlo poi nel nostro paese, farlo comprendere anche ai ragazzi della loro età che vivono a Roma, vivono a Firenze, che qui in Croazia e in Slovenia c'è una comunità nazionale italiana autoctona, storicamente presente sul territorio. Non si parla di emigrazione di carattere economico. Quindi l'apertura della scuola nei confronti del mondo anche italiano, mondo ovviamente didattico e scolastico, questo lo diamo per scontato per chi ci ascolta, è importante sia per i discenti, ma paradossalmente anche per voi docenti?
1: Sì, è importante per tutti, è importante per i discenti perché appunto vengono in contatto con il mondo italiano, dunque con la società italiana, con la realtà scolastica italiana. Partecipiamo attivamente a vari concorsi che vengono dunque organizzati da enti operanti appunto in Italia. Recentemente abbiamo vinto anche un concorso a livello nazionale, Salvo la tua lingua locale, e siamo stati premiati a Roma, a Campidoglio, dunque due nostri allievi, Nico Lovric e Nicole Maria Cucinis, e abbiamo visto che l'idioma rovignese, dunque l'istriotto rovignese, viene apprezzato a livello nazionale, dunque nell'ambito di un concorso prestigioso, e viene apprezzata dunque la creatività dei nostri allievi, il saper dunque esprimersi in questo idioma arcaico che è a rischio di estinzione, e viene apprezzata anche dunque la presenza millenaria dunque in Istria, perché l'istriotto è la testimonianza viva della continuità della latinità parlata, dunque del latino parlato al tempo dell'antica Roma, quando l'Istria faceva parte della decima regio Venezia et Istria. Dunque è importante far conoscere dunque alla realtà italiana dunque la nostra presenza. Noi ci siamo, dunque lavoriamo e portiamo avanti un determinato discorso, dunque, di valorizzazione delle radici storiche, culturali, linguistiche, appunto affinché i nostri allievi dunque tramandino questo patrimonio nel futuro.
0: Molto spesso, professor Manzin, quando si parla di minoranza, non uso mai questo termine, ma per farci capire, e spiegherò perché ho usato adesso questo termine di minoranza, quando dicevo si parla di minoranza, si tende sempre a declinarla come un fatto di carattere quasi folcloristico. I balli, le musiche, i costumi, l'appartenenza al mondo rurale, eccetera, eccetera, eccetera. La presenza della scuola, invece, all'interno del mondo minoritario e quindi della comunità nazionale italiana, sfatta questo mito, perché significa studiare le proprie radici, non soltanto dal punto di vista folcloristico, che è importante perché mantiene comunque le radici del proprio territorio, ma lo declina attraverso lo studio della lingua italiana, attraverso lo studio della propria storia. Questo riconoscimento che è stato dato, dobbiamo ricordarlo, dallo Stato croato, non da un'entità, come dire, astratta, ma dallo Stato croato, sta a significare anche un altro passaggio importante, e cioè quello che lo Stato croato stesso riconosce l'importanza della presenza della comunità nazionale italiana sul suo territorio. Non lo declina come un aspetto o un fatto di carattere folcloristico da utilizzarsi durante la stagione estiva, quando i turisti arrivano in massa in Istria, ma lo accetta di buon grado, ma soprattutto lo esalta attraverso anche questo atto formale e sostanziale di intitolazione di questo istituto scolastico al professor Antonio Borme.
1: Certo, è un riconoscimento delle autorità dunque regionali, locali, e anche dunque delle autorità appunto dello Stato croato, perché Borme dunque è un esempio di rettitudine morale, un uomo che ha saputo dire no quando era molto difficile dire no, era difficilissimo dire no, ha saputo dire no quando era in gioco appunto l'identità della sua gente, l'identità del suo popolo. E dunque avere questo riconoscimento da parte dello Stato croato nel 2026 dunque una cosa molto importante. Lo Stato croato, la regione istriana, che appunto il fondatore della nostra scuola, e anche poi naturalmente a livello locale le altre istituzioni che appunto appoggiano e hanno sostenuto pienamente appunto l'intitolazione ad Antonio Borme della scuola.
0: Professor Manzini, faccio un'ultima domanda. Ovviamente noi abbiamo parlato dell'intitolazione di questo istituto scolastico in lingua italiana a Rovigno alla figura del professor Antonio Borme. Abbiamo parlato del significato dal punto di vista storico, dal punto di vista, fra virgolette, minoritario, e cioè di appartenenza alla comunità nazionale italiana, ma c'è anche due significati importanti. Il significato dell'intitolazione per i docenti, ma immagino anche per i discenti, per le allieve e gli allievi.
1: Certo, i discenti hanno effettuato anche delle ricerche di carattere storico, perché appunto il professor Borme viene ricordato dai genitori, dai nonni, loro ne hanno sentito parlare, però dunque bisogna fare delle ricerche, dunque ripresentare questa figura anche alle giovani generazioni, e hanno valutato la figura del professor Borme in maniera molto molto positiva. Dunque sono fieri gli allievi di appartenere ad un istituto che porta il nome di questo grande professore.
0: Professor Sandro Manzin, ricordo, docente di lingua italiana e presidente del comitato scolastico, grazie per averci aperto inizialmente le porte di questo istituto, ma soprattutto per averci rammentato, ricordato la figura di Antonio Borme, non soltanto dal punto di vista pedagogico e didattico, ma anche di uomo votato alla tutela, alla salvaguardia e all'autonomia della comunità nazionale italiana, che giustamente, come ha ricordato lei, in anni davvero difficili e complessi. Grazie veramente di cuore per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori.

0: In questa seconda parte di sconfinamenti noi parleremo del premio Istria Nobilissima della categoria arte cinematografica, documentari e televisione, premio Giovanni Adelia Biasiol. Lo facciamo grazie ad un'intervista che è apparsa recentemente sulla Voce del Popolo a firma di Roberta Ugrin, un'intervista molto interessante ad un ragazzo che si è cimentato con una prova e ha dato dimostrazione veramente di notevole di carattere tecnico e culturale, ma soprattutto di resilienza. Allora intanto saluto e ringrazio per essere ai nostri microfoni qui all'interno della Scuola Media Superiore Italiana Antonio Borme di Rovigno e Andy Ramani. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Cito dall'articolo a firma di Roberta Ugrin: sensibilità, profondità e uno sguardo maturo capace di unire memoria, identità e ironia. Sono questi gli elementi che hanno permesso a Andy Ramani, liceale maturando della Scuola Media Superiore Italiana Antonio Borme di Rovigno, di distinguersi alla 58esima edizione del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima, dove ha conquistato il premio nella categoria arte cinematografica, documentari e televisione, premio Giovanni Adelia Biasiol, grazie al video La storia dei rimasti, un'emozione che non cessa di esistere. La giuria ha motivato il riconoscimento sottolineando come, con tono ironico e allegorico, l'autore racconta una storia di eredità culturale e familiare e un ritratto profondamente personale di un'epoca che diventa per lui riferimento e misura di tempi diversi, tempi di transizione e di messa in discussione, di crescita e di rinuncia. Si delineano, scrive ancora la giuria, si delineano valori simbolici che hanno contribuito a costruire stagioni differenti da quella da cui l'autore oggi parla con umorismo, attingendo ai propri ricordi. Colpisce il modo in cui i giovani custodiscono la memoria dei loro cari e lasciano che siano proprio queste figure a ispirarli attraverso la storia, verso un futuro diverso e più incerto. Andy Ramani, tu non sei di Rovigno, sei di Parenzo. Questo sta a significare che la Scuola Media Superiore Italiana Antonio Borme di Rovigno non accoglie soltanto studentesse e studenti della città stessa, ma diciamo così di un'area molto molto più ampia. Ma quando e come ti è venuta l'idea di questo lavoro?
1: In teoria l'idea di fare questo lavoro, quest'opera, è venuta a circa un anno fa, ovvero subito dopo la premiazione dell'edizione precedente, alla quale purtroppo non ho potuto partecipare per mancanza di tempo, no? Stavo pensando cosa potrei fare, perché io sono dell'opinione, quindi oppure faccio un qualcosa di qualità oppure salto. In pratica mi è venuta in mente l'idea di fare un piccolo filmato che riguardava i posti abbandonati, ovvero le case abbandonate lungo l'Istria, no? Per le vie dell'Istria. Però volevo mettere dentro un qualcosa di mio personale, che riguarda anche la storia della mia famiglia, ed ecco così che è nato questo filmato.
0: Quindi La storia dei rimasti, un'emozione che non cessa di esistere, che è il titolo del tuo lavoro, è una storia che appunto attinge dal vissuto della tua famiglia.
1: In parte sì, in parte rispecchia la storia della mia famiglia, in parte rispecchia la storia anche di chi se n'è andato.
0: Quindi vi si narrano nel tuo lavoro aspetti, come dire, anche dolorosi dell'esodo, della lontananza dalla propria casa o anche di vita quotidiana nella tua zona, nel Parentino, ad esempio?
1: Possiamo dire anche di vita quotidiana, ovvero è un miscuglio di emozioni, diciamo un mix un po' di tutto, perché ci sono ovviamente gli elementi dolorosi, ovvero rispecchiano insomma le emozioni di chi ha passato, di chi ha vissuto l'esodo, ma ci sono anche elementi di vita quotidiana ovviamente.
0: Quindi come ti sei preparato per questo lavoro?
1: Allora, innanzitutto ho fatto un piano, un programma, come vorrei che sia strutturato, no? Poi visto che ho la passione per le macchine d'epoca, no? E avevo a casa una macchina d'epoca, ho voluto insomma sfruttare questo fatto, no? E in modo che tutto il filmato ricorda i vecchi tempi passati, no? Quindi sì, c'è stata una preparazione in sottofondo, però ecco, il risultato abbastanza Soddisfacente.
0: Soddisfacente. Che automobile è questa automobile d'epoca?
1: La Zastava 750, Fiat 600 italiana, diciamo.
0: Certamente la Ficio, come si chiama, sì. No? Ecco, per chi ci sta ascoltando magari anche da questi lidi. Ma Andy, oltre a questo hai studiato, hai letto dei libri, hai preso dei documenti o ti sei basato soltanto su questa idea del territorio?
1: No, in pratica la mia passione, ovvero il mio interesse verso la storia, verso tutto della nostra terra e grazie anche alle gare nazionali di lingua italiana alle quali partecipo dalla prima classe che spesso ci danno i libri degli autori istro-quarnerini sulle tematiche più o meno dell'esodo e quindi ecco, questo è stato diciamo il mio punto di partenza, la mia base.
0: Ma i tuoi genitori, la scuola media superiore italiana Antonio Bormi, dove ci troviamo peraltro per questa registrazione, ti hanno spronato, ti hanno aiutato nel realizzare questo tuo lavoro?
1: Assolutamente sì, quindi la professoressa De Gobbis che è stata sempre qui presente per tutto quello che avevo bisogno, ovviamente anche il supporto degli amici, degli altri prof, quindi assolutamente sì.
0: Ti faccio un'ultima domanda, a chi dedichi questo tuo lavoro? Lo ricordo, la storia dei rimasti, un'emozione che non cessa di esistere. A chi dedichi questo tuo lavoro e quale messaggio vorresti fosse recepito da chi guarderà il tuo documentario?
1: Quest'opera è dedicata al mio bisnonno che ci ha lasciato un paio di anni fa, però è dedicata anche a tutti coloro che si sono trovati, diciamo, in quest'opera, no? Quindi a tutti gli esuli, ma in generale a tutti quelli che si sono trovati in questa opera. Ecco, possiamo dire così. Un messaggio: la storia è importante per non ripetere certe cose, ma anche per mantenere la nostra cultura e le nostre tradizioni.
0: E allora io ti ringrazio veramente di cuore, soprattutto per queste ultime parole, perché sono importanti, soprattutto dette da un giovane che ha tutta la vita davanti, tra meno di un mese sosterrai l'esame di maturità, perché tu fai parte della Scuola Media Superiore Italiana Antonio Bormi, l'indirizzo è il liceo generale, quindi ti ringrazio veramente di cuore per queste tue parole, ma soprattutto per il lavoro che hai fatto con questo audiovisivo che ti ha portato ovviamente all'interno del 58esimo Istria Nobilissima nella categoria arte cinematografica, documentari e televisione, il premio giovane Adelia Biasol, a vincere con un tema estremamente importante, i rimasti, come diciamo noi a Sconfinamenti, i nostri connazionali. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a lei.

0: Abbiamo salutato il giovane Andy Ramani. Noi ci troviamo ancora per questa registrazione all'interno della Scuola Media Superiore Italiana Antonio Borme di Rovigno. Ed è la volta ora di parlare di un progetto. Ci spostiamo dalla cinematografia, la potremmo definire così, ed entriamo nel mondo della scienza, declinato ovviamente per quanto riguarda questa scuola, questo istituto scolastico in lingua italiana. Saluto e ringrazio per essere ai nostri microfoni Daniele Suman, docente di biologia e chimica. Ben ritrovato a Sconfinamenti.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Professor Suman, parlare di scienza e parlare di biologia e chimica qui all'interno della Scuola Media Superiore Italiana Antonio Borme di Rovigno significa parlare anche di, come dire, di futuro e quindi anche di nuovi indirizzi, di un nuovo indirizzo che riguarda proprio le materie scientifiche qui all'interno dell'istituto.
1: Sì, quest'anno il Ministero ci ha approvato l'apertura del nuovo indirizzo del liceo scientifico, che si scosta dal liceo matematico-scientifico per il quale avevamo già l'approvazione anni fa, perché questo liceo scientifico si baserà fondamentalmente sulle scienze, aumentando la norma delle materie scientifiche, la norma settimanale. Non saranno 2 ore di biologia alla settimana, ma bensì 3, così anche di fisica e di chimica, e si aumenteranno anche le ore di matematica. E io spero, sono quasi sicuro che avremo degli iscritti quest'anno, e bisognerà anche come scuola avere un approccio diverso rispetto agli altri licei. Stiamo già preparando, ci stiamo già informando anche su come procedere, e a questo proposito stiamo cercando di collaborare più strettamente con il centro di ricerche marine, in quanto vogliamo fare un accordo di intenti, un memorandum di intenti con loro per avere una continuità in quello che potrebbe essere i progetti della scuola rivolti alla scienza. Oggi posso essere io a portare avanti un progetto, tra qualche anno ci sarà qualche altro collega, però avendo un memorandum siamo in qualche modo vincolati a continuare questo aspetto scientifico in questa scuola e anche con un centro che comunque si occupa prettamente di ricerca.
0: Presenta dinamica riproduttiva, densità e descrizione dell'habitat della specie protetta Pholax dactylus. Spero di aver citato correttamente il titolo di questo che è un progetto molto importante.
1: Sì, hai citato benissimo. Questo progetto riguarda la presenza, in effetti, di questo dattero bianco. Il nome scientifico è Pholax dactylus. E noi abbiamo ricevuto dal Ministero dell'Istruzione croato dei fondi per attuare questo progetto. Il progetto è stato presentato l'anno scorso, ma avevamo già lavorato su questa specie protettissima e da noi anche poco conosciuta 3 anni fa con un altro progetto. Perché abbiamo deciso di continuare sempre con questa specie? Perché poco si sa, è pochissimo studiato il Pholax dactylus, il dattero bianco, da questa parte dell'Adriatico. Sul versante invece occidentale dell'Adriatico ci sono più informazioni, anche se non troppo esaustive, ma sappiamo che è protetto dalla Convenzione di Berna e anche di Barcellona, perché veniva catturato come esca, ma anche come alimento. E similmente al dattero comune, Lithophaga, per cacciarlo, per catturarlo, bisogna spaccare il fondale. E uno dei motivi per cui è protetto è questo. Ma rispetto al dattero comune, il Pholax dactylus, ci sono popolazioni veramente minime. E ci sono a Rovigno, per esempio, abbiamo rinvenuto solo una popolazione. Ci saranno anche probabilmente lungo le coste istriane e lungo le coste croate tutte, però non ci sono dati finora, non abbiamo ricevuto nessun dato, nessun feedback. Allora, questo progetto fondamentalmente ha lo scopo di fare una ricerca, ma anche di dare degli strumenti utili delle competenze necessarie ai ragazzi, ai nostri allievi, per poter stilare, per poter ridare e redare un articolo scientifico. È molto importante per loro, se un giorno andranno a studiare o se un giorno faranno comunque, proseguiranno all'università, avere un'impostazione scientifica e capire anche come viene svolta una ricerca, non solo sui libri ma anche sul campo. Noi siamo partiti innanzitutto con capire l'importanza della salvaguardia della biodiversità. Dentro abbiamo calato questa importanza a livello locale, quindi potevamo parlare anche di altre specie, ma questa è una specie che poco si sa, poco è conosciuta, e abbiamo cercato di impostare la ricerca, e abbiamo ritenuto necessario, anche collaborando con il Centro di Ricerche Marine di Rovigno, Ruger Boscovic, di impostarla su una cosa fondamentale. Prima di tutto rilevare la presenza e constatarla, dopodiché vedere la dinamica riproduttiva, poi cercare di capire la densità e vedere come fluttua questa nel tempo. E poi abbiamo anche un'altra idea, è quella di cercare di studiare la possibilità di far attecchire queste larve di questo Pholas dactylus su barriere artificiali. Innanzitutto deve essere una ricerca del tipo non distruttivo, non invasivo, quindi non vengono toccati questi organismi, ma tutto quello che si fa all'esterno senza alterare il loro habitat o senza toccare questi organismi qua. E allora le fasi iniziali, abbiamo già iniziato l'anno scorso con la raccolta dei campioni con il retino plantonico, e questa è una fase molto importante perché con il retino plantonico ogni mese stiamo raccogliendo dei campioni per poi analizzare al microscopio ottico la presenza delle larve. E qui ad esempio ci sono quasi niente come informazioni, abbiamo pochissime, sono carentissime. Abbiamo solamente un articolo scientifico che parla però del Pholas orientalis, che è nelle Filippine, e lì ci hanno dato una fornisce le immagini della forma delle larve, così noi abbiamo potuto comparare quelle larve lì con quelle nostre. Perché abbiamo fatto questo? Perché l'unico metodo per capire come sono fatte le larve del Pholas, anche se in generale sappiamo quelle dei molluschi bivalvi come sono, però l'unico modo per capire è creare un allevamento in cattività, quindi estrarre questi organismi con tutta l'argilla dove crescono, metterli in un acquario e poi attendere lì la loro riproduzione, e allora sapremo sicuramente che le larve sono loro. Così invece in natura noi catturiamo di tutto di più, e poi questi ragazzi veramente si sono dati da fare moltissimo, perché sfruttiamo ogni momento per osservare al microscopio questi vetrini, e l'osservazione al microscopio è una cosa noiosa, però ho visto in loro hanno una certa propensione e anche entusiasmo verso questa cosa qua. Sicuramente vale più questo che la teoria in classe. E abbiamo scattato tantissime foto che sono paragonabili, comparabili alle larve del Pholas orientalis. Quindi abbiamo già questo dato, la densità, hanno contato tutti i buchi che ci sono disponibili, e che sono, perché non ho detto, il Pholas dactylus vive nell'infralittorale tra l'alta e la bassa marea in quel fondale, quindi sono spesso esposti anche all'aria, e in quel momento noi abbiamo scattato delle foto, abbiamo fatto dei transetti, e in base a questi transetti abbiamo anche calcolato la densità, quindi giorni e giorni di conta dei buchi su una superficie di circa, erano 70-80 metri quadri.
0: Quando parliamo di dattero bianco, parliamo di un endemismo di queste zone o no?
1: No, non è un endemismo assolutamente, bisognerebbe solo vedere poi questo, perché è presente in quasi tutto il globo, solo ci sono le sottospecie, ci sono, adesso bisogna capire anche Effettivamente, se questo nostro dattero bianco in qualche modo geneticamente appartiene alle popolazioni che sono state trovate nel Mar Nero o ad altre che sono presenti per esempio lungo le coste spagnole, però qua è già una ricerca che andrà, è in piano di fare l'analisi genetica di questo organismo per capire appunto se sono popolazioni a sé stanti o subpopolazioni che derivano da altre, no? Io penso che siano subpopolazioni, ma poi andremo a vedere. Ci sono tantissime appunto subpopolazioni che hanno anche addirittura si sono poi trasformate, evolute in specie a sé stanti, però per adesso cerchiamo di rimanere su quello che possiamo fare a scuola, sempre ovviamente con gli strumenti che ci danno, anche che ci offre il Centro di Ricerche per la Ricerca Marina, perché a questo della genetica si andrà ad aggiungere anche un'altra analisi del substrato. L'idea era quella di creare le barriere artificiali, non con come sono già state fatte anche delle ricerche in Italia su ash fly, quindi cenere di carbone delle centrali a carbone. Hanno fatto questa composizione con cemento e cenere e hanno visto che comunque riesce ad attecchire anche in questi tipi di barriere, però noi abbiamo preferito prendere la terra rossa dove lui vive attualmente, fare una comparazione chimica, l'analisi chimica tra questa terra e quella che c'è nell'entroterra dell'Istria. Il processo per poi creare queste barriere artificiali, e quando, una volta che abbiamo la terra, abbiamo questa comparazione dell'analisi chimica, dobbiamo sminuzzarla, macinarla e aggiungeremo circa una percentuale 10-20% di cemento con un po' di sabbia fine, e con queste creeremo delle piccole barrierine artificiali, quindi con materiali non inquinanti, e le metteremo vicino alla popolazione esistente e poi vedremo se le larve attecchiranno oppure no.
0: Il dattero bianco ha dei predatori al di là dell'uomo, che abbiamo sentito i danni che ha fatto ovviamente non soltanto per quanto riguarda questa specie, ma anche, come dire, all'ambiente naturale che li ha ospitati nel passato. Ha dei predatori naturali o no?
1: È stato constatato che ha dei predatori naturali, ci sono dei granchi che però non riescono a penetrare perché loro vivono infossati fino a 35-50 cm di profondità, espongono solo i sifoni e il corpo intero invece è sotto. Questi granchietti riescono eventualmente a pizzicare i sifoni, ma ci sono invece delle indicazioni. Abbiamo visto che le valve accanto all'habitat dove vivono sono bucate, hanno dei piccoli buchi, e potrebbe, supponiamo, che siano altri molluschi dotati di un artiglio o un sifone che crea questo buchetto nella valva e poi riesce a succhiare tutto il corpo fuori, non lo uccide. Potrebbe essere questo, però bisogna seguire, monitorare. Abbiamo trovato poche valve con questi buchetti, ma fondamentalmente quando muore un dattero bianco la sua longevità è circa di 13, 14, 15 anni, con un tasso di crescita sicuramente più veloce di quello del dattero comune. Le valve purtroppo non emergono, ma rimangono infossate, no? sotto il fondale, quindi pochi sono i casi di ritrovamento di valve lungo le zone dove abita. Quindi vedremo, staremo a vedere noi quello che possiamo fare. L'importante è che i ragazzi acquisiscano queste competenze, vedano come viene impostata una ricerca, viene svolta una ricerca, ma poi una volta che si hanno i dati, questa ricerca deve essere messa su carta, deve essere scritta. Noi abbiamo l'intenzione di pubblicare entro giugno un articolo in una rivista nazionale, e proseguiremo probabilmente con, speriamo, in una rivista internazionale, magari sempre con il supporto del Centro di Ricerche Marine.
0: Professor Schumann, ma sono discenti che hanno scelto autonomamente di partecipare a questo progetto, o il progetto stesso fa parte del curricula della scuola?
1: Il progetto fa parte del curriculum della scuola, io in qualche modo ho coinvolto intere classi, una classe in particolare in questo progetto, ma poi ci sono anche alunni, in particolare uno che ha questa passione per la biologia, e allora lui segue accanto a quest'altra classe tutto il percorso, tutto l'iter, dalla ricerca poi fino alla scrittura dell'articolo.
0: C'è stato anche il coinvolgimento della popolazione di Rovigno, la scuola si è aperta anche alla popolazione per quanto riguarda questo progetto di difesa, lo potremmo definire così, ma anche di espansione nel contempo del dattero bianco.
1: Sì, c'è stato il coinvolgimento quando avevamo fatto nel 2023, nel 2022 avevamo ricevuto dei fondi dal

0: della scuola, ma anche attraverso la radio locale e anche attraverso voi avevamo fatto questa divulgazione dei dati. Il fine principale era quello di divulgare e di dire alle persone: guardate, attenzione, qua c'è questa specie protetta. Però adesso per concretizzare, per formalizzare il tutto e per introdurre anche questi dati in una banca scientifica, abbiamo deciso di proseguire e di finire il tutto con un articolo scientifico consultabile, diciamo, da tutti, che metta un sigillo a questa zona che deve essere protetta. Non solo a questa, abbiamo visto che è presente ancora, non proprio a Rovigno, ma un po' a nord, nel canal di Leme, che già di per sé è una zona protetta. Purtroppo la cementificazione, anche come la chiamano, la bonificazione anche di altre zone, ovvero hanno tappato troppe parti della costa dove forse vivevano, non si sapeva neanche, non c'è una continuità dal canal di Leme fino a Rovigno, quindi probabilmente ci saranno amacchie da qualche parte, però vedremo col tempo se si trovano altre popolazioni.
1: Molto spesso quando si parla di questo tipo di popolazione marina, ma non solo marina, si parla anche di bioindicatore della salubrità o dell'aria o della terra. Nella fattispecie ovviamente parliamo dell'acqua, parliamo del mare. Lo possiamo definire anche il dattero bianco un bioindicatore della salubrità del mare o no?
0: Ma un indicatore potrebbe essere utilizzato come indicatore per vedere l'inquinamento che c'è nel mare, come viene utilizzato anche il mitilogram provincialis, ovvero la cozza, no? Perché comunque resistono in ambienti anche molto inquinati questi organismi. In effetti, il porticciolo dove vive questo povero Cristo è costantemente sottoposto a inquinamento, ma anche da idrocarburi, da riversamenti di vari combustibili delle barche o altre cose, quindi sopporta bene, diciamo, è un organismo tenace e sicuramente potrebbe anche essere come indicatore di salubrità, no, ma però potrebbe essere stato per vedere appunto quanto inquinato è quell'ambiente.
1: Ma noi abbiamo parlato fino adesso di un progetto che è rivolto ovviamente ai discenti della scuola media superiore in italiana Antonio Borme di Rovigno, dove peraltro ci troviamo per questa registrazione. L'importanza per i discenti, l'importanza ovviamente per il loro futuro di ricerca, di studio, ma per il professor Daniele Suman, questo progetto, che cosa ha comportato? Un rimettersi in gioco, un ristudiare, uno scoprire un aspetto nuovo della scienza, del territorio, del mare di Rovigno?
0: Ma non ho riflettuto su queste cose perché durante tutto il mio percorso a scuola ho sempre mantenuto rapporti anche con le istituzioni che si occupano di ricerca, e ricerca in qualche senso anche che tante volte infatti non si ritrova a scuola, no? Quindi manca anche questo aspetto. E mancando questo aspetto, probabilmente lo cerco all'esterno con delle collaborazioni, ma sono sempre finalizzate a una domanda: cosa può portare questa ricerca agli allievi? Io posso essere solo contento se gli allievi o se qualcuno di loro si ricorderà del nome del dattero bianco, si ricorderà che esiste questa specie e avrà magari una sensibilità maggiore verso l'ambiente marino. Bisogna anche sviluppare questo aspetto negli allievi. Non è semplice coniugare il lavoro a scuola, poi esternamente anche fare altri lavori. Però si hanno soddisfazioni quando si vede l'adesione degli allievi e la volontà e l'entusiasmo che dimostrano durante le ore di lezione, oppure quando mi chiedono: ma quando andremo proprio sul luogo a fare questo e questo, insomma.
1: Però, professor Suman, bisogna anche, come dire, declinare e calibrare uno studio come questo dal punto di vista scientifico per degli allievi e degli allievi che ovviamente sono molto molto giovani, che non hanno magari le competenze scientifiche che le potrebbe avere un ricercatore universitario che si porrebbe il problema del dattero bianco. Ecco, io immagino che ci sia anche, fra virgolette, una difficoltà nel riuscire a calibrare

0: questo aspetto della scienza nei confronti dei più giovani.
1: Assolutamente, ma questo è il nostro lavoro. In tutte le materie che si svolgono in una scuola media superiore, i concetti che vengono svolti, magari che poi sono concetti approfonditi negli ambienti universitari, qua devono essere snelliti e comunque offerti, ma in un modo comprensibile. Si può far tutto, come no? Si può fare, anzi, bisogna forse alzare sempre l'asticella, dire ma che non ci fermiamo ad una semplice constatazione, è presente lì, va bene, abbiamo i libri, sappiamo che le altre abbiamo, cioè, andiamo avanti e cerchiamo di dare a loro, offrire magari la capacità anche di esprimersi. Io dico a loro, infatti anche alunni degli allievi, fanno proprio dei pezzi di ricerca, li scrivono ormai. Beh, la cosa più difficile qual è? È mettere assieme tante informazioni che ci sono nel mondo scientifico, quindi estrarre, capire dove, in quali articoli ci sono questa stessa argomentazione e da quelli estrarre appunto quelle parti che servono a noi e mettere assieme poi una discussione finale. O comparare i dati che abbiamo noi con un'altra rivista, con un altro ricercatore, per capire appunto se in qualche modo collimano questi dati oppure se sono del tutto diversi. E questo è quello che voglio trasmettere a loro. Non soffermarsi solo su un manuale, su un libro, su un'informazione, cercare e poi estendere il proprio sapere, perché ogni articolo poi dà qualcosa in più, qualche informazione in più, no?
0: Quindi anche comparazione, che non basta soltanto, diciamo così, non si limita meglio soltanto così alle materie di biologia e di chimica, ma può essere uno strumento utile per tutta la vita in qualsiasi campo.
1: Assolutamente, e questa impostazione scientifica la ritroveranno in tutte le ricerche che faranno, se le faranno, ma è forse anche un'organizzazione mentale che servirà loro anche nel lavoro, se non fanno la ricerca scientifica.
0: Professor Daniele Suman, io ricordo docente di biologia e chimica, grazie per averci presentato questo progetto di dinamica riproduttiva, densità e descrizione dell'habitat della specie protetta Pholax dactylus. Soprattutto grazie per il lavoro che lei svolge qui all'interno della Scuola Media Superiore Italiana Antonio Borme di Rovigno, ovviamente declinandola attraverso la scienza. Grazie veramente di cuore per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Mero d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi questa volta di un live. Non lo facciamo spesso, ma se lo facciamo c'è qualche motivo, insomma, come in questo caso, perché è un live che celebra gli 80 anni che avrebbe compiuto Ivan Graziani l'anno scorso, se fosse stato ovviamente ancora tra noi. A celebrarlo sono alcuni amici, ma soprattutto il figlio Filippo Graziani, ottimo cantante anche lui, con una voce che ricorda moltissimo quella del padre, quindi molto adatto a reinterpretarne i brani, e anche ottimo chitarrista. E diciamo che questo album, titolo è 80, buon compleanno Ivan, live in Teramo. Magari chi non conosce Ivan Graziani o magari ne ha semplicemente sentito parlare, quindi mi riferisco soprattutto alle ultime generazioni, questo potrebbe essere un buon inizio. Ovvio che è sempre meglio andare ad ascoltare l'originale, però questo è un bellissimo tributo, un bellissimo omaggio fatto con tutti i crismi, e poi si può dire che contiene, non dico tutti, ma quasi tutti, buona parte dei successi di Ivan Graziani, fatti, devo dire, veramente molto molto bene. Quindi è un disco che vi consiglio assolutamente. Filippo Graziani qui porta l'eredità del padre sul palco della sua città natale, ed è un'eredità, insomma, fatta di testi che sono delle poesie, di quella voce inconfondibile, ma anche di, dobbiamo dire, di assoli strepitosi che Filippo non vedeva l'ora, insomma, di regalare al pubblico, altrimenti non avrebbe iniziato proprio con un brano che è quello che abbiamo scelto anche noi per iniziare questa puntata, Fuoco sulla collina, che è uno dei brani che rappresentano forse meglio il repertorio di Graziani per la sua tensione ritmica, ma soprattutto per la commistione tra rock e cantautorato, la scelta forse più azzeccata per inaugurare questa festa appunto per gli 80 anni di Ivan. Questa canzone, appunto Fuoco sulla collina, nasce nel 1977, quindi era un anno di piena contestazione giovanile, e Ivan, nel testo di questa splendida canzone, ammonisce i giovani a non cadere, come dire, nelle facili illusioni. E al solito lui era irriverente, sovversivo con la sua ironia, quindi capace di rovesciare ogni cliché. In questa canzone, appunto, un sedicenne sogna di essere in un giardino e di scorgere in lontananza i fuochi, almeno così l'immagina lui, di una battaglia sulla collina. Vorrebbe andare, ma un uomo voltato di spalle glielo impedisce. E quando il giovane gli svela il motivo della sua ansia di correre su quella cima, l'uomo lo apostrofa con un laconico illuso, romantico e fesso, dicendogli che quelli sono soltanto i fari dei trattori. Quindi, a guardare bene, Graziani si schiera a modo suo contro le false rivoluzioni, cosiddetti cattivi maestri, che sul finire degli anni 70 imperavano. Quindi, insomma, già qui un brano che, oltretutto, dicevo prima, che rappresenta al meglio la poetica e lo stile di Ivan, perché era capace di passare dalle ballate ai brani più rock con i suoi assoli strepitosi, perché non dimentichiamo che Ivan Graziani era uno dei più grandi chitarristi italiani e che ha fatto anche dei turni in parecchi dischi. Ad esempio lo potete trovare tra i credits dell'album di Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, ma insomma ha fatto diverse cose. Adesso noi andiamo avanti e parliamo di un altro brano che dava anche il titolo a un disco, Parla tu, era in origine un album registrato dal vivo da Ivan Graziani nel 1982, e proprio dall'album fu tratto il 45 giri che vedeva sul lato A Parla tu e sul lato B proprio questo Fuoco sulla collina. E tra l'altro nella versione di Ivan Graziani Parla tu era stata registrata durante le prove al Teatro Palestra di San Leo nel gennaio del 1982, ed è una canzone che era tratta dal repertorio degli Anonima Sound, gruppo in cui aveva suonato Graziani. L'Anonima Sound è stato un gruppo musicale italiano degli anni 60, inizialmente di genere beat italiano ed evolutosi poi in seguito verso un rock progressivo che allora era molto in auge, dopo una breve parentesi di pop melodico di matrice, appunto, vi dicevo, beat. Parla tu è appunto un brano in puro stile ballata di Graziani, si concentra sull'affrontare la realtà lasciandosi alle spalle false speranze, anche in questo caso con un approccio quindi diretto alla vita. Le canzoni in genere di Ivan Graziani utilizzano, insomma, delle immagini evocative per descrivere passioni e malinconia, come il chitarrista che vive per la musica affrontando la fragilità dell'arte. Questo appunto è un brano che riflette proprio la capacità di Graziani di fondere la musica rock con testi sensibili. Direi di ascoltarla quindi in questa versione però del figlio Filippo Graziani, quindi Parla tu da 80, buon compleanno Ivan, live in Teramo.

Naturalmente andiamo un po' zigzagando, come dire, tra gli album di Ivan Graziani, esattamente come ha fatto insomma Filippo Graziani durante appunto questo live, e andiamo al 1979 quando esce il settimo album molto famoso, dei più venduti, Agnese Dolce Agnese. Naturalmente avremo modo di ascoltare poi il brano che dava il titolo al disco, quella splendida ballata, e diremo qualche informazione, qualche curiosità su quel brano. Ma adesso andiamo a scoprire ancora meglio il lato, come dire, più grintoso, più roccheggiante di Ivan, ascoltando il brano Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che chiaramente, come può suggerire il titolo, esplora l'eterna dualità dell'essere umano, rappresentando proprio il conflitto interiore tra il bene, Jekyll, e il male, istinto represso, appunto Hyde. Il testo è stato scritto con Attilio De Rosa e descrive proprio Hyde come la parte nascosta e inconfessabile di ognuno. Infatti si dice in un verso: lui è quello che non vuoi, ma sei. Ivan era famoso per sbatterti in faccia la realtà, insomma, dei fatti. Ovviamente, ecco, la canzone si ispira al celebre romanzo di Stevenson per raccontare questa eterna lotta, insomma, interna tra le diverse anime dell'uomo, una tematica che Graziani rende cruda e accattivante. Quindi il testo ci sottolinea come, dicevo prima, in ognuno di noi esiste poi tutto sommato un Mr. Hyde, una parte oscura, insomma, che cerca di uscire, rappresentando l'istinto che la morale o la società, rappresentata dal dottor Jekyll, tenta di reprimere. E vi dicevo prima, si tratta di un pezzo rock graffiante, spesso suonato dal vivo e noto per i suoi riff chitarristici. E qui abbiamo già un primo ospite, che magari molti non se lo immaginano in questa veste. Stiamo parlando di Dito nella Piaga, che è lo pseudonimo poi di Margherita Carducci, cantautrice italiana dedita a ben altro genere, ma che si è fatta già notare per una bellissima voce. È attiva nel campo musicale dal 2019, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, posizionandosi al terzo posto con il brano Che Fastidio nell'edizione recente appunto di quest'anno 2026, e nella stessa edizione ha vinto anche il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale. E nel corso della carriera è poi stata inoltre premiata anche con una targa Tenco, un premio May e un premio Roma Videoclip. Ascoltiamola quindi insieme, ovviamente sempre a Filippo Graziani, quindi Dito nella Piaga, in questa bellissima versione di Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

rimaniamo in questo magico anno 1979, che è unanimemente considerato un anno d'oro per la musica d'autore italiana. Infatti nell'ultimo anno dei 70 sono andati in stampa capolavori come Viva l'Italia di Francesco De Gregori, Buona Domenica di Antonello Venditti, il disco omonimo di Lucio Dalla e Agnese, appunto Dolce Agnese di Ivan Graziani. Quindi rimaniamo ancora con questo disco che conteneva appunto la canzone guida che ascolteremo tra poco e il poi popolarissimo Taglia la testa al gallo che ascolteremo nella seconda parte. Ma diciamo che la canzone guida, Agnese, nasce diciamo in maniera del tutto imprevista durante una gita a Milano con la moglie Anna Bischi ed è la somma di tre fattori. Il primo è quello musicale, infatti Ivan Graziani attinge addirittura, pensate un po', a un autore del XIX secolo, Muzio Clementi, e alla sua opera maggiore, la sonatina in sol maggiore, opera 36 numero 5, terzo movimento, quindi un riferimento se vogliamo colto, però questa stessa melodia sarà poi utilizzata anni dopo da Phil Collins per il brano del 1988 A Groovy Kind of Love, cover dell'omonimo capolavoro del 1965 degli inglesi Mindbenders. Quindi insomma tutto un gioco di rimandi dove stabilire chi ha plagiato chi è quasi impossibile, e difatti non parlerei di plagio quanto piuttosto magari di rimandi, ecco, chiamiamoli così. Tra l'altro c'è da dire anche che il primo verso della canzone Agnese, Se la mia chitarra piange dolcemente, è anche un esplicito riferimento alla canzone dei Beatles While My Guitar Gently Weeps, scritta e cantata da George Harrison. Quindi vabbè, qui abbiamo parlato del primo dei tre fattori a cui facevo riferimento prima, quello musicale. Poi c'è il secondo, quello personale. Graziani nel testo fa riferimento diretto alla gita milanese, vi dicevo, con Anna. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero, si dice in un verso. E poi c'è il terzo fattore, quello più immaginifico. Agnese era anche il nome di una senza tetto di Ascoli Piceno, città dove Graziani aveva frequentato l'Istituto Statale d'Arte. La copertina del disco in tal senso è indicativa, ritrae proprio il disegno di una donna bionda, bellissima, avvolta in un vestito rosso, ma intenta raccogliere del cibo dalla spazzatura. Graziani rivelò di aver fantasticato da adolescente una storia d'amore con la donna, insomma. E tre elementi quindi che fanno di questo singolo, alla fin fine Agnese, uno dei più amati e venduti dell'artista. Ascoltiamola quindi in questa bella versione del figlio Filippo Graziani, sempre estratta da questo bel live che vi presentiamo oggi. 80 buon compleanno Ivan, live in Teramo, Agnese.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e continuiamo a passare in rassegna i brani di questo bellissimo omaggio live che il figlio di Ivan Graziani, Filippo, ha reso al proprio padre in occasione dei suoi 80 anni, occasione che si sarebbe, diciamo così, verificata l'anno scorso, quindi nel 2025. Il titolo dell'album, 80 buon compleanno Ivan, live in Teramo. E l'abbiamo citata prima, rimaniamo ancora in questo 1979, un anno insomma importante, ecco, per la musica del cantautorato italiano, e anche l'anno in cui usciva il disco di Ivan Graziani Agnese, Dolce Agnese, che conteneva questo brano molto molto particolare, Taglia la testa al gallo, che è un brano che vibra ancora oggi di un'energia misteriosa, con delle parole che scavano sotto la superficie della realtà e mettono a nudo le contraddizioni dell'essere umano. Questa ballata rock molto chitarristica, che praticamente metaforizza un po' l'indipendenza, la reazione subdolamente attiva contro chi attacca alle spalle. Il brano, che celebra le radici sarde, fra l'altro, della madre dell'artista, invita proprio al coraggio, alla fermezza nel tagliare i legami tossici o le illusioni, affrontando quindi la vita con forza. Infatti il titolo è proprio una metafora diretta del reagire energicamente, che appunto è data dalla frase tagliare la testa a un attacco subdolo o vigliacco rappresentato dal gallo che becca alle spalle. Quindi appunto un brano che celebra l'indipendenza emotiva, la necessità di liberarsi da condizionamenti esterni. È una ballata rock, quindi stiamo entrando ancora di più per cercare di capire un po' tutte le influenze musicali dello stile di Ivan Graziani, quindi dal rock alle ballate, bellissime tra l'altro, e qui abbiamo anche dei richiami alla musica popolare. Dicevo che appunto la canzone è dedicata alla terra di origine materna di Graziani, quindi stiamo conoscendo ancora di più questa abilità chitarristica che Filippo ha ereditato, anche la capacità di narrare delle storie con questo stile così personale e ancora oggi inimitato, è inimitabile forse, chi lo sa. Adesso invece ci spostiamo un po', dicevo che stiamo un po' zigzagando nella discografia di Ivan, e andiamo al 1983, quando esce il disco omonimo, appunto Ivan Graziani. Ne abbiamo tanto parlato di questo suo stile chitarristico, non poteva non dedicare una canzone proprio a un chitarrista, il chitarrista anzi, che racconta di una scommessa nata in un locale durante una partita poker, scommettendo con il suo rivale. La posta in gioco aumenta fino a una notte di passione con la compagna dell'uomo, fonte di fascino per il protagonista. È proprio il suo appello, la sua preghiera: signora, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Diventa chiaro quando lui ammette di aver avuto un mazzo di carte truccate per vincere la partita. Furbacchione. Vabbè, allora noi ce lo ascoltiamo, il chitarrista, e qui avremo modo di, oltre a naturalmente a gustare ad apprezzare il brano, apprezzare anche le doti chitarristiche del figlio di Ivan, Filippo Graziani.

Ritorniamo ancora a questo magico 1979 per andare a scoprire ancora un brano e ancora di più scavare nella personalità anche di Ivan e nel suo stile. Infatti di Ivan Graziani si parla spesso come di un grande musicista, ma c'è un aspetto di lui che secondo me viene ancora un po' sottovalutato, perché era un autore straordinario, un narratore di quelli che sapevano proprio scavare, usare le parole non solo per scrivere canzoni, ma per costruire mondi, personaggi, inquietudini. Ed è proprio il caso di questo brano che ascolteremo tra poco, Monna Lisa, che non è solo una canzone, è una storia disturbante, una radiografia dell'ossessione, un racconto che si muove tra il sogno e la paranoia con una lucidità quasi feroce. Un uomo insegue quindi il fantasma di una donna vista su un catalogo d'arte e da lì inizia una discesa in un'ossessione tanto assurda quanto umana anche allo stesso tempo. Il testo non accarezza affatto, anzi inquieta, interroga, ci lascia con la sensazione che sotto sotto quella follia non sia poi così distante, perché Graziani non scriveva mai per compiacere, raccontava l'imbarazzo, il desiderio sbagliato, l'ombra, e lo faceva con parole precise, dirette, mai retoriche. E c'è una modernità nella sua scrittura che ancora oggi sorprende, dicevo che appunto il suo stile è rimasto praticamente inimitato, e quindi non c'è nessuna idealizzazione, nessun sentimentalismo facile, solo realtà, anche quando è deformata, grottesca, malata. Monna Lisa è proprio un esempio perfetto di questa sua forza narrativa. Un testo che non ha bisogno di effetti speciali per funzionare. Regge da solo come un racconto breve, ecco, come una pagina di diario che non avremmo mai voluto leggere, ma che non riusciamo poi a smettere di ascoltare. E sostanzialmente, insomma, narra in modo ironico e surreale il furto della Gioconda del 1911 da parte di Vincenzo Perugia. E con appunto il testo che esplora questa ossessione del protagonista che vi raccontavo prima, che vuole rubare il quadro per riportarlo in Italia, descrivendo questo amore folle, quasi paranoico, tra un uomo e l'opera d'arte. E qui abbiamo ancora un altro ospite che duetta quindi con Filippo Graziani, ed è Lucio Corsi, che ha raggiunto la notorietà nazionale nel 2025, quindi da poco, pur avendo già degli album alle spalle, e ha raggiunto questa notorietà in seguito alla partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Volevo essere un duro, che si è classificato secondo e ha vinto anche il premio della critica Mia Martini. Tra l'altro poi col medesimo brano è stato selezionato per rappresentare l'Italia alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in cui si è classificato anche qui benino, insomma al quinto posto. Quindi ascoltiamo Lucio Corsi, Filippo Graziani in questa bella interpretazione di Monna Lisa.

facciamo adesso ancora un salto indietro nel tempo. Abbiamo incominciato da lì, in fin dei conti, dal 1977, e finiamo appunto lì, nel 1977, quando esce il disco I Lupi, che ottiene un importante successo commerciale grazie a dei brani ispirati e profondi, spesso narranti degli spaccati di vita vissuti in prima persona, oppure immaginati o raccontati dalle persone incontrate lungo la strada della musica dal vivo. Il lirismo del cantautore di Teramo, appunto Ivan Graziani, si affina qui proprio con questo album e diventa più espressivo grazie a una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle figure retoriche. Canzone simbolo dell'album era ed è Lugano Addio, che è uscita poi anche in formato singolo, quindi 45 giri. Diciamo che Ivan Graziani non ha mai svelato fino in fondo l'ispirazione a origine di questo brano, però il rimando quasi inevitabile è Addio a Lugano, canzone dell'anarchico siciliano Pietro Gori, vissuto tra la fine dell'Ottocento e la prima decade del Novecento. Un brano concettualmente influenzato anche dall'Addio a Sanremo Bella, testo musicato, anche questo una musica popolare contro la guerra. E Gori la scrisse dopo la fuga in Svizzera, proprio a Lugano, per sfuggire dalla legge reale italiana. Però diciamo che in questo caso è un testo più romantico, al cui interno però sono nascosti anche dei profondi rimandi politici e sociali, figli dei tempi in cui la povertà era condizione piuttosto diffusa tra gli italiani. Vi è tutto un mondo immaginario ma reale, concreto, possibile, dove una ragazza del nord, figlia di un reduce che ha combattuto in montagna, si innamora di un ragazzo del sud, figlio di un pescatore. Quindi due facce della stessa medaglia, solo apparentemente distanti e separate, che invece hanno molto in comune. E Lugano non è proprio un luogo simbolo, è un posto volutamente individuato per la sua bellezza, i suoi contrasti naturali, economici e sociali. Un luogo di confine tra un certo stile di vita e un altro, dove si incontrano sogni e speranze. Quando si dice in un verso tu mi parlavi di frontiere, di finanziere e contrabbando, che forse è tra le frasi più forti. È descrittiva di due mondi che si guardano nell'anima, quindi lontano da pregiudizi e stereotipi. E poi c'è questa descrizione di Marta con scarpe da tennis bianche e blu, con la giacca al vento, un abbigliamento insomma leggero, da ragazza semplice, come quella amata dal protagonista della canzone, che in terza persona canta la passione per quei momenti vissuti insieme. Ed è il ricordo quindi di un rapporto umano, carnale e dolce in egual misura, a dare vita a una forse tra le canzoni più conosciute e più belle dell'indimenticabile Ivan Graziani. Quindi noi ce l'ascoltiamo in questa versione del figlio Filippo Graziani, sempre estratta da questo doppio album dal vivo 80, Buon Compleanno Ivan Live in Teramo. E a me non resta altro quindi che salutarvi, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao! Sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Technic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Urizzi. Late night.

E sulle note dolcissime di questa canzone, Le porte del sogno di Sergio Camarriere, apriamo questa puntata nuova di Sonoricamente Puglia. Un saluto a tutti voi, radioascoltatori, da Giusy Di Meo. La canzone di Sergio Camarriere vuole darvi proprio un piccolo indizio su quello che sarà il tema principale affrontato in questo viaggio musicale nella musica emergente. Infatti ritorna protagonista il cantautorato. Ovviamente si tratta di cantautorato emergente che merita di andare molto lontano. Quindi allora ragazzi, partiamo subito con questo viaggio nella musica emergente. Prima tappa musicale, Ugo Gangheri. Ormai è un ospite frequente della nostra playlist, un poeta vero quindi, che nel proprio dialetto, con assoluta libertà, racconta una visione del mondo controcorrente. Il suo nuovo album, abbiamo detto, comprende 16 tracce, 16 canzoni, dove ogni cosa ha un particolare significato, nulla viene dato per scontato, come d'altronde la musica d'autore insegna. Il titolo del nuovo album è L'amore e la rabbia ed è importante ricordare che il ricavato delle vendite di questo disco è interamente devoluto ad Amref e Amnesty International a sostegno dei loro progetti legati alla salute delle donne nei paesi in via di sviluppo. Nella prima canzone delle due che ascolteremo in questa puntata, Ugo Gangheri scrive: «Io sono come questa luna che quando è notte ed è scuro si mette a pittare il cielo». Ascoltiamoci la canzone di Ugo Gangheri, Sulo.

E si continua ancora con questa bellissima canzone di Sergio Cammariere che fa da cornice alla prossima cantautrice che vi presenterò. Si tratta di Rita Zingariello, anche lei già presente nelle scorse puntate di Sonoricamente Puglia. Abbiamo avuto modo di conoscerla molto a fondo con il suo primo EP E Alba, un EP breve e intenso in cui Rita Zingariello ha versato tutte le sue emozioni. E oggi abbiamo l'opportunità di presentarvi un'anteprima del nuovo album intitolato L'amore non ha fame. C'è da dire che nel novembre 2010 Rita ha avuto l'occasione di presentare i suoi inediti davanti ad un grande pubblico che le ha regalato numerosi consensi. E proprio dopo quel concerto rimane affascinata dalle sonorità della musica jazz. Inizia così una collaborazione con musicisti noti al panorama italiano, con i quali sta terminando proprio le registrazioni di questo nuovo album, ricordiamo il cui titolo è L'amore non ha fame. Noi ci ascoltiamo un'anteprima di questo album che vedrà la luce molto presto e ascoltiamoci insieme Risalire.

E come vi avevo anticipato all'inizio della puntata di Sonoricamente Puglia, di Ugo Gangheri abbiamo una seconda canzone da farvi ascoltare. Si tratta di Madonna d'Oro, una canzone che ricorda un po' l'atmosfera western, una canzone da cui viene fuori, a mio avviso, la musicalità napoletana, bella, verace, genuina. Un brano inoltre che vede la partecipazione alla voce in siciliano di Caballà. Per voi, Ugo Gangheri con Madonna d'Oro.

Beh, cari amici di Sono Praticamente Puglia, spero davvero che questo viaggio musicale nella musica emergente sia soddisfacente e intenso. Siamo partiti appunto da un cantautorato intenso, graffiante, verace, quello di Ugo Gangheri, per poi passare a Rita Zingariello, una cantautrice pugliese da una freschezza molto particolare. Bene, ora ascoltiamo il prossimo brano. Si tratta degli April Fools, prodotti dalla In Publishing. Ascoltiamoci il nuovo singolo, Movimento.

E siamo giunti alla fine anche per questa puntata. Io, prima di lanciarvi l'ultimo brano, vi saluto innanzitutto e vi ringrazio. Ringrazio la redazione musicale di Radio Capodistria, la Joe Black Production, e vi lancio quest'ultimo brano degli Anonima Folk, un brano che sembra essere tratto proprio dal mondo bucolico, un brano dal gusto semplice e malinconico al tempo stesso. Per voi, per concludere questa puntata dedicata al cantautorato, gli Anonima Folk con Il cane del pastore. Ciao e alla prossima!

ha perso il suo padrone, la notte l'ha portato via per la sua dannazione. Il cane del pastore ha liberato il gregge e va coi lupi su in montagna a fare il fuorilegge.

Sonoricamente Puglia, in collaborazione con Radio Capodistria, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricorda il sito www.joblackproduction.eu.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Thank you.
1: Guitar Bar. Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben approdati all'album Charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione di quello che è il nostro solo, unico e ufficiale album della settimana, il featured album di Radio Capodistria, ma soprattutto la musica delle charts degli album in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia, ogni settimana con voi. Ogni settimana con voi significa in diretta la domenica nello spazio riservato ad Album Charts, come in questo preciso istante sono le